0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo. Oh!

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Viaggia e ci fa rivivere stagioni mai dimenticate.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1995.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
3: dell'estate 1998.

0: i ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1981.

Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare. Di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev. Almeno 8 le vittime, secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata, andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiale di calcio, vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Coccobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a Eolo.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
9: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1€. Batte, forte, sempre.
10: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 2 luglio 2026. Sono le 7:02 minuti e 33 secondi. Abbiamo le nostre 3 ore. Oggi, tra l'altro, credo anche piovose da passare insieme fino alle 10. Il nostro conto di formazione è sempre solo su. Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. Mi hanno detto che sta iniziando a piovere a Roma o comunque insomma in alcune zone di Roma e qualcuno è contento perché pensa che in questo modo l'aria possa rinfrescare. Probabile, a volte quando c'è pioggia il rischio è quello che aumenti l'umidità. Il problema vero, secondo me, di quando c'è un po' di pioggia d'estate dopo tanto caldo è che si schiudono le uova delle zanzare e vedrete che nel corso dei prossimi giorni ci sarà un aumento dei di pizzichi, un aumento dei fastidi. Certo, noi abbiamo la possibilità di rivolgerci sempre a Zucchet Italia per la disinfestazione professionale, ma anche una disinfestazione che possiamo fare per conto nostro. Però ragazzi, questo è un problema che fino a un bel po' di anni fa a Roma non esisteva, ma in realtà non esisteva neanche in Italia. Quindi abbiamo avuto la possibilità di entrare in contatto con questa maledetta zanzara tigre, e ora ci facciamo i conti durante le ore diurne, quando invece nel passato eravamo abituati a proteggerci dalle zanzare solamente al momento del calare del sole, diciamo l'ora quella che va d'estate dalle 19 alle 21 più o meno, ad occhio e croce, quella allora durante le quali erano le ore durante le quali le zanzare nostrane erano più fameliche. Adesso invece, durante tutto l'arco della giornata, e si sono date il cambio, no? Quindi la mattina, durante il giorno, pungono le zanzare tigre e restano ancora le zanzare nostrane, che almeno si fanno annunciare da quel zzz, che vi dirò, era quasi familiare. Cioè, almeno le zanzare nostrane erano meno vigliacche rispetto alla zanzara tigre, a parte che è più piccola. Si vede meno, quindi è meno visibile ai nostri occhi, e poi non fa rumore, mortacci sua, cioè proprio non te ne accorgi e te ne rendi conto quando già ti ha pizzicato, e lì ragazzi c'è quel piacere che è di carattere orgasmico, quando uno riesce a darsi il classico schiaffone sulla gamba e accoppi la zanzara tigre con relativa macchina di sangue, è una bella soddisfazione. Meglio ancora quando tu riesci ad identificarla, e allora applaudi e poi ti guardi le mani e vedi la zanzara bella spiaccicata. Certo, mi rendo conto, no, che c'è anche qualche animalista, anzi qualche nazi animalista, che dice: no, ma anche le zanzare tigre hanno il diritto di vivere. Io amo gli animali e va bene, però insomma fatico a definire alcuni insetti come animali, però vabbè. Signori, che facciamo? 3 ore di controinformazione anche oggi, tante cose da dire, tanti discorsi da affrontare. Ricordo subito il numero per inviare i vostri messaggi qui in radio al 338 99 00 99 0, ripeto ancora, 338 99 00 99 0. Volevo partire da una nuova normativa che arriva dalla Cina, per il momento purtroppo operativa solo ed unicamente in Cina. Quindi c'è questo ente, si chiama Cyberspace Administration, e in Cina questa Cyberspace Administration ha introdotto una nuova regola che riguarda in particolar modo le persone che lavorano con i social. Quindi oggi noi in Italia, anche sbagliando, quelli che hanno un profilo attivo sui vari social,

pubblicità. Il partner commerciale di RTR 99, ti ricordi, paga quando paga, perché alcuni sono piuttosto resti a pagare e la cosa mi dà un profondo senso di fastidio, e io credo che l'ultimo giorno di trasmissione, quando sarà l'ultimo giorno di trasmissione, mi toglierò anche lo sfizio di dire quali sono quelli che non pagano. Vabbè, e quando noi parliamo con i nostri partner commerciali, il partner commerciale paga, cioè noi vi presentiamo una attività che offre i propri servizi in modo che voi possiate entrare a conoscenza di quello che è di quello che è quel negozio, quel ristorante, quell'attività, le varie offerte in corso. In alcuni casi noi, parlo adesso del sottoscritto, diventiamo anche clienti felici dei nostri partner commerciali, no? Tante volte mi avete sentito parlare di Brispal perché io ce l'ho a casa, quindi Daniele paga, ha un regolare contratto con RTR 99, ti ricordi? Ma poi io pago il servizio di Daniele perché ho scelto Brispal per casa mia, quindi parlo di Fabrizio di Sicurchiavi, che parte, che è mio amico, io sono anche cliente di Sicurchiavi, è chiaro, no? Il concetto, però non è detto che questo valga per tutti. I cosiddetti influencer o creator, che poi sono due categorie diverse, invece appaiono come dei dispensatori di consigli, ma in realtà sanno poco di tutto, anzi sanno niente di tutto, ma la loro credibilità è data dal numero dei follower. Ebbene, la Cyberspace Administration in Cina ha introdotto questa regola: qualsiasi creator che parla di medicina, salute, finanza, investimenti, parla di legge, quindi consulenza legale, parla di istruzione, deve avere una laurea, una licenza o una certificazione verificata. Quindi in Cina hanno capito perfettamente che se tu parli di determinati argomenti che possono essere sensibili, devi avere una formazione specifica. È un po' come se tu andassi da un medico perché hai un problema e poi scopri che quel medico ha la terza media. Esattamente la stessa identica cosa. Quindi da ora in poi in Cina ogni grande piattaforma, le grandi piattaforme in Cina non sono Instagram, si chiamano Douyin, Bilibili, Weibo, sono piattaforme cinese. Ebbene, ora tu, per essere accreditato su quelle piattaforme e per poter parlare di determinate cose, devi avere una formazione specifica e devi avere dei titoli specifici. Quindi non è che ti arriva il buiaccaro che ti parla del veleno dello scorpione per combattere il cancro, o arriva il fallito nella vita che ti propone degli investimenti fingendo di aver avuto successo, o quelli che ti vendono integratori come se fossero dei prodotti miracolosi. Perché quando un cattivo consiglio raggiunge milioni di persone, le conseguenze sono importanti. Ci sono tante persone che si sono rovinate, che sono morte, si sono ammalate seguendo dei consigli sbagliati. Quindi io penso che se una cosa di questo genere fosse introdotta anche in Italia, noi ci troveremmo con tanta gente che si troverebbe di colpo senza poter più operare sui social proponendo delle truffe, e soprattutto eviteremmo anche che personaggi che uno probabilmente non vorrebbe avere neanche come vicini di casa si possano proporre come politici locali o quant'altro. Ecco, io credo che una forma di imbarbarimento della nostra società parta proprio dal fatto che persone che prima erano considerate dei falliti o sarebbero state dei falliti, oggi sembrano apparire persone di successo perché hanno milioni di follower sui social.

0: Ricordatevi che se queste persone hanno milioni di follower sui social, quei milioni di follower siete voi. Ve lo ricordate? Cioè, quando è scoppiata la bolla Chiara Ferragni, e io ho sempre parlato di questa cosa, ho sempre combattuto contro questa cosa, perché vi dicevo: ma è possibile che voi non riusciate a vedere che è tutto finto? Possibile che voi non riusciate a vedere che è tutto falso? Ecco, quando voi seguite sui vari social determinati influencer trafalliti, ex spacciatori, ex galeotti, ex mignotti o mignotte attuali, sappiate che in realtà a loro state facendo un favore, ma state buttando al macero quello che resta del vostro cervello.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?

0: unica sede.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: RTR 99, ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:16, minuti primi e qualche secondo. Ieri, o meglio per dire la verità, è stato il 30 giugno, un mio amico carissimo è andato finalmente in pensione. È stato il mio medico di base per 30 anni, forse anche più di 30 anni, ma era mio amico prima ancora di diventare medico di base. È un po' più grande del sottoscritto perché ha già festeggiato il 70° anno di età e il 30 giugno è andato in pensione e ha lavorato tanto, ha lavorato tanto, ha fatto inizialmente tanta gavetta, poi ha fatto veramente turni infernali. Ecco, un medico del quale fidarsi, un medico con una grandissima esperienza, uno dei tanti medici dei quali non si conoscono i nomi, ma che veramente, come diciamo noi, salvano la vita alle persone. E ieri l'ho sentito, ci siamo sentiti, lo prendevo un po' in giro perché poi chiaramente tra amici, bella la vita, mentre la gente non tiene a lavorare tu fai in cazzo, bella, è in pensione, noi ti paghiamo la pensione, e chiaramente ci siamo un po' presi in giro in questo modo. Però poi siamo entrati anche un po' più nel profondo, no? Quando ho detto: senti, ma di questi tanti anni di lavoro, adesso come ti gestirai le giornate? È sempre un po' il problema che uno si pone quando va in pensione, perché inizialmente finalmente la pensione, finalmente, e poi ti trovi ad avere tante ore a disposizione e le devi riempire. Quindi se hai degli interessi, se hai degli hobby, e allora va bene, li puoi coltivare, puoi divertirti, puoi alzarti più tardi se riesci a dormire, però poi non è facile, perché perdere quella che è stata la tua quotidianità per più di 40 anni, ricostruirla, ripartire da zero, non è facile. Abbiamo cominciato a pensare a tante cose, no? Quelle scusa, ma tu quando è che realmente ti sei reso conto che stava cambiando qualcosa nella tua vita? E mi ha detto: sai che c'è, non è solo la mia esperienza, è quello che ho visto anche con i miei pazienti. La gente cambia quando si rende conto per la prima volta che il tempo sta passando, perché fino a che sei molto giovane, quindi a meno che non ci siano delle patologie, dal medico non ci vai, no? C'è questo fatto dell'invincibilità, la sensazione che invece poi c'è un momento in cui ti accorgi che il tempo è passato. Un giorno, ma non c'è un motivo preciso, un giorno guardi i tuoi genitori e ti rendi conto che sono invecchiati. Dici, porca miseria, sembra impossibile, no? Il fatto di doversi accorgere che i tuoi genitori sono e stanno cambiando fisicamente, no? Tu da bambino, da ragazzo, li vedevi giovani, attivi, e ad un certo punto ti accorgi che comunque gli anni sono passati. Non lo dici a nessuno, cioè non dici ai tuoi genitori, ammazza, siete invecchiati, però lo pensi. Ci sono momenti in cui uno si ferma a riflettere e si chiede perché certe cose siano accadute. Si vive quasi come una forma di lutto interiore, no? L'idea che, ad esempio, certe amicizie che tu pensi possano durare tutta una vita e poi di colpo le perdi. E quindi ti accorgi che sei ancora vivo, attivo, però vivi dei ricordi e non sai perché quello è diventato un ricordo e non è ancora una cosa attuale, non riesce a darti una spiegazione. Magari passando gli anni inizi anche a tirare una riga e a fare delle somme. E una è quella delle relazioni. Ognuno di noi può aver avuto varie relazioni, non tutte chiaramente importanti, perché poi quando finisce una relazione non finisce solamente la relazione. Tu in pratica metti in un cassetto quello che tu sei stato durante quella relazione, quindi le abitudini che derivavano da quella relazione, le cose che avevi accettato per stare all'interno di quella relazione, e quando quella relazione finisce, di colpo quelle cose non hanno più senso, perché era una versione di te che esisteva perché tu stavi con quella persona. E la fine di una relazione significa salutare anche non la relazione stessa, non la persona che faceva parte di quella relazione, ma salutare anche la versione di te all'interno di quella relazione. Poi ci sono gli addii, e poi ci sono gli addii, e gli addii. Qualcuno ha la fortuna, non tanti per dire la verità, qualcuno ha la fortuna di non vivere questo addio. Però è il momento in cui tu saluti e te ne vai dalla casa in cui sei cresciuto, e questo è uno dei momenti più duri da affrontare, perché noi non ce ne rendiamo conto, perché il rapporto che poi noi stabiliamo con la casa nella quale siamo cresciuto, questo chiaramente vale per chi è cresciuto in una casa, per chi ne ha cambiate 25, no? Ma in quella casa tu sei cresciuto e ti legano a quella casa una serie di ricordi incredibili: il primo giorno di scuola, la corsa della mattina del 25 dicembre per vedere se Babbo Natale era stato generoso, i compleanni, le feste, la scuola, i momenti belli e purtroppo i momenti brutti, i pranzi della domenica in famiglia. Poi di colpo quella casa, quei mobili, quel mobile che stava in salone e custodiva i liquori che si aprivano solamente quando arrivava qualche persona importante, quell'odore strano di legno misto alla cera del legno, un po' di chiuso, sai che non lo sentirai mai più. Cioè, ecco perché andarsene via da una casa, abbandonare, lasciare la casa nella quale sei cresciuto, potrai andare in una casa più bella, una casa più confortevole, una casa più comoda, ma non sarà mai la casa nella quale tu potrai continuare a coltivare quello che sei stato. Coltiverai quello che diventerai, quello che sei, ma non quello che sei stato. E ripassare anche a distanza di anni davanti alla casa dove sei cresciuto, il palazzo, il quartiere, e comunque ti crea una, fa in modo che quella ferita che pensi si sia rimarginata invece continui a sanguinare. Poi c'è il momento in cui ti chiedi: ma io sto vivendo la vita che sognavo di avere? Io da ragazzino, da bambino, da ragazzo, avevo dei sogni, avevo dei progetti, no? Poi lasciamo perdere quelli che possono essere i sogni proprio dei bambini piccoli, per esempio da piccolo mi ricordo che c'era questo mito chiaramente dell'uomo sulla luna, quindi io volevo fare l'astronauta o il torero, che vi rendete conto da soli non sono esattamente due professioni facili. Oddio, magari in Italia è più facile fare l'astronauta che non il torero, perché mi sembra che di corride non ce ne siano, però quello era quello che avrei voluto fare, ma quando ero molto molto molto piccolo. Poi ho avuto la fortuna di svolgere la professione che amo e va bene, ma quanti in realtà arrivano ad un certo punto della loro vita e si rendono conto che devono far pace con se stessi? Quella vita che avevano sognato comunque non l'avranno mai. Perché? È perché non c'è stata la possibilità, perché non avevano la capacità, perché hanno fallito. E quindi fare anche conto e confrontarsi con i propri fallimenti. Ecco, tutto nasce da questo discorso fatto ieri con questo mio amico, no? Che mi ha detto: sai, dopo tanti anni si rischia di perdere anche quella che è l'identità quotidiana. Cioè cominci a fare i conti anche con il tuo corpo che cambia, no? Perché poi fino ad una certa età, ripeto, patologie a parte, c'è una forza notevole. Poi c'è il momento in cui devi saltare quel muretto e non lo fai di colpo e appoggi una mano, perché altrimenti non ce la fai. E quindi fare anche i conti non solo con il corpo che sta cambiando, ma anche con delle responsabilità che tu devi avere. Poi durante il corso della vita ci possono essere tanti eventi bellissimi, forse il più bello in assoluto, il più esaltante che possa esserci è quello di avere dei figli, e quella è una vera frontiera, è una linea Maginot, no? Tra quello che eri prima e quello che diventi dopo. Cioè nel momento stesso in cui diventi genitori ti rendi conto che le responsabilità che hai non riguardano solamente te stesso, ma riguardano anche un'altra persona che della quale avrai per la quale potrai provare a volte rabbia, a volte orgoglio, chiaramente un amore infinito, e quell'amore poi che ti porterà a vederlo andare via quando sarà cresciuto. E anche quella è un'altra cosa con la quale bisogna fare i conti, senza considerare le tradizioni. Le tradizioni sono importanti, però poi ci sono alcuni momenti in cui le tradizioni si interrompono. Perché poi le tradizioni, almeno a livello familiare, sono legate alla presenza di una generazione. Quindi le figure che possono essere quelle dei nonni e poi dei genitori. Tante volte succede di pensare: beh, da quando non c'è più una persona, il Natale non è più lo stesso. Ci avete mai pensato? È proprio così, ragazzi. Poi certo, parlare il 2 luglio di queste cose in radio può sembrare stucchevole, ma credo che queste siano storie che riguardano la nostra vita quotidiana, per non parlare poi dei nostri amici a quattro zampe che abbiamo salutato e ci tornano in mente. Io sono passati un'enormità di anni, ma io ricordo il cane che aveva mio padre prima di sposarsi, poi chiaramente quando si è sposato Bobby io quando sono nato Bobby aveva 5 anni e quindi io sono nato e cresciuto con Bobby, e Bobby è morto a 13 anni, quindi io avevo circa 8 anni, occhio e croce, e ricordo perfettamente che Bobby non era un simil marmano, grosso come un marmano, ma simil marmano per darvi un'idea. E lui, mio padre l'aveva abituato che quando noi eravamo a tavola lui non poteva avvicinarsi a tavola, non veniva a mendicare il cibo, quindi stava lì a un paio di metri e ci guardava. Quel giorno Bobby andò da mio padre, gli appoggiò il muso sulla gamba e le disse: Bobby, che c'hai? E poi Bobby fece il giro di tutta la famiglia, tornò nella sua cuccia, vomitò sangue e morì. Ci aveva salutato. E io sono passati tanti anni, sono passati se avevo 55 anni, e se devo pensare ad una cosa che mi ha procurato un grande dolore è quella. Vabbè, e ci sono momenti in cui uno è un po' più, cerca di essere un po' più profondo, poi non è detto che ci riesca, però poi alla base tutto questo forse ci può lasciare un insegnamento, no? E alla fine bisogna capire che noi siamo quelli che siamo, e pensare che non è detto che tutti quanti ci debbano accettare per quello che siamo. E forse la vera spinta, la vera crescita è proprio quella di partire da una base, ed è quella: io sono questa, se vi sto bene è così, non devo essere amato da tutti, però devo essere amato dalle persone alle quali tengo realmente.
6: RTR 99, ti ricordi?
0: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su Conad.it.
9: Jerry Calà per Seat, prima!
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia dividile!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
14: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
15: Una chiarezza mai provata prima, e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
14: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450.
6: RTR 99

0: 9. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7.33, minuti primi e qualche secondo. Ricordo sempre il numero per farmi conoscere i vostri pensieri, per esprimere pareri, per segnalazioni di qualunque genere. Numero di WhatsApp 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. Non so se ne siete al corrente, ma WhatsApp sta attivando la modalità nome utente. Che cosa significa? Significa che in questo momento potete andare sul vostro profilo WhatsApp e fermare il vostro nome utente. Perché è importante? Intanto farlo prima possibile, perché se vi chiamate, ipotesi, Gaspare Proietti, magari c'è qualcuno che si chiama Gaspare Proietti come voi e blocca il nome utente prima di voi, e quindi voi non vi potrete mai chiamare Gaspare Proietti su WhatsApp. Vi dovrete chiamare Gaspare Proietti 1, Gaspare Proietti 1976, cose di questo genere. Ma a che cosa serve realmente il nome utente? Allora, oggi come oggi, per entrare in contatto su WhatsApp bisogna scambiarsi il numero di telefono, ok? Quindi mi dai il tuo numero? Sì, guarda, ti faccio uno squillo, tu hai il mio numero in memoria e lo puoi memorizzare, ma hai comunque il mio numero. Dal mio numero tu puoi risalire a chi sono io. Per le tante porcate che ci stanno, tante porcate, ok, stiamo parlando di porcate, si utilizza invece un altro sistema di messaggistica che non prevede la diffusione del proprio numero di telefono. E questa una di queste app di messaggistica è Telegram. Quindi nel mondo dei porcellini, ma non solamente nel mondo dei porcellini, anche nel mondo delle cose un po' strane, si utilizza come app di messaggistica Telegram, perché questo ti permette di mantenere l'anonimato, ok? WhatsApp no. Quindi WhatsApp ha deciso di attivare questa modalità. Sapete che cosa vuol dire questo? Che se io, ipotesi, il mio nome utente su WhatsApp potrebbe essere Turgido Pelato, che sarebbe Turgido Pelato, io magari vado in una app per porcaccini e dico sentiamoci, questo è il mio nome utente di WhatsApp, Turgido Pelato, voi non sapete chi sono, non sapete il mio numero di telefono, e possiamo lì fare le nostre porcate anche su WhatsApp, sempre nel pieno e totale anonimato. No, ve la dico perché qualcuno dice che cos'è questo nome utente, ho pensato di darvi una spiegazione. Poi chi è porcaccino sa perfettamente di che cosa sto parlando, chi non è porcaccino adesso sa perfettamente di che cosa si tratta e perché WhatsApp ha deciso di attivare la modalità nome utente. Geniale, geniale, geniale. Allora, io sono una persona che guarda più l'utile, il comodo, che non il bello. Questo non significa non avere il culto dell'estetica, attenzione, ma perché se devo pensare a qualche cosa di veramente molto molto molto comodo, penso che quella cosa debba essere prima comoda e poi bella, ok? E non è sicuramente una cosa bella quella che vi sto dicendo, però ragazzi è di una comodità incredibile. In questi giorni, ma non solamente in questi giorni, diciamo nel periodo estivo, ma non c'entra niente il cambiamento climatico, non c'entra niente, basta parcheggiare la macchina sotto al sole, andarla a riprendere dopo un tot e trovare dentro un forno. La temperatura è, adesso non so dirvi esattamente quale sia la temperatura all'interno di un'auto lasciata sotto il sole in piena estate, ma Io parlo di temperatura vera, cioè, all'interno dell'auto credo che si raggiungano tranquillamente i 60-70 gradi. Poi è anche vero che tu apri i finestrini, accendi il climatizzatore, dopo un po', non subito, la temperatura si abbassa e diventa appena più sostenibile, ma i sedili diventano incandescenti. Se non hai uno schermo di quelli che si mettono sul parabrezza e quindi il sole batte direttamente sul cruscotto e sul volante, si fa fatica a tenere le mani sul volante perché è bollente, è una cosa che è capitata un po' a tutti quanti. Questo capita sia a quello che ha una Panda sia a quello che ha la Ferrari, non ne cambia niente. In Cina hanno inventato una cosa, secondo me questa è una cosa bellissima, brutta quanto, veramente, cioè brutta quanto la fame, ok, però comodissima. Io, se dovesse arrivare in Italia, io penserei ad installarla sulla mia auto. Allora, andiamo un po' indietro con la memoria. Vi ricordate tanti anni fa, quando c'erano quelli che avevano la macchina che andava, penso fosse GPL, e avevano la bombola lunga sopra la macchina? Ve la ricordate? Io avevo un mio cugino che aveva questa, lui aveva una 127 e c'aveva il portapacchi sopra e sta bombola, e mi ricordo che da Recanati andava a Porto Canati, dove c'era un distributore, e per riempire la bombola ci metteva circa mezz'ora, stava lì, e lui era contento perché chiaramente GPL, mi sembra fosse, adesso non mi ricordo se era GPL o Metano, comunque uno dei due, e lui risparmiava veramente parecchio. Certo, la macchina perdeva tanto in termini di potenza, in termini di spunto. Certo, poi sta bombola sopra non era esattamente il massimo, e i tempi di ricarica erano particolarmente lunghi. Era una tecnologia antiquata, esattamente come è una tecnologia antiquata oggi la macchina elettrica, no? Quindi la stessa identica cosa. Oggi invece vai a fare il pieno del GPL e la tecnologia ti porta a fare il pieno di GPL nello stesso tempo in cui faresti il pieno per la benzina. Però insomma sono passati chiaramente 40 anni, ci sono voluti 40 anni, perché quindi l'immagine che io cerco di rappresentare nella vostra testa è quella di questo siluro che sta sopra la macchina, indubbiamente brutto. In Cina che cosa si sono inventati? Un siluro che sta sopra la macchina, solo che immaginate, tanto per intendere, tanto per capire, un contenitore abbastanza lungo, circa un metro e mezzo, che crocisca un metro e mezzo, che è collegato all'impianto elettrico della vettura e che funziona attraverso un telecomando. Quindi tu parcheggi la macchina, con il telecomandino si apre questo contenitore e automaticamente un ombrellone va a coprire esattamente tutta quanta la macchina. Che è una cosa spettacolare, ragazzi. Voi provate ad immaginare la comodità. Allora, la macchina in pratica è come se fosse sempre al coperto, quindi sicuramente ne trarrete un beneficio in termini di durata della vernice, lucentezza e quant'altro. Si sporca molto meno, è come metterla, non dico in un garage, ma metterla in un posto auto coperto. E questo telo risulta essere anche antigrandine, e noi sappiamo che la grandine può causare gravi danni all'auto. E poi d'estate è come tenere l'auto al coperto, quindi non la dovete infuocata. Ma è stupenda, ragazzi, è meravigliosa. Se la sono inventata in Cina, io non so se sia in vendita o meno anche in Italia, però io sulla mia macchina, dico la verità, lo installerei. Qualcuno dirà, però che va in giro, ma che me frega ragazzi, ma che me frega, ripeto, ma che me frega, ma che, io sto lì tranquillamente, vado, papà, arrivi, la macchina coperta, tac. Quello invece figo, che c'è la macchina uguale a me, però uguale a quella del sottoscritto, però chiaramente no, a me quel bussolotto sopra la macchina non piace. Bene, e allora prenditi le cacate dei gabbiani. Oh, i gabbiani cacano come vecchi, cioè avete visto il gabbiano caca come un vecchio, cioè è una cosa pazzesca. Poi secondo me i gabbiani hanno una capacità, secondo me dovrebbero essere studiati. Per me i gabbiani dovrebbero essere studiati, perché il gabbiano ha una capacità incredibile. Io non so esattamente che cosa mangi il gabbiano, però di sicuro tu c'hai la macchina bianca, il gabbiano te caca nero. Tu c'hai la macchina nera, il gabbiano te caca bianco. Guarda, è una regola non scritta, ma vi posso assicurare sempre così. In quel caso, invece, il gabbiano se la prende in quel posto, capito? Ma figa, una figata. Siamo sinceri, ma proprio sinceri, su una qualcuno mi dice che su alcuni siti cinesi è già in vendita, sì infatti è un prodotto cinese, ma voi lo installereste? Io penso, anzi adesso mi informo, anzi fatemi sapere pure quanto costa, perché poi credo che poi a meno che uno non sia capace di farlo da solo, io chiaramente non ho le competenze, però credo che uno debba poi portarlo dal meccanico, comunque dall'elettrauto, per il collegamento all'impianto elettrico dell'auto. Per me è una figata, sapete quelle cose che uno il genio vero e proprio. Più di qualcuno mi dice che il carburante del quale stavo parlando era metano e non GPL. Mi va benissimo, infatti io non ricordavo che cosa fosse, se metano o GPL. Forse il GPL, che sarebbe l'acronimo di gas di petrolio liquefatti, è arrivato un po' dopo rispetto al metano per l'autotrazione, non so, lo chiedo a chi ne sa più di me. Vabbè. Dunque, buongiorno Luca, ti volevo chiedere il nome del ristorante a Monte Rubiano dove si mangiano le fettuccine a ragù di papera. Diego, il ristorante che sta un po' fuori Monte Rubiano si chiama La Madonna Bruna. La Madonna Bruna, ok? Quindi se vai, non fare il mio nome perché non sanno chi sia, quindi non. Oltre alle. Guarda, ti dico una cosa. Io eviterei l'antipasto. Eviterei l'antipasto, nel senso che sì, ti portano un po' dei salumi, un po' dei formaggi, ma. Niente tu sottoli, ma lo eviterei. L'antipasto lo puoi anche evitare. Invece fondamentale le fettuccine a ragù di papera. E poi attenzione, lì le fettuccine però devi considerare che le fanno sottili, molto molto sottili. Comunque fettuccine a ragù di papera, e poi come secondo chiaramente la papera. Perché insomma la papera in umido, che è quella con la quale hanno fatto il sugo, e il classico fritto misto alla scolana, quindi crema fritta e olive scolane, fatte una per una, no? Quelle che compri al supermercato congelate, via, fatte veramente una per una. Perché prima ho detto come secondo te prendi la papera in umido? Perché ragazzi, una volta mi è successo realmente, cioè ve lo racconto. Sono andato a mangiare in un posto al Lago del Turano, e allora posto figo, tra l'altro, posto carino, insomma, ci sono tra l'altro anche tornato, perché comunque è un po' una di queste, diciamo, allora se ci vai il sabato, la domenica, soprattutto la domenica, è il trappolone semituristico, ok? Però se ci vai nel mezzo della settimana, allora meno. E ricordo che era inverno, bello, ristorante casareccio come piace a me, sotto la vista su, mi sembra, Colle di Tora, il lago, bello, un po' alto sto ristorante sta. E arriva la signora e fa: allora dunque abbiamo questa polenta col cinghiale. Polenta col cinghiale, ragazzi, non puoi dire di no alla polenta col cinghiale. Lo vedete perché noi siamo veramente una radio diversa? Perché noi il 2 luglio, 40 gradi all'ombra, umidità che stacca i peli del naso, io vi sto parlando di polenta col cinghiale. Comunque va bene, polenta col cinghiale va bene. Quanti polenta col cinghiale? Polenta col cinghiale, eravamo un solito gruppo, 6, 8, non mi ricordo. Allora, polenta col cinghiale, ok. Come secondo, io come secondo prendo il cinghiale. Cinghiale. Scusate, c'è la polenta col cinghiale? La cinghiale ce l'abbiamo. Scusate, come avete fatto la polenta col cinghiale se come secondo non c'è il cinghiale? Questa è una cosa che... Ecco perché ho detto, per tagliatelle al sugo di papera, come secondo prendetevi la papera in umido, perché ne vale veramente la pena. Anche se, attenzione, perché se oggi dici che ti piace la papera, corri anche il rischio di essere considerato omofobo, capito? Fai attenzione. Allora, rispondo a Armando, che dice: ti sbagli Luca, GPL è gas propano liquido. Amore mio, Armando, ti voglio bene, ti ho pure chiamato amore mio. No, allora, GPL è gas di petrolio liquefatti. Questo te lo posso assicurare non al 100%, ma al 2000 per 1000. Gas di petrolio liquefatti è GPL. Se vi va di rimanere all'ascolto, io tra un minuto e 33 tornerò con voi. 32, 31.
0: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. Qualcuno mi chiede, dice, che già siete andati alla ricerca di questi ombrellone che si apre sopra l'auto, ce ne sono vari modelli, Luca puoi consigliarmi? Guarda, non sono proprio in grado di dare dei consigli in questo senso, prodotto nuovo, non l'ho neanche testato io in prima persona, quindi non sono in grado di dirvi se è un prodotto sia migliore di un altro. Mi dispiace non potervi aiutare in tal senso. Dunque, c'è questa decisione della Svezia che secondo me è importante da sottolineare, perché la Svezia, considerata da sempre la nazione europea più accogliente, cioè un giorno gli svedesi, circa una trentina di anni fa più o meno, d'occhio e croce, siccome sono un popolo estremamente civile, estremamente civile. Beh, è uno dei popoli più, attenzione, bisogna capire anche quali sono i parametri di civiltà ai quali noi facciamo riferimento, perché se noi pensiamo alla Svezia e alla civiltà, per dire, dell'antica Roma, è un'altra cosa. Parliamo di parametri legati all'età di adesso, al periodo di adesso. Quindi criminalità in Svezia non esisteva, reati sessuali non esistevano, assistenza sanitaria nessun tipo di problema, di altissimo livello, benessere per tutti, disoccupazione zero. Poi certo il tempo è quello che è, perché stai ficcato lassù, quindi è chiaro che non puoi pensare di avere anche il mare, per dire, della Sardegna, no? Quindi non. Però un giorno gli svedesi hanno detto: ma visto che siamo stati così fortunati, ma io più che fortunati direi capaci, perché non facciamo in modo che anche popolazioni più sfortunate di noi possano avere i nostri stessi vantaggi, che non sono vantaggi piovuti dal cielo, come può essere, non so, in un paese del deserto scoprono il petrolio e va bene, cioè quella è la fortuna. Loro la fortuna se la sono creata con il lavoro, con il sacrificio, con il rispetto delle regole. Quindi ho detto: cominciamo ad ospitare persone che vengono da altre nazioni in modo tale da poterle far star bene. E lì è partito questo primo progetto, più di 30 anni fa, di welfare, quindi di stato sociale di accoglienza, ed era un progetto meraviglioso, un progetto che ancora oggi io considero un progetto eccezionale. In pratica arrivavano piccoli nuclei familiari, attenzione, piccoli nuclei familiari, papà, mamma, due bambini, tre bambini, che venivano accolti direttamente agli aeroporti. Generalmente l'aeroporto di arrivo era quello di Stoccolma, l'aeroporto più grande, la capitale, e venivano, una volta scesi dall'aereo, venivano accolti da qualcuno che parlava la loro lingua, e venivano accolti da un, diciamo, comitato di accoglienza e portati all'interno di strutture dove venivano rifocillati, dove i bambini avevano la possibilità di cominciare ad entrare in contatto con una realtà completamente diversa, si spiegavano le loro regole della società svedese. Questa permanenza in strutture tipo albergo, per intenderci, tipo albergo, perché c'era un trattamento di tipo alberghiero, permetteva a questa famiglia, nell'arco di 3 mesi, 4 mesi, piano piano di impadronirsi del sistema di vita svedese, quindi capire come funzionava la sanità, capire come funzionavano le poste. Dopo 3 o 4 mesi, quando il papà, perché si parla di nuclei familiari, iniziava ad avere una minima dimestichezza con la lingua, a queste persone veniva assegnato un appartamento all'interno di un building, all'interno di un palazzo, dove abitavano tutte famiglie svedesi. E questa famiglia, all'interno di questo palazzo, veniva aiutata da tutti. I bambini andavano a scuola, i bambini poi imparano velocemente. C'era un lavoro per il papà, se voleva anche un lavoro per la mamma, ma non era obbligatorio. Questo sistema di accoglienza ha fatto sì che persone che arrivavano da migliaia e migliaia di chilometri di distanze, da culture completamente diverse, culture completamente lontane, riuscissero ad integrarsi nella società svedese. Quindi accoglienza, assistenza, casa, lavoro. Era un sistema che gli svedesi avevano ideato per aiutare alcune persone in difficoltà, ma non avevano considerato un problema i limiti. Oltre un certo limite, questo tipo di assistenza non sarebbe stato possibile darla. Quindi la Svezia è diventata l'Eldorado, la Mecca, il luogo di arrivo di un numero enorme di persone che non andavano più in Svezia per integrarsi, ma andavano in Svezia perché sapevano che in Svezia sarebbero stati assistiti senza fare niente, vivendo molto meglio di come vivevano nelle loro nazioni di origine. Il risultato di oggi, signori, è una Svezia che è cambiata radicalmente. Dopo 30 anni il modello multiculturale svedese è fallito miseramente ed oggi gli svedesi maledicono il momento non in cui hanno avviato questo programma di integrazione, ma nel momento stesso in cui hanno stoppato quel programma di integrazione, rendendosi, perché non hanno cercato, hanno volutamente, si sono imposti di non rendersi conto di quanto questi arrivi avrebbero cambiato la loro società. Il risultato è quello che oggi vediamo in Svezia: le gang criminali, la droga, gli stupri, i furti, cose con le quali gli svedesi non hanno mai avuto a che fare. Quindi adesso la Svezia, in netto ritardo, ha approvato una legge in base alla quale le autorità da ora potranno revocare immediatamente il permesso di soggiorno anche per chi non mantiene un buon comportamento, quindi non solo per chi delinque. Quindi la Svezia, la patria dell'accoglienza, la patria dello Stato sociale, la popolazione che per prima ha detto: noi abbiamo raggiunto uno stato di benessere tale e ci possiamo permettere di aiutare chi non ha benessere. La Svezia che ha indicato la strada, oggi la Svezia sta facendo retromarcia. Il problema, signori, è che dobbiamo renderci conto che la cosiddetta società multiculturale ha un senso e può essere valida quando rispetta certi limiti. Quando la società multiculturale vede chi accoglie essere costretto a ritirarsi e chi è stato accolto comportarsi da invasore, significa che le politiche di accoglienza sono fallite e vanno riviste.
0: RTR 99.
3: Ti ricordi?
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
3: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 2 minuti primi e qualche secondo. Signori, sta avvenendo qualche cosa in politica che potrebbe essere epocale. Utilizzo il condizionale potrebbe essere epocale, perché vedete, al di là della alternanza, no? In Italia può vincere il centrodestra, in Italia può vincere il centrosinistra, ma è successa una cosa un poco più di 4 anni fa che ha radicalmente cambiato la politica italiana. Quindi l'elezione di Giorgia Meloni è presidente del Consiglio, e questa, nonostante la sinistra faccia finta di niente, è per la sinistra stessa una sconfitta per sempre. È per sempre. Non potrai vincere tutte le elezioni che vorrai, potrai raggiungere anche risultati eccezionali, ma questo fatto della prima donna in Italia, Presidente del Consiglio, espressione della destra, è una sconfitta dalla quale la sinistra non si potrà mai più rialzare. Ripeto, mai più rialzare. Infatti, ogni volta che mi capita a parlare con qualcuno di sinistra, io la domanda che faccio sempre è: guarda, io non devo difendere a tutti i costi Giorgia Meloni, non, tra l'altro non ha neanche bisogno del sottoscritto che la difenda, ma mi spiegate voi che avete dalla vostra parte il mondo femminista, perché poi le donne che si dichiarano femministe, fateci caso, sono tutte di sinistra. Cioè, è una cosa che non riesco a spiegarmi, no? Perché il concetto di femminismo debba essere per forza di sinistra. E dico a voi che avete sempre fatto questa battaglia e non siete stati in grado di avere una donna capace di ricoprire quel ruolo, o comunque sufficientemente credibile da ricoprire quel ruolo. Ma attenzione, credibile all'interno del vostro elettorato, perché il vero problema è che a sinistra, da sempre ancorata ai valori del femminismo, sono stati gli stessi elettori di sinistra che non hanno mai votato una donna fino a farla diventare leader a livello nazionale. Quando mi fate l'esempio di Elly Schlein, io Elly Schlein la vorrei abbracciare, perché a me Elly Schlein fa tenerezza, non pena, non pietà, attenzione, fa tenerezza, perché poverina, con un'esperienza politica veramente basilare, cioè siamo a livello di una Virginia Raggi in salsa PD, trascinata a livello nazionale, no? Quindi la povera Virginia Raggi, che era stata consigliere comunale per un po' di tempo, l'hanno fatta diventare sindaco di Roma con i risultati che sono stati davanti agli occhi di tutti e che continuiamo ancora oggi a vedere. È come se Roma avesse vissuto in un limbo per 5 anni. Cioè, capite a chi avete messo in mano la nostra città, Virginia Raggi. E la sinistra è stata costretta ad eleggere una donna come segretaria del partito perché dall'altra parte c'era Giorgia Meloni, ma ne avrebbero fatto volentieri a meno. Non è che hanno scelto la migliore, hanno scelto la meno peggio, che è diverso. In pratica hanno scelto la prima delle ultime. È bruttissima questa cosa, è triste. Insomma, basta vedere, basta ascoltarle insieme, Elly Schlein e Giorgia Meloni, e dire: ma al di là di quella che è la tua idea politica, ok, guarda la persona, guarda la preparazione, ma tu a chi affideresti la tua casa in caso di tua assenza per un mese? A Elly Schlein o a Giorgia Meloni? Ma pensateci, e vi ho fatto un esempio che è di una banalità imbarazzante. Ora, il problema qual è da parte della sinistra? È questa: loro tremano, loro, signori, prendono il Valium la notte per dormire con la melatonina, ormai ci si fanno il bidet. Il loro terrore sacro è quello che Giorgia Meloni possa salire al Quirinale. Il loro terrore è che Giorgia Meloni possa diventare Presidente della Repubblica. Cioè, dallo schiaffone preso in piena faccia quando Giorgia Meloni è diventata Presidente del Consiglio, schiaffone dal quale non si sono ripresi e non si riprenderanno mai più. Perché a quelli di sinistra basta dire: ma perché voi non avete proposto una donna come Presidente del Consiglio? Non sanno come risponderti, non lo sanno. Non lo sanno perché non riescono a darti una risposta. Oggi il terrore è che Giorgia Meloni possa diventare Presidente della Repubblica. A livello mondiale, l'Italia elegge come Presidente della Repubblica una donna che viene dal Movimento Sociale Italiano, una militante della destra identitaria.

0: Presidente della Repubblica non sia sinistra, non sia di sinistra, per la sinistra è inconcepibile. Sentite Elly Schlein e poi Giorgia Meloni. Aspetta, ve lo faccio sentire. Sì, eccola.
1: E mi dica lei se può pensare che Giorgia Meloni diventi la Presidente della Repubblica di questo paese. Me lo dica lei, se sono strana io.
2: Non è di sinistra, non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. E questo valeva per la presidenza del Consiglio dei Ministri, valeva per la capacità di governare, valeva per la possibilità di governare, anche più a lungo, diciamo, di come sia accaduto per molti di questi governi, e può valere ottimamente anche per la presidenza della Repubblica, ma dipenderà dagli italiani. Come
0: ultima. È certo che dipenderà dagli italiani, ma questo per la sinistra è, questo è il vero terrore. Io infatti mi attendo nel corso dei prossimi mesi alcune diciamo inchieste giornalistiche che tenderanno a minare la credibilità di Giorgia Meloni, come è successo all'epoca. Pensate che quando Giorgia Meloni è diventata presidente del Consiglio sono andati a ritirare fuori la storia del padre, tutta una serie di situazioni che nulla avevano a che vedere con la carriera politica e la capacità politica di Giorgia Meloni. Se veramente a destra si riesce a trovare una persona capace di rappresentare il centrodestra, ieri vi ho fatto il nome di Alfredo Mantovano, e Giorgia Meloni, in questo modo per Giorgia Meloni si può liberare la casella per diventare Presidente della Repubblica. Giorgia Meloni Presidente della Repubblica in Italia. Beh, io credo che l'associazione, l'ordine degli psicologi dovrebbe fare qualche cosa, perché se si dovesse verificare una cosa di questo genere, per prendere appuntamento da uno psicologo, ragazzi, con tutti quelli di sinistra che dovranno andarci, il primo appuntamento 6 mesi.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburci, infissi per la vita.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
4: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sto facendo un po' di manovre perché mi si era incasinato il filo della cuffia. Mi sono dovuto liberare, mi ero praticamente, stavo correndo il rischio dell'impiccagione. Dunque, qualcuno mi ha chiesto di spiegare bene il concetto per il quale io tiferò contro il Marocco.

0: e sto tifando contro il Marocco ai mondiali. In realtà non è un tifo proprio contro il Marocco in quanto squadra, tra l'altro bella squadra, bei giocatori, quant'altro, ma perché credo che nel caso il Marocco si trovasse ad andare avanti, purtroppo potrebbe accadere in molte città quello che è avvenuto in Olanda. In Olanda i marocchini hanno messo praticamente a ferro e fuoco alcune città olandesi, attaccando i tifosi olandesi che erano radunati nei pub per vedere la partita. Olanda-Marocco è passato il Marocco, e adesso sabato 4 luglio il Marocco giocherà contro il Canada, e partita che secondo me sarà difficile per il Canada avere ragione del Marocco, però comunque sia, insomma, e ecco, io spero che non vada avanti proprio per evitare che queste orde possano mettere a ferro e fuoco molte città in Europa. Sabato ci sarà anche Paraguay, Francia, e poi domenica Brasile, Norvegia, e lunedì Messico, Inghilterra, oltre alla vincente tra di Portogallo, Croazia e di Spagna, Austria. Poi ci sono altre partite, vabbè, insomma, comunque sia, la speranza è solamente quella, quindi la speranza è quella che non vada avanti il Marocco, anche perché, ve l'ho detto ieri, provate ad immaginare un Francia-Marocco e questo cosa potrebbe voler dire. Pensate cosa potrebbe vedere un Francia-Marocco a livello di città francesi, e voi pensate che i francesi potrebbero scendere realmente in piazza a festeggiare un'eventuale vittoria senza essere aggrediti? Beh, io qualche dubbio ce l'ho. Dunque, tempo fa vi ho detto una cosa e vorrei tornare sull'argomento, perché forse non sono stato sufficientemente chiaro. Allora, ognuno di noi ha dei sogni, e uno può anche dire: ma se tu dovessi andare via da Roma, ok, da Roma, ma in questo momento se ci state ascoltando da Napoli, Firenze, Milano, ovunque, ok, chiaramente con il DAB, Perugia, Terni, Tosca, cioè, con il DAB ci sentono in mezza Italia, con l'app ci si sente in tutto il mondo, quindi se voi aveste l'obbligo di trasferirvi, cioè dice, ve ne dovete andare dall'altra parte, dovete lasciare la vostra città, quella nella quale vivete, dove andreste a vivere? Non c'è un luogo giusto, attenzione, perché ci sono quelli che dicono: guarda, io andrei al mare, cioè mi trasferirei al mare. Bene, ti piace il mare? Mi piace il mare anche d'estate, ma soprattutto mi piace il mare d'inverno, mi piace il mare fuori stagione, poi vedere il mare, ok, giusto. Diceva: dove? Maldive o che so, che cacchio, Pizzo Calabro, mare, ok, va bene, mare. Quell'altro dice: no, guarda, io me ne andrei in campagna, me ne andrei in collina, me ne andrei in montagna, sai, uno di questi paesini, stanno nel Cuneese, che cacchio ne so, ognuno va dove gli pare, ognuno va dove si sente meglio, no, ritiene. Poi ci sono pure che dicono: io non mi muoverei mai. Non ho detto, mi sta bene che non ti muoveresti mai, ma se sei obbligato, cioè, o scegli un altro posto o io ammazzo la tua famiglia, che fai? No, resto a via Tiburtina, capito? E ti accoppano madre, padre, sorella, figli, tutti quanti, però sono rimasto su via Tiburtina, e non è che sei un coglione, no? Allora, non sto facendo un esempio, uno risponde, no, che cacchio. Io fino a qualche anno fa ho detto: io se proprio dovessi scegliere, Santander, Cantabria, Spagna, una città che tra l'altro il Racing di Santander è finito in Serie A quest'anno, quindi dopo alcuni anni è finito in Serie A. Spero di andarlo a vedere allo stadio del Sardinero almeno una volta. Ci sono delle squadre che a causa dei miei viaggi io guardo con simpatia, no? Quindi il Racing di Santander in Spagna, che so, il Legia a Varsavia, il Den Haag in Olanda. Ci sono queste squadre che mi fanno un po' simpatia. Non è che io sia proprio un tifoso proprio accanito di queste squadre, però insomma, mi fa piacere. Non so, come per esempio in Inghilterra il Leyton Orient, che è una squadra che gioca in quella che è l'equivalente della Lega Pro in Italia, però è una squadra che mi piace per il quartiere, perché è dietro un quartiere e così via. Quindi avrebbe detto Santander, e invece da un po' di tempo a questa parte io credo che l'unica nazione la quale starei bene è la Polonia. La Polonia ha avuto ha avviato una politica che insomma oggi l'ha resa forse il paese più sicuro d'Europa. Cioè in Polonia tu puoi girare tranquillamente e non hai il problema di essere aggredito, derubato. Non esistono, o comunque magari qualcosa ci sarà pure, ma stiamo parlando di casi più unici che rari, scippi, furti negli appartamenti, borseggi, furti di auto. Non c'è nulla di tutto questo. Le ragazze possono uscire tranquillamente, attraversare un parco anche in piena notte senza timore di essere aggredite. E questa, ragazzi, c'è un motivo per il quale la Polonia ha il più basso numero di molestie sessuali e stupri di tutta Europa. E io vi invito, ma lo dico seriamente, ci sono stato anche abbastanza recentemente in Polonia e ci tornerò nel 2027, e io vi invito ad andare in Polonia. Lo dico perché capire anche, noi, almeno la mia generazione, aveva un'idea della Polonia, ed era una, anche senza esserci mai stati, no? Senza esserci mai stati, l'idea della Polonia era di un paese freddo, grigio, triste. Poi ci siamo resi conto dell'esistenza della Polonia in termini storici, in un periodo storico anche abbastanza recente, dopo Solidarnosc e dopo la storia di Lech Walesa. Io ricordo ancora la prima volta, perché signori, poi abbiamo cominciato a vedere l'arrivo dei polacchi in Italia, ma prima le auto con targa PL non c'erano, non si vedevano, non esistevano proprio, ok? Quindi i primi polacchi che io ho visto, me li ricordo perfettamente, all'altezza di San Pietro, che li ho trovati con la tuta, con i baffoni, che pulivano i vetri delle auto. Era la prima volta che qualcuno puliva i vetri delle auto al semaforo. La cosa mi colpì particolarmente perché il primo impatto che ebbi in termini di sensazione è fanno qualche cosa. Cioè è vero che ti chiedevano non l'elemosina, ti chiedevano qualche cosa, ma offrendoti qualche cosa. Era la prima volta, cioè noi avevamo i mendicanti, il mendicante è quello che fa cazzo e sta lì e ti chiede i soldi, ok? Loro no, loro ti chiedevano un obolo, ma facevano qualche cosa, e lo facevano in maniera estremamente educata. Questo è stato il mio primo contatto con i polacchi. E devo dire che poi i polacchi, arrivati in Italia, hanno mostrato di essere intanto molto più simili a noi di quanto non pensassimo. Ma questo le comuni radici cristiane in tal senso ci hanno aiutato. Ma poi sono una popolazione rispettosa, perfettamente integrata ed integrabile, una popolazione che, ripeto, ha un tasso di criminalità che è bassissimo. Quando noi parliamo del tasso di criminalità di una determinata popolazione, io quando parlo dei polacchi dico che il loro tasso di criminalità è nettamente inferiore a quello degli italiani. Cioè, se tu prendi 1000 polacchi, per fare un esempio, ci trovi, per dire, un delinquente, prendi 1000 italiani e ce ne trovi 7 dei delinquenti. Adesso sono numeri così sparati a caso, quindi posso riconoscere che i polacchi siano migliori di noi? Mi hanno dimostrato di esserlo quando si parla di rispetto delle leggi. Poi prendi persone che arrivano da altre nazioni e ti rendi conto che il loro tasso di criminalità è più elevato rispetto a quello degli italiani. Se lo fai notare, in questo caso sei razzista. Pensate quanto siete idioti. Pensate quanto siete, non riconoscete neanche l'onestà intellettuale di chi fa notare delle cose basandosi su dati inequivocabili, incontrovertibili, perché sono numerici. I polacchi, dal momento stesso in cui è caduta la Russia, si è dissolta la Russia, hanno cominciato ad affacciarsi al mondo e hanno portato con loro quell'onestà tipica del polacco, quella tenacia tipica del polacco, quella voglia di fare qualche cosa senza dover allungare la mano per chiedere l'elemosina. E hanno cominciato a costruire una Polonia diversa, una Polonia polacca, una Polonia basata sulla sicurezza, sull'amor patrio, sul rispetto di quello che ti circonda, perché le città polacche sono dei polacchi e ogni polacco ritiene che quella città vada difesa e tutelata in quanto una parte di quella città è anche tua. Io sono rimasto sconcertato. Andando in Polonia sono rimasto sconcertato. Poi certo, se dobbiamo pensare al brutalismo sovietico, il brutalismo dell'est di certe case popolari, quelle sono rimaste. Non è che vi sto dicendo che sia diventato tutto quanto come la Garbatella. Ma oggi, ragazzi, andare in Polonia significa avere a disposizione una nazione dove la burocrazia è stata in gran parte eliminata, dove funziona tutto molto ma molto meglio che in Italia, dove c'è sicurezza, dove c'è tranquillità, dove ci sono possibilità, ci sono opportunità. Certo, il polacco ti accoglie a braccia aperte ed è estremamente accogliente nel momento stesso in cui tu dimostri di rispettare quello che è la Polonia oggi. È rimasta l'unica nazione, veramente è rimasta l'unica nazione ad essere considerata oggi ancora realmente europea. E io dovendomi trasferire per forza, io devo dire che in Polonia ci andrei veramente molto volentieri. Anzi, volevo anche in qualche modo considerare i polacchi presente in Italia, e so che ci sono dei polacchi che ascoltano RTR Notare dei Ricordi. Volevo dire ai polacchi che voi, a differenza, non come disse la Boldrini, che questi che arrivano dall'Africa rappresentano l'avanguardia del nostro modo di vita futuro. No, no, io vi dico, voi ci avete insegnato che attraverso l'amor proprio e l'amor patrio si possa costruire un'azione migliore. Io vi volevo ringraziare perché voi siete diventati il termine di paragone di quello che io vorrei come stranieri presenti in Italia. A parte che c'è una altissima percentuale di coppie miste formate da un uomo italiano e da una donna polacca, e molto spesso, molto più di altre situazioni, sono matrimoni saldi, ok? Cioè, se prendiamo altre nazioni dell'est europeo dove la mantide religiosa esiste, la figura della mantide religiosa esiste, possiamo dire che rispetto ad altre nazioni europee le polacche sono meno mignotte? Lo possiamo dire senza offendere, io non faccio nomi di altre nazioni europee dalle quali sono arrivate tante tante rovine famiglie, ma ricordiamoci anche che le rovine famiglie sono tali perché ci sono uomini italiani coglioni che permettono di rovinare la famiglia, quindi si parte sempre da questa base. Però siete d'accordo sul fatto che diciamo come in la categoria mignottaggine le polacche sono molto molto in basso, e prima di loro ci sono almeno ragazze e donne di una decina di altre nazioni e non solo dell'est europeo. Siete d'accordo su questa mia ricostruzione? 3 3 8 99 00 99 0, questo è il numero per inviare i vostri messaggi e farmi sapere i vostri pensieri. Qualcuno lo leggerò anche appena tornerò in diretta, perché abbiamo adesso un paio di minuti, 2 minuti di pubblicità, 2 minuti e mezzo di pubblicità. 3 3 8 99 00 99 0. Eccoci.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino. Magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
13: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
14: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. La mia non è un'infatuazione per la Polonia, a parte il fatto non sapevo che ci fossero così tante persone polacche che vivono in Italia e che ascoltano RTR, non te le ricordi, sono arrivate a occhio e croce una trentina di messaggi da parte di persone polacche che mi ringraziano per quello che ho detto. Ma guardate, non mi dovete ringraziare, perché quello che dico è perché ve lo siete meritato. Cioè io dico una cosa, vi prego per favore di non prenderla come un'offesa, perché anzi sono parole di grande ammirazione nei vostri riguardi. A differenza di tanti altri che sono arrivati in Italia con le pezze al culo e hanno preteso che qualcuno comprasse loro mutande e pantaloni nuovi, voi è vero che siete arrivati in Italia con le pezze al culo, perché avevate le pezze al culo, perché il comunismo ti lascia con le pezze al culo, ma vi siete rimboccati le maniche e con grande onestà e con grande senso di sacrificio avete migliorato la vostra vita. E quindi io sono contento. Cioè, se avessi un vicino di casa, dice, sai, siamo dei nuovi vicini di casa, ah, sono polacchi, ah, bene. Direi bene anche se mi dicessero, ah, sai, sono arrivati dei nuovi vicini di casa, di dove sono? Sono di... No, non lo direi, ma questa mia sensazione, questa mia percezione è ve la siete meritata e conquistata sul campo. Questa è avete dimostrato di essere un grandissimo popolo. Poi certo, attenzione, non è che vi sto dicendo che se vai soprattutto nella zona del centro, nella zona di via delle Botteghe Oscure, dove c'è una chiesa dove si radunano spesso i polacchi, non so neanche come si chiami quella chiesa, può capitare che da quelle parti ci trovi qualche ubriacone, ma stiamo parlando veramente di poche unità, ok? Poche unità di persone che insomma, facevano schifo come persone in Polonia, hanno continuato a fare schifo anche in Italia, ma stiamo parlando di pochissime persone. Quindi se gli italiani oggi considerano in maniera positiva i polacchi è perché voi avete lavorato per far sì che la nostra sensazione fosse quella che proviamo oggi. Tutto qua, è un dato di merito per voi. Va bene, dopo aver parlato della Polonia, volevo raccontarvi una cosa che invece avviene in Francia. Sembra una cosa piccola, ma in realtà non è una cosa molto molto piccola. La zona è quella del Canal Saint-Martin a Parigi, dove c'è un gruppo di ragazzetti così, comandati da un 14enne di origine algerina che si fa chiamare Hamza. Cioè si chiama Hamza lui, è soprannominato la Douane, quindi la dogana, perché lui spiega in maniera molto chiara: chi passa qui su una strada pubblica deve pagare. Cioè lui in pratica ha imposto un obolo, una tariffa per passare, 2 euro. Tu passi, loro ti fermano, ti chiedono 2 euro, tu glieli dai e puoi passare. Come quando entri in autostrada, no? Se non paghi, loro ti prendono a secchiate d'acqua, ti bagnano con dei fucili ad acqua e in pratica è un vero e proprio pizzo. Diciamo che in questi giorni, dove anche a Parigi fa molto, molto, molto caldo, questi tizi si sono inventati questa forma di guadagno, ma in realtà è un'imposizione, è un pizzo, ok? E tutti quanti, perché adesso cosa si può fare, cosa non si può fare, cosa si può fare, cosa non si può fare. Ci sono le immagini dove questo ragazzino che ha 14 anni ed è sovrappeso con le sisette, perché sta a torso nudo, sovrappeso con le sisette, lui sta lì insieme alla sua banda di sgherri, anche loro tutti quanti 13-14 anni, che se passi in bicicletta e non dai 2 euro ti buttano per terra, ti tirano una secchiata d'acqua e così via. Quindi è una forma di pizzo, tant'è vero che lui ha chiamato quel posto la douane, quindi la dogana, sulle rive di un canale. Loro stanno lì e si divertono a fare questo. Allora, io ricordo una cosa che è accaduta al sottoscritto, ok? Perché, insomma, c'è il momento in cui tu sei all'inizio dell'adolescenza e il momento del coglione capita a tutti quanti. E quindi è capitato anche al sottoscritto. Qualcuno può anche pensare che il momento duri ancora oggi, e va bene, per carità, ma avete liceità di pensiero, ci mancherebbe. Avete liceità di pensiero. Oh, gratis alle 8:39 su RTR Antonio, ti ricordi? Perché mi piace sottolineare, da un po' che non lo faccio, che noi siamo gratis, visto che non facciamolo questo, non vi chiediamo soldi, non percepiamo contributi pubblici. Vabbè, avevo intorno ai 13 anni, 14 anni, forse era l'estate tra la terza media e primo liceo. Recanati, Giardinetti, mamma mia, e paese, la sera si esce e si va in piazza, tanto ci si conosce tutti, che cosa vuoi che succeda, non succede niente. Però se sei coglione a 13 anni, sei coglione a Recanati, sei coglione a Roma, sei coglione a Tarvisio, sei coglione a Marzamemi, ok? E quindi noi cosa avevamo pensato di fare? Mi ricordo che ci siamo divertiti da morire. Noi prendiamo i palloncini di acqua, palloncini normali, li riempivamo alla fontanella a Recanati c'è la piazza, poi continua Corso Persiani, sulla destra in fondo ci sono dei giardinetti, e i giardinetti sono abbastanza estesi, anche belli, e se arrivi in fondo ci sono le mura di Recanati, le mura dove la gente passeggia. Ok, quindi noi che cosa facevamo? Arrivavamo verso 9:30, 10 di sera con i palloncini, quindi li riempivamo d'acqua e facevamo dei gavettoni, mamma mia, alla gente che passava di sotto, mamma mia ragazzi, le risate che ci siamo fatti, ma le risate che ci siamo fatti, abbiamo fradiciato un sacco di persone, ma senza chiedere soldi, poi chiaramente cosa facevamo? Lanciamo sti gavettoni, ma non uno, eravamo un gruppo, saremmo stati una decina. Madonna, sì, come detto, io, Paolo, Emilio, Roberto, Claudio, l'altro Roberto, Giancarlo, Mazzei, lo chiamavamo Mazzei, vabbè, insomma, eravamo una decina, e i fili dei ricordi come li riannodi in un momento. Stavano lì tutti in silenzio con questi palloncini pieni d'acqua, il nodo sul palloncino, quando trovavamo qualcuno, boom, 7, 8, 10 palloncini, ma delle fradiciate notevoli, no? Quindi, le urla, e noi scappavamo. Ed era tra l'altro, chi veniva bagnato sotto non aveva la possibilità di salire, perché per salire doveva fare un giro lunghissimo, e prima di arrivare al punto dove stavamo noi ci avrebbe messo almeno 7-8 minuti. Noi, dopo aver tirato i palloncini, uscivamo dall'altra parte, arrivavamo in piazza, era impossibile trovarci. È durata un po' di giorni, siamo ammazzati dalle risate. Un giorno arriviamo, ci piazziamo a ridosso di questo parapetto dove poi sotto c'era il passaggio delle persone, pronti con i nostri palloncini, eravamo lì, siamo tutti contenti. Ad un certo punto, alle nostre spalle, sentiamo uno che dice: eccoli. E ci siamo girati, ci saranno state una quindicina di persone, molto più grandi di noi, molto più grandi di noi, ma non molto più grandi, diciamo andavano dai 30 ai 50 anni. Avevano chiuso tutte, c'erano due vie per uscire e noi eravamo lì, l'unica possibilità era buttarsi sotto, ma sotto ci stavano 15 metri, quindi non è che ti potevi buttare sotto. Le botte che ci hanno dato, ragazzi, ma le botte che ci hanno dato, ma io ricordo le botte da adulti, ma proprio boom, boom, ma proprio botte vere, ma botte vere, ma tante, ci hanno dato talmente tante di quelle botte, ma tante di quelle botte, ma credetemi, io credo, mi è capitato di prendere le botte, no, nel corso della mia, ma ne ho prese talmente tante, tante, tante, e poi ci menavano pure con dei, uno c'aveva, uno, due, forse avevano dei, tipo dei, come se fossero dei bastoni flessibili, non, ma erano proprio tipo canne per intenderci. Le botte che ci hanno dato, ma ci hanno veramente corcato, ci hanno dato un sacco di botte, un sacco di botte. Siamo rimasti lì per terra, gonfi come zampogne, e diciamo adesso, da domani, provate a rifare i gavettoni. Io conoscevo anche qualcuno che ci ha menato, c'era uno che stava proprio nel mio rione, era un tizio, noi chiamavamo Oscar, il giovedì faceva la porchetta. Ancora ricordo che quando nel rione si, cioè arrivava questo odore di finocchietto selvatico, c'era Oscar che stava a tirare fuori la porchetta, e c'era pure lui che ci aveva menato. Ma poi abbiamo saputo che quelli che ci hanno menato non erano quelli che erano stati bagnati, ma siccome si era sparsa la voce, c'era sta banda di che faceva sto casino, alcuni diricanati, quelli più attivi, si erano attivati, e quindi anche da vari rioni avevano deciso di tenderci questa imboscata. Le botte che ci hanno dato, ragazzi, le botte, Madonna Santa, io credo che sia stato un pestaggio che è durato 10 minuti, ma ci hanno menato tutti, tutti ci hanno menato, tutti hanno menato a tutti, botte da orbi, senza pietà, senza pietà. Oh, da quel momento non abbiamo fatto più un gavettone. Allora, quello che mi chiedo, è vero che sono passati ormai, diciamo, 50 anni da quel fatto, però voi immaginate a Roma, no? C'è sta uno che sta su, si chiama Amza, 14 anni, algerino, ciccione con le sisette, che se la comanda. Io una soluzione per Amza l'avrei pure, però chiaramente in radio non la posso dire, però una soluzione per risolvere questo problema di Amza che chiede 2 euro oppure Fra dice alla gente, ce l'avrei, vabbè, ce l'avrei, però la tengo per me, non la dico chiaramente, quindi non avendola detta chiaramente. Però le botte che mi hanno dato, mamma mia ragazzi, mamma mia. Ricordo che eravamo rimasti lì per terra, e se qualcuno pensa, scusa Lu, degli adulti che menano a dei bambini, voi non avete detto niente. Allora, quando prendi le botte dagli adulti una volta e poi vai a casa e vai a piagnucolare, mi hanno menato, perché ti hanno menato,
5: delle persone cattive,
0: perché ti hanno menato,
5: perché cattive, mi hanno menato, cosa facevano dei gavettoni?
0: Allora, una cosa è subire un pestaggio, una cosa è subirne due nella stessa serata, e poi ancora più umiliante sapere che tuo padre sarebbe andato da Oscar e ad offrirgli anche il caffè, capito? Quindi questa sarebbe stata ancora più drammatica e sarebbe stata ancora più spiacevole. Quindi non ci siamo tenuti le botte, ci siamo tenuti i lividi, non abbiamo detto una sola parola, silenzio assoluto. Vabbè, qualcuno la può chiamare educazione spartana, fate un po' come pare, ma è che un'idea, un'idea per... Io intanto Hamza, questo algerino di 14 anni che sta lì, la prima cosa che farei lo porterei dal dietologo. Direi, guarda, con un fisico così, a 14 anni, ragazzi, cioè... sembri veramente la porchetta di Oscar, quindi non... Poi sapete quel grassottone molle, il grassottone molle, quello proprio con le sisette, non il robustone, ma proprio il grassottone molle, quello che vedi proprio l'ammasso dei kebab, capito? Una cosa di questo genere. Vabbè, giustamente, attenzione, cioè giustamente, perché poi uno dice, dai, dice mio padre, se mio nonno Arduino avesse saputo una cosa di questo genere, veramente mi faceva fare la fine della papera. E la fine della papera non ve la posso dire, cioè ve l'ho raccontata una volta, ma una volta che ho raccontato la cosa della papera, porca miseria, un altro po' prendo una denuncia per una cosa che faceva mio nonno 60 anni fa, mamma mi faceva fare, solamente che invece della cerbottana messa nel collo della papera me l'avrebbe messa da un'altra parte e poi probabilmente mi avrebbe sventolato come una bandiera. Devo rispondere a questo messaggio, ma rispondo appena torno in diretta dopo la pubblicità. Se rispondo dopo.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
15: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
16: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: RTR 99,
1: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 8:52 minuti primi e qualche secondo. Dunque, c'è un ascoltatore o ascoltatrice, non lo so, che dice liceità. E prima ho parlato di liceità di pensiero e ho detto, certo, è come parlo, invece di parlare di libertà di pensiero ho detto liceità di pensiero, e sono ascoltatore anche correttamente mi fa notare: liceità è la conformità di un atto, di un comportamento o di un contratto alle norme dell'ordinamento giuridico e ai principi di moralità. Indica in parole semplici tutto ciò che è consentito dalla legge e non viola alcun divieto. Allora, intanto ti ringrazio per aver ricercato su ChatGPT la definizione di liceità. Però devi anche sapere una cosa, no? Te lo dico, perché è vero che forse liceità e libertà non possono essere considerati sinonimi, perché per liceità si intende tutto ciò che è permesso dalla legge. Quindi quando parlavo di liceità di pensiero intendevo dire proprio questo. La libertà è qualcosa di più grande, è qualcosa di più ampio. Diciamo che lo stesso termine può essere utilizzato in vari modi, in varie maniere, anche con significati differenti in base a quella che è la nostra percezione e nell'ambito del discorso. Però ti do un consiglio, amico mio, cercare sempre il risultato ai vostri dubbi su ChatGPT non è cultura, anzi è l'esatto contrario. Qualcuno mi chiede, sì, è il mio amico il dottor Egizio Colella, la persona che è andata in pensione. E, dunque, aspetta, intorno a quelle mura mi sono perso la macchina. A Recanati, intorno alle mura di Recanati ti sei perso la macchina? Cioè, le mura di Recanati sono in piccolo come il raccordo anulare di Roma, cioè tu fai il raccordo anulare di Roma, fai la casilina circa 70 km, ritorni al punto da dove sei partito. Quindi perdersi la macchina sotto le mura Recanati mi sembra veramente una cosa anche il giro lo fai, a meno che poi tu non fai il chioppo alla curva del Pincio, dove tutti prima o poi sono andati lunghi per terra. La curva del Pincio è maledetta. La curva del Pincio è maledetta perché è una curva fatta esattamente a ferro di cavallo, cioè quando tu pensi che la curva sia finita, invece ce n'è ancora un pezzo. Mamma mia, quante macchine ci ho visto volare di sotto, vabbè. Dunque, la cosa è successa a Berna. Vi ricordate quel film? Quanto è bella la Bernarda, tutta calda, qualcosa del genere? Come si intitolava quel film? Quanto è bella la Bernarda? Ma no, invece Berna in Svizzera. E dunque, è successa una cosa e io volevo chiedere anche il vostro parere. Dunque, nel 2023 stavo in vacanza a Tarvisio. Posto spettacolare, vi consiglio il Friuli se volete andare in montagna, bellissima e molto più conveniente rispetto, che so, al Trentino, anche alla Val d'Aosta. Posti bellissimi e si mangia benissimo. Insomma, stavo a Tarvisio e Tarvisio se proprio prendete, fai pezzetto, ma proprio e sei in Austria, fai un pezzetto e stai in Slovenia, proprio così. E un giorno siamo andati in Austria, dove avevano detto che era una brutta giornata, era cattivo tempo. Sai, quando stai in montagna ed è cattivo tempo, un po'. E dicevo, c'è lì un parco acquatico, una cosa bellissima. E siamo andati in questo parco acquatico che forse mezz'oretta in territorio austriaco, ma già a mezz'ora da Tarvisio. E grande organizzazione, parcheggio, siamo arrivati. Un parco acquatico, ragazzi. Allora c'era un po' di tutto al coperto, una tristezza, ragazzi. Però gli austriaci si divertivano tanto, e una tristezza. Vedevi gli austriaci che arrivavano con i bambini con i braccioli, quelli con cose, piscine molto grandi, tutto degli scivoli, una tristezza. Credetemi, ragazzi, una tristezza. Come andare a mangiare un piatto di pasta mentre stai, che cacchio ne so, a Göteborg in Svezia? Una tristezza. Però loro si divertivano tanto. Quando siamo arrivati all'ingresso, hanno detto: volete anche fare la sauna? Ci siamo guardati, sì, certo, guardate, la sauna si fa tutti nudi, no, guardi, lasciamo perdere, perché lì chiaramente succede che ci siano questi posti, luoghi dove per nudisti e all'interno di questi luoghi per nudisti possono esserci anche dei luoghi per nudisti riservati alle donne ed alcuni riservati agli uomini, ci sono anche quelli misti, no, vai come ti pare. A Berna è successo che un transgender è entrato in piscina chiaramente per nudisti, riservata alle donne, solo che era un uomo, ed è stata, stata allontanata perché questa persona non veniva percepita come donna dagli altri bagnanti a causa di alcune caratteristiche fisiche. Oibo, un dubbio assilla la mia mente in questo momento. Abbiamo una struttura privata, nel senso si paga un biglietto per entrare, dove l'ingresso è riservato alle donne che possono fare il bagno nude, ok? donne che possono fare il bagno nude. Ci può stare, no? Non è che ti dice non ci sono quelli riservati agli uomini, ci sono anche i bagni riservati, ci sono le piscine per nudisti riservate agli uomini, ci sono le piscine per nudisti che vanno bene per tutti. Questa persona transessuale che non aveva effettuato la transizione, quindi l'impatto era quello di una donna, solo che e allora quando si è spogliata questa persona ed è entrata in piscina, le altre donne sono rimaste un po', diciamo, basite, hanno detto, sono andate a protestare. E allora il comunicato è: la persona in questione non veniva percepita come donna dagli altri bagnanti a causa di alcune caratteristiche fisiche. Oibo. E questo dubbio continua ad assillare la mia mente. Quali possono essere queste caratteristiche fisiche che non facevano percepire questa persona come donna dalle altre donne? Io ci ho pensato e poi ci ho ripensato e ho detto, probabilmente questa persona non avrà fatto la ceretta, quindi magari aveva le gambe tipo Romeo Benetti, per chi se lo ricorda, e quindi, o come Gattuso, e quindi magari non poteva. Poi ho detto no, forse non si era tolta i peli sotto le ascelle, quindi c'aveva praticamente un coso, uno scoiattolo sotto le ascelle, generalmente perché mi sono chiesto, no, ma quali possono essere le caratteristiche fisiche che queste donne hanno visto e che hanno permesso di protestare, per dire secondo noi non è una donna. Quali potrebbero essere? Cioè, quando un uomo si veste da donna e poi si sente donna e si ritiene donna, e va benissimo, ci mancherebbe altro, giusto che ognuno si percepisca come vuole, ci mancherebbe altro, però da nudo cos'è che un uomo che si sente donna, poi quando è nudo capisci che non è una donna? Qual è la parte fisica? Perché io non ci sono arrivato. Qual è la parte fisica che ha colpito queste donne? Se magari qualcuno ha un'idea me lo fa sapere.
17: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:05 minuti primi e qualche secondo. Andiamo a salutare la voce ufficiale di Ottica Salvagente, il nostro Claudio. Ciao Claudio, buongiorno, come stai?
1: Ben trovato Luca, benissimo quando ti sento, eccoci qua pronti.
0: E allora aggiornaci sulle nuove promozioni di luglio di Ottica Salvagente.
1: Ma con estremo piacere, anche a luglio continua la promozione Family, che diciamo ha riscontrato un enorme successo nel mese di giugno, quindi su tutti gli occhiali da vista, da sole e anche da sole graduati, sconti per tutta la famiglia, 30% sul primo occhiale, 40% sul secondo occhiale e addirittura 50% sul terzo. Venite accompagnati e moltiplicate gli sconti.
0: Ma quando si parla di family, quindi famiglia, ma si intende solamente famiglia con figli oppure anche altro?
1: No, il concetto di family presso i nostri punti vendita è molto più ampio, vale per una famiglia di amici, per colleghi, l'importante è che l'acquisto sia fatto nello stesso istante, quindi ci venite a trovare tutti insieme e tornate con occhiali nuovi, bellissimi, scontati fino al 50%.
0: Quindi abbiamo la convenienza e la mettiamo sempre al primo posto, però ricordiamo che da Ottica Salvagente trovate anche qualità e professionalità.
1: Beh, come Luca sai benissimo, ormai ci conoscono anche gli ascoltatori, per noi la qualità è al primo posto, diciamo che la convenienza senza qualità non ha veramente senso, per cui noi ci avvaliamo della migliore strumentazione, dei migliori professionisti e posizioni commerciali. Le promozioni non prevedono articoli riservati della promozione, ma bensì su tutti gli articoli migliori brand, Ray-Ban, Oakley, Giorgio Armani, Perso, Tom Ford, quindi tutto quello che di meglio il mercato offre. Qualsiasi occhiale viene venduto presso i punti vendita di Ottica Salvagente ha una garanzia di 2 anni addirittura gratuita su danni o furto dell'occhiale, e se nel primo anno di vita dell'occhiale la gradazione cambia, nessun problema, si riceve sul il nuovo acquisto un 60% di sconto.
0: Ricordiamo dove si trovano i punti di Ottica Salvagente a Roma e provincia.
1: Con piacere. Allora, intanto invito tutti di venire a visitare il nuovo punto vendita di Ostia, quello in via delle Baleniere 116, a parte i due storici, quello di via Paolo Orlando 30 e via Orazio dello Sbirro 16. All'Infernetto in via Ermanno Wolferrari 330, zona Prenestina via di Acqua Bulicante 397, Torre Vecchia in via di Torre Vecchia 314 e Monte Rotondo via Giacomo Matteotti 67.
0: Io ricordo sempre che c'è il sito otticasalvagente.it dove trovate tutti gli indirizzi e tutte le informazioni. Con Claudio ci sentiremo tra qualche giorno, nel frattempo speriamo che tanti vi vengano a trovare da Ottica Salvagente. Ciao Claudio!
1: Assolutamente, vi aspettiamo, buona giornata, un saluto a tutti, grazie.
0: Buon lavoro e buona giornata, al nostro Claudio Sebastiani di Ottica Salvagente. Ricordo ancora il sito otticasalvagente.it. Una cosa importante, c'è qualcuno che mi chiede, io spero che tu legga, allora, io i messaggi li leggo, però se mi inviate dei video da vedere vale lo stesso discorso che faccio per i vocali, quindi se mi inviate dei video, guarda questo su YouTube, guarda questo qua, io non ho la possibilità di guardarli, non ho il tempo, quindi se mi inviate dei link per vedere delle cose, chiaramente non ho la possibilità di aprire questi link, io posso leggere solamente i messaggi scritti, lo faccio

0: entrare sempre negli spogliatoi femminili, teoricamente, secondo una certa linea di pensiero, sì. Secondo me hanno capito che era un uomo dall'Alfa 75 parcheggiata fuori. Ho detto donna, non rom, che è diverso, che è diverso. Probabilmente dalla barba, molti dicano il pomo d'Adamo, forse gli mancavano le tette, ma no, se le era rifatte, magari ce le aveva. Poi più di qualcuno dice delle cose che chiaramente non posso riferire, ma hanno anche avuto quella sensazione. Però uno dice il pacco regalo perché andava ad una festa. Forse andava ad una festa. Il più originale dice perché dalla borsa gli è caduta l'esame per la prostata. Può essere, adesso chiaramente questo non è stato sicuramente il più originale, ma poi a volte anni di lavoro e poi ti rendi conto che avrò ricevuto almeno 50 messaggi. Prima ho detto com'era quel film La Bernarda, così ho almeno 50 che mi avete detto il film, quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda, quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda. Mamma mia, ma domanda che faccio io, così no, era solo una mia curiosità. Voi che scrivete questi messaggi, questa è la mia. Avendo visto questi film, cioè vi è rimasto ancora uno straccio di vista oppure avete il codice Braille per mandare i messaggi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:14, minuti primi e qualche secondo. Dunque, mi ha fatto effetto ascoltare una dichiarazione di Renzo Olivieri, dell'Assocalciatori, parlando proprio della situazione della nazionale italiana, il fatto che per la terza volta consecutiva sia rimasta fuori dai mondiali.

0: vedendo anche quello che capita nelle altre formazioni, io ho ascoltato anche quello che ha detto il nuovo presidente della federazione Malagò, che ha parlato di persone non nate in Italia, ma che si sono stabilite in Italia e che di conseguenza possono giocare con la nazionale italiana. A me, se è questo quello che ci viene proposto. Però sentite le parole di Renzo Olivieri, perché credo sia importante capire, cercare di far capire come il tema viene affrontato da chi dovrebbe teoricamente avere le soluzioni a determinati problemi. Ascoltate bene cosa dice Renzo Olivieri.
1: Se vediamo le squadre straniere, al di là del colore della pelle, ma parliamo del colore della pelle, in ogni squadra ci sono 5-6 neri. Ho fatto domande, dico, ma se facessimo una squadra di tutti bianchi saremmo migliori della Francia? Saremmo migliori della Francia. Che cosa vuol dire? Che abbiamo bisogno di leggi e di norme per adeguarsi a quelle che sono l'idea mondiale della cittadinanza.
2: Quindi ius soli sportivo, portare gli stranieri al campo da calcio, diciamo.
1: Sì, perché se si guarda per esempio la Francia, vengono tutti dalla periferia di Parigi, perché giocano di più, vanno nella scuola calcio e poi passano le giornate intere a giocare fra di loro e diventano grandi giocatori. La strada è molto semplice.
0: Quindi in pratica Renzo Olivieri dice una cosa che dice: ma perché i giocatori della Francia vengono tutti dalla periferia di Parigi, che poi non è vero, vengono dalle periferie delle grandi città francesi dove giocano in mezzo alla strada e giocano per tantissime ore. Forse qui non c'entra il colore della pelle. Cioè, per me il colore della pelle è una fesseria assoluta, ok? Perché tu puoi prendere uno che è nero e c'ha i piedi dei cartone e uno bianco che c'ha i piedi magici, o il contrario, ok? O il contrario. Se vogliamo parlare di struttura fisica, mediamente i neri sono più formati fisicamente, sono più prestanti, ma il vero problema in Italia è che i ragazzini non giocano più a pallone per tantissime ore. Cioè, è quello il vero problema. In Francia, perché sono ormai quasi solamente i neri a giocare nazionale? Perché sono rimasti quasi solamente i neri a giocare a pallone. Quindi, se pensiamo a quello che era l'Italia anni fa, con i ragazzini che giocavano a pallone 5, 6, 7 ore al giorno consecutivamente, oggi i ragazzini che giocano a pallone vanno all'allenamento, se va bene, ma se va bene, ma diciamo 2 volte a settimana, e poi hanno la partita della domenica. Ok? 2 volte a settimana, allenamento di 2 ore. 2 ore. Attenzione, non sono solamente 2 ore di tecnica, sono 2 ore anche di allenamento fisico, quindi giri di campo, quello che è. Ma tu come puoi pensare di strutturare i giocatori del domani facendoli allenare 4 ore, ripeto, 4 ore a settimana, senza insegnare i fondamentali, e poi far giocare loro la partitella della domenica? È tutto lì. Cioè, se noi pensiamo che la soluzione sia quella di far giocare in Italia persone che non sono italiane, ma facendole diventare italiane per fare in modo che possano indossare la divisa della nazionale italiana, per me non c'è nessun problema. Se tu, allora, la Juventus ieri ha comprato un attaccante, si chiama Jeff Ekator, è di Genova, nato a Genova, 19 anni fa. Non so se sarà bravo o meno, è un buon giocatore, ma non è che la Juventus oggi è questa, cioè deve comprare giocatori che forse un domani diventeranno forti, ma un ridimensionamento totale. Ma Jeff Ekator, nero, è genovese, nato a Genova, parla genovese, è italiano al 100%, quindi il fatto che un domani Jeff Ekator avrà la possibilità di indossare la maglia della nazionale italiana va benissimo, nessun tipo di problema. Ma se Jeff Ekator arriva in Italia che ha 16 anni e inizia a giocare a pallone e per meriti sportivi gli fa indossare la divisa della nazionale italiana dopo 4 anni, non è un prodotto della nazione Italia, tutto lì. E d'altra parte il calcio è in mano a questa gente. Se siamo fuori dai mondiali è perché il calcio è in mano a questa gente. Volevo farvi ascoltare un audio di una giornalista di Repubblica, della quale non faccio neanche il nome, però vi faccio sentire quello che dice, perché vi vorrei far riflettere su una cosa, perché voi avete responsabilità, e se qualcuno può dice però anche tu che ce la fai sentire hai responsabilità, no, io me la prendo in maniera diversa. Ascoltate che cosa dice questa signora giornalista di Repubblica, che spessissimo viene invitata in varie trasmissioni e vi illumina con le sue teorie. Ascoltate.
3: Lo spiego ai casi non disperati, perché ci sono tante persone che non vogliono identificarsi nel sistema binario che è ormai superato, cioè si nasce con l'etichetta donna-uomo, ma è un'etichetta che non scegliamo, che ci viene assegnata alla nascita. C'è poi la possibilità di cambiare genere, quindi da donna a uomo, da uomo a donna, o anche di dire non mi riconosco in nessun genere, oppure non voglio che di me si dica che io di un genere piuttosto che in un altro.
0: Allora, il concetto di binario, che non è triste e solitario, quello di quello di binario, il concetto di binario è superato. Allora, che cosa si intende per concetto di binario? Il fatto che quando un bambino nasce, quando una bambina nasce, automaticamente si stabilisce, ma non è che lo stabilisce l'ostetrica o il medico, si stabilisce a che sesso appartiene quel bimbo o quella bimba. Quindi, in maniera molto semplice, se hai il pisellino sei un bambino, se hai la patatina sei una femminuccia. Questo è il concetto di binario già superato. Cioè, perché? Dove è superato? Per me una persona adulta ha il diritto di percepirsi come vuole. Cioè, se io domani mattina vengo qui in radio e vi dico: signori, da adesso in poi io voglio essere percepito come una, poiché mi percepisco come una lavatrice, voi mi dovete percepire come una lavatrice. Voi mi dite: va bene, d'accordo, se Luca si sente una lavatrice, Luca è una lavatrice, non voglio essere più un uomo, sono una lavatrice. Qual è il problema? Il problema nasce nel momento stesso in cui io busso a casa vostra e vi dico: io sono la tua lavatrice. No, aspetta un attimo, la lavatrice già ce l'ho. Tu mi devi mettere i panni in bocca, te li lavo masticandoli perché io sono la lavatrice. No, non è. No, io sono la tua lavatrice, tu mi devi accettare come... Quella è l'imposizione, perché una cosa è la percezione e l'altra è l'imposizione. Quindi quando questa signora dice che il concetto di binario è superato, noi dobbiamo invece ragionare in altri termini. Una cosa è la percezione che uno ha di se stesso, ok? L'altra è la percezione che gli altri hanno di te. Quindi tu ti percepisci in un certo modo, per me va benissimo, ma non puoi pretendere che io ti percepisca esattamente come tu ti percepisci. Il concetto di binario è superato. Questa persona viene invitata in varie trasmissioni, e lo sapete perché questa persona ha una certa popolarità? Perché voi la state a sentire. Io ve l'ho fatta sentire una volta e non ve la faccio sentire più. Ma voglio io darvi una responsabilità importante. Se questa persona ha successo, cioè comunque ha successo, diciamo è riconoscibile, è popolare, la colpa è vostra. Noi signori abbiamo un grandissimo potere, che è quello della scelta. Ma questo vale anche per il sottoscritto, eh? Cioè, voi in questo momento state ascoltando la mia trasmissione e ci sono tot persone che ascoltano questa mia trasmissione. Il giorno in cui questa trasmissione non avrà più senso di esistere, perché non la ascolterà più nessuno e i dati di ascolto saranno vicini allo zero, io saluto Baracca e Burattini, ok? Perché le persone non mi ascoltano più. Fino a che le persone decretano il successo di questa trasmissione, io ho il diritto di poter parlare al microfono, e questo vale chiaramente anche per questa giornalista di Repubblica. Voi che la ascoltate, voi dovreste, almeno a mio avviso, no? Dice, io, cioè, non la sento. Non sento neanche quelle trasmissioni dove a questa persona viene data la possibilità di parlare. Poi, siccome è una giornalista di Repubblica, scrive su Repubblica, chi vuole compra Repubblica, paga, compra Repubblica per leggere quello che scrive questa signora. Ma ci sono certe trasmissioni, in particolar modo radiofoniche, che nel corso degli ultimi anni sono diventate sono partite anche bene copiando il concetto della controinformazione, ma poi ormai sono diventate, sembra d'estare al giardino zoologico. E allora mi chiedo, ma voi potete realmente pensare che quelle trasmissioni, un certo tipo di trasmissione, sia credibile? E voi avete il diritto di scelta. Vengono invitate certe persone, si cambia, un po' come quelli che dicono, ah, vabbè, ma a me, faccio un esempio, Selvaggia Lucarelli, a me Selvaggia Lucarelli, perché ragazzi, ma Selvaggia Lucarelli può dire quello che pensa, il suo personaggio è quello, e lei è in gambissima nell'aver creato questo personaggio che ce l'ha con tutti, ce l'ha col mondo intero, e lei dice, ma a me non la seguire. Cioè, se oggi una trasmissione invita Selvaggia Lucarelli, la invita perché sa perfettamente che Selvaggia Lucarelli, un po' come accadeva per Sgarbi, no? Tu invitavi Sgarbi e sapevi perfettamente che di lì a poco avrebbe scapocciato, avrebbe cominciato, vaffanculo, pazzo e merda, capra, lo sapevi perfettamente, cioè sapevi, quindi invitavi Sgarbi e sapevi che era quello. Inviti Selvaggia Lucarelli e tutti sono lì in attesa di, aspettiamo un mo' con chi se la prende, con chi si appiccica. Io personalmente, se c'è una trasmissione con Selvaggia Lucarelli, semplicemente decido di non ascoltarla. Io decido di non ascoltarla. Ecco, la nostra libertà di scelta. Lo sapete che siamo noi a decretare il successo o l'insuccesso di certe persone?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: RTR 99. Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9, 32 minuti primi e qualche secondo. E, dunque, c'è questa cosa che mi ha. Io chiaramente non posso farvi ascoltare l'audio del video perché è sottotitolato, quindi non capireste nulla, cioè posso solamente giusto darvi un piccolo accenno, che sarebbe questo. Quindi non si capisce nulla, quindi vi dico semplicemente quello che è accaduto. Una mamma, ok? Ecco, il concetto di mamma, anche se qualcuno dice che ormai il concetto dei genitori, quindi materno, il padre, la madre, è un concetto ormai superato, ma se superiamo il concetto di madre e padre, allora genitori possono essere pure un posacenere e la tastiera di un computer, ok? Vabbè, ma a parte questo, una mamma, ok? Lo dico a chi è mamma, qual è il terrore più grande di una mamma? Cioè la paura con la quale poi si convive, perché quando, fino a che tu hai un bambino in casa, tuo figlio in casa, e dico tuo figlio al maschile e poi vi spiego anche il perché, sei tu mamma che stai attenta che non si faccia male, lo accudisci, e poi quando inizia ad uscire da solo, le prime volte c'è quella paura incredibile, l'adolescenza, poi quando comincia ad uscire la sera e quando rientra, ci sono le persone che non riescono a dormire fino a quando non sentono la chiave sulla la chiave della porta di casa. Il terrore più grande di una mamma è quella che il proprio figlio stia male, quella che il proprio figlio muoia. Questa è la paura più grande, credo sia questo valido per tutte le mamme. Questa mamma afferma: amo che tutti i miei figli vadano come martiri e desidero vivere il loro lutto. E il figlio che è presente lì insieme alla mamma in questa intervista dice: il più bel lutto della tua vita te lo farò vivere io. Questo video, che è stato mostrato da Antonino Monteleone, mostra un dialogo raccapricciante tra una madre libanese che attende e spera che il figlio muoia da martire il figlio è miliziano tra le file di Hezbollah. Questo dialogo, non so se anche a voi procura un senso di disagio profondo. Arrivo a utilizzare un termine forte, vero e proprio disgusto. Cioè, se io penso che ci sono in alcune zone del mondo delle persone che ormai sono animate da così tanto odio, una madre che arriva a sperare nella morte del figlio perché questo la renderà orgogliosa, una madre che dice: io spero di vivere il lutto di mio figlio, io spero di vivere il lutto dei miei figli, spero che muoiano come martiri. Cioè, quindi il fatto che una madre che può essere orgogliosa in mille modi e in mille maniere di ciò che fa il figlio, si dichiari orgogliosa del fatto che il figlio possa morire per quella che lei ritiene la giusta causa, quindi il terrorismo. Ecco, provate a pensarci, no? Perché vedete, quando noi parliamo di terrorismo, quando noi parliamo di terrorismo, quindi di conseguenza morti, devastazione, dietro quello c'è un percorso che viene fatto da alcune persone. Chiedo scusa se il paragone appare irriverente e irrispettoso, ok? A volte purtroppo capita di aprire il giornale e leggere di una persona che si è purtroppo tolta la vita gettandosi dall'ottavo piano, ok? E la notizia è fredda, cioè restiamo un po' distanti dalla notizia, ma noi dobbiamo immaginare il percorso che quella persona ha fatto per arrivare a buttarsi dall'ottavo piano. Cioè, quindi è un percorso di devastazione mentale, è un percorso di grande sofferenza. Noi vediamo semplicemente la parte finale, si è buttato di sotto, ma quella persona è dovuta salire all'ottavo piano, e mentre saliva all'ottavo piano già aveva nella sua mente l'idea che si sarebbe buttato di sotto, stava andando incontro alla morte. Per quale motivo? Perché aveva i fantasmi nel cervello, perché aveva la devastazione, perché stava male, perché ha ritenuto che quello fosse l'unico modo di far finire la sua sofferenza. Però c'è una grande sofferenza, ok? Qui no. Ragazzi, qui non c'è sofferenza, qui c'è la volontà di fare del male. Quando io dico che sono dalla parte di Israele, io dico che sono dalla parte di Israele, continuo a dire di essere la parte di Israele, perché qui è un concetto di rispetto della vita, è un concetto di cultura che va considerato. Io non ho niente da spartire con questa gente, io non ho niente da spartire con una madre che dice di essere orgogliosa del figlio che da martire morirà, non ho nulla da spartire con quelle donne tante che quando vengono informate della morte del figlio vengono visitate, ricevono la visita di tante persone che si congratulano per aver messo al mondo un martire. Io non ho nulla ragazzi da spartire con questa gente, noi non abbiamo nulla da spartire con questa gente. Una madre che dice: io spero di vivere il lutto di mio figlio morto come martire. Come si può pensare di mettersi seduti a tavolino con queste persone e pensare che possa esserci un futuro? Vedete, il problema è culturale. Non è un problema fatto solamente di guerra, è un problema culturale. E questa è una cosa che va sottolineata, questa è una cosa che va detta, questa è una cosa che va raccontata, perché non basta semplicemente definirsi pro-palo, sventolare la bandiera della Palestina. Abbiamo una cosa fondamentale ed è l'incompatibilità. Ecco, lo dico, e non è importante che voi siate di destra, di sinistra, italiani o stranieri. Io lo dico in questo momento, visto che stiamo parlando di una mamma, lo sto dicendo alle mamme che sono all'ascolto, in questo istante, ok? Quindi una madre che commenta quello che ha detto un'altra madre. Voi immaginate di stare, che ne so, al parco, siete su una panchina, siete sul luogo di lavoro, conoscete un'altra mamma, ok? E vi dite, iniziate a raccontare dei vostri, mio figlio spero che muoia come martire perché sarei orgogliosa di vivere quel lutto. Sinceramente, cosa ne potreste pensare? Onestamente, che cosa ne potreste pensare? Non mi venite a dire che bisogna capire, che bisogna comprendere. Una madre che mette al mondo una vita e spera che quella vita il terrorismo se la porti via, e magari nell'atto terroristico il figlio porti con sé un numero enorme di morti, mi dispiace, ma non potete pensare che in questi casi possa esserci un punto di incontro. Non ci può essere, non ci può essere, non ci può essere. Da una cosa così passiamo ad una fesseria. Allora, io non lo so, ma dunque, lei si chiama Chiara Frattesi, è la sorella, credo gemella, non mi vorrei sbagliare, di un giocatore attualmente all'Inter che si chiama Frattesi, e è bellissima. Lei è veramente molto molto molto bella, molto bella, Chiara Frattesi, e piuttosto attiva sui social, e vabbè, nel corso, diciamo, della sua vita, così, ha avuto tutta una serie di, ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza, ha collaborato con alcuni brand di alta moda, ha profili social molto molto molto seguiti, e adesso è legata sentimentalmente ad un cantante napoletano, Geolier, che ha un enorme successo, quindi non enorme successo, proprio enorme, e è uno di quelli che riempie gli stadi. Io devo dire la verità, ma questo, signori, non io fatico a capire quello che dice quando canta, però questo è un mio limite, non lui ha sicuramente un grande successo, però quando li vedo insieme, no? Quando mi è capitato di vedere delle foto di loro due insieme, secondo voi una come Chiara Frattesi, bella da morire con Geolier, no, io non lo so, se Geolier non fosse stato Geolier, cioè, questa è la domanda sempre che mi faccio, no? Allora, se Geolier, cantante napoletano di eccezionale successo, no? Lui in realtà, Geolier è un nome d'arte, lui si chiama Emanuele Palumbo, successo incredibile, ma se invece di essere Geolier fosse stato Emanuele Palumbo di Secondigliano, Chiara Frattesi, bella, bella, bella, sarebbe stata con Geolier? Boh, mi pongo sempre queste domande e poi mi do sempre la stessa risposta. Vorrei ricordare una cosa che mi è successa un po' di tempo fa, no? Perché non se ne è parlato. Dunque, lei è Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Viareggio, che ha investito il marocchino con il suo SUV dopo che questo marocchino l'aveva derubata della borsa. Quindi Cinzia Del Pino ha raggiunto questo marocchino e con il SUV è salita sul marciapiede e l'ha schiacciata contro il muro. Poi, dopo aver visto che non aveva finito il lavoro, è tornata indietro, ha messa dietro marcia, l'ha schiacciata ancora, è scesa, ha preso la borsa e se n'è andata. Il marocchino di 52 anni, senza fissa dimora, con precedenti abbastanza molesto come figura a Viareggio conosciuto, è morto lì sul colpo. E lei è stata condannata a 18 anni di carcere e è stata condannata a 18 anni di carcere e adesso poi ci sarà l'appello e poi eventualmente la Cassazione. Qualcuno dirà: beh, certo, ha ammazzato una persona. Sì, certo, ha ammazzato una persona, è giusto che vada in galera, ci mancherebbe altro. 18 anni di carcere sono gli stessi anni di carcere che ha preso Cabobo per aver ammazzato 3 persone appicconate a Milano. Quindi praticamente 3 al prezzo di 1?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Prima di ricordarvi una cosa, a mio avviso molto molto importante, vorrei ricordarvi che l'olio, ma solo quello buono italiano, è alla base della dieta mediterranea. Consumare un olio di qualità non è solo un piacere per il nostro palato, ma anche un valido aiuto per stare bene. OP Latium è un consorzio di 2000 produttori e per chi ascolta RTR 99 ti ricordi, c'è un'offerta imperdibile. Parliamo di Passio, un olio certificato italiano che potrete acquistare ad un prezzo introvabile. Due latte da 5 litri a 109 euro oppure 4 latte sempre da 5 litri a 199 euro. In versione bio, lo stesso olio vi verrà a costare 129 euro 2 latte da 5 litri e 219 euro 4 latte da 5 litri. Per ordinarlo, sempre qualificandovi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, potete chiamare lo 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, oppure andando sul sito www.oplatium.it digitando il codice RTR 99. Oggi è il 2 luglio e quando non capita di sabato e domenica il 2 luglio, io ricordo sempre una cosa che fa parte della nostra storia, perché il 2 luglio del 1993 si tenne a Mogadiscio la battaglia del pastificio tra le truppe italiane e le milizie morian somale del generale Aidid. È ricordata questa come la prima vera battaglia che vide impiegati i militari dell'esercito italiano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Si trattò chiaramente di un'imboscata e ci furono dei feriti e quindi ci furono delle persone che morirono e ricordiamo il caporale Pasquale Baccaro del 186° reggimento Paracadutisti Folgore, il sottotenente Andrea Millevoi del reggimento Lancieri di Montebello e il sergente maggiore Stefano Polichi del 9° battaglione d'assalto Paracadutisti Colmoschini. Io ho i rapporti, ho conoscenza con la famiglia di Andrea Millevoi, quindi ogni anno io il 2 luglio invio un semplice e banale messaggio di saluti a nome mio e a nome anche degli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, perché sono passati ormai tanti anni da quel 1993, però secondo me è giusto anche che qualcuno ricordi chi si è sacrificato. Si è sacrificato indossando la divisa dell'esercito italiano. Mi chiedo sempre se ne sia veramente valsa la pena. Non lo so, è una sempre domanda che mi sono fatto. Vabbè. Allora, riguardo invece al discorso Jolie e Chiara Frattesi, riporto due messaggi di due donne. È giusto vedere anche diciamo, vedere la cosa in ottica femminile. Damiana dice: a proposito di Chiara Frattesi e Joliet, la domanda potrebbe essere posta al contrario, ovvero se Joliet non fosse Joliet, si sarebbe mai potuto fidanzare con Chiara Frattesi? E sarebbe giusto chiedersi se è sempre la donna che cerca l'uomo famoso, oppure spesso è il contrario? Beh, ma guarda Damiana, in realtà stiamo dicendo la stessa identica cosa, nel senso che se Joliet non fosse stato Joliet, Chiara Frattesi se la sarebbe una come Chiara Frattesi se la sarebbe potuta dimenticare. Ma in realtà stiamo dicendo la stessa identica cosa. Io dicevo Chiara Frattesi sarebbe stata con Joliet e tu mi dici Joliet sarebbe stato con Chiara Frattesi. La vediamo da angolazioni diverse, ma il risultato è esattamente lo stesso. E poi c'è un'altra che dice: ti rispondo alla donna che ha un punto di vista della fidanzata del cantante napoletano. Io stessa sono assolutamente affascinata da alcuni fattori in un uomo: professionalità in successo, autonomia economica, miglioramento di qualità di vita. Tu pensare di donne come noi, ma in verità cosa c'è di sbagliato di essere catturata dal fascino del successo? Se sei un uomo abile, amica mia, ognuno intanto reputa affascinante ciò che per lui o per lei in questo caso è affascinante. Tu ritieni, ma sei libera di farlo, ci mancherebbe altro, non è una critica, ritieni essere affascinata da alcuni fattori come la professionalità e il successo, l'autonomia economica e il miglioramento di qualità della vita. Sono le tue scelte che io rispetto assolutamente, ma in realtà ti sei data una risposta. Cioè Chiara Frattesi sta con Joliet perché ha successo, c'ha i soldi e le permette di vivere bene. Però ti faccio una domanda, ma ripeto, non è una domanda capziosa e neanche polemica. È una vita felice? Cioè tu hai parlato di professionalità, successo, soldi e miglioramento di qualità della vita. Non hai parlato di amore, non hai parlato di scopare, non hai parlato di condivisione di valori. Ma va benissimo, per carità, va benissimo. Amica mia, io vedo la tua foto e probabilmente diciamo te lo puoi anche permettere. Cioè tu dici logicamente: io sto sul mercato, guarda che robetta che sono, se c'hai successo, se c'hai soldi e se mi fai vivere bene, io ti amo. Alzo le mani, tutti i valori sono importanti, ma chiaramente amica mia, non è, credimi, secondo me sei migliore di quello che appare in questo messaggio. Signori, siamo in chiusura di trasmissione. Vi lascio a Fabio Martini con la sua La strana nostalgia, poi David e Paolo con gli anni del jukebox alle 16, Andrea Torre contro le 99. Domani mattina alle ore 7, puntuali come al solito, se Dio vorrà. Ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti. Domani mattina alle 7 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne metta. E vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 tutti qui. Corveleno. Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Mosca rivendica l'attacco di stanotte sull'Ucraina definendolo una rappresaglia da quelli terroristici dell'Ucraina stessa contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta, fa sapere Save the Children. 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati. Sono stati scomunicati le Febriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana. Vano l'ultimo appello di Leone XIV. Vi prego, tornate sui vostri passi. Dopo il caldo intenso, l'allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud isole comprese, frane, strade chiuse e blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Basket, l'Italia torna in campo per la prima delle due gare della terza finestra di qualificazione mondiale 2027. Stasera azzurri in casa dell'Islanda, domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda dopo Luca Casciani in questo giovedì 2 luglio, 10 e 5 minuti, cominciamo, ci siete? Cominciamo la strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? Io vi dico una cosa, ve la dico adesso, rimanete qui perché avremo oggi delle canzoni bellissime che vi faranno rimanere incollati a questa radio che si chiama...

I colori in un giorno che è un po' cupo, un po' di pioggia, un po' d'aria forse sono arrivate, quindi non è che bisogna disprezzare, anzi.

copertina non era buttata lì, non era una foto realizzata al volo o comunque un qualcosa realizzato con una grafica preparata in 10 minuti. C'era tutto quanto uno studio, spesso si andava proprio da fotografi importantissimi e si affittavano delle location per realizzare la copertina, che era importantissima nella sua parte esterna, ma anche, se ben ricordate, i dischi di quegli anni si aprivano nella parte interna, insomma i dischi avevano delle piccole opere d'arte e le copertine erano il passepartout per poter poi accedere, per poter entrare al capolavoro che era poi il disco, che rimaneva sì la parte essenziale naturalmente e più importante, ma il contorno, quello della copertina, quello dei colori della copertina, era tutto studiato a perfezione. E quanto manca questo modo di lavorare anche nella musica? Ormai c'è approssimazione, ormai anche così gli artisti, insomma, devono fare una copertina e via. Si prende un po' di intelligenza artificiale o si fa una foto col cellulare e la copertina è fatta. È un peccato. Stiamo perdendo in questi anni le cose belle. E le stiamo un po' dimenticando, quindi qui a RTR 99 ti ricordi, noi invece non vogliamo dimenticare niente, comprese le copertine belle dei dischi che hanno fatto parte del nostro tempo. A proposito di cose che hanno fatto parte del nostro tempo, da un po' di giorni vi sto parlando di 45 giri, ma anche mix, dischi mix. Ebbene, dovete sapere che di questa Radio Gaga dei Queen, uscita nell'anno 1983, io ho posseduto anche il disco mix, che era utilissimo. Anche in radio durava 6-7 minuti il disco mix, non so se girava a 45 giri o a 33, però insomma c'era una parte estesa lunga di questo ritmo incalzante di questo Radio Gaga, appunto. E poi naturalmente c'era il 45 giri e lì invece la durata diminuiva sensibilmente, saremmo stati intorno ai 3 minuti. Adesso ascoltiamo la versione, diciamo, da 45 giri. Tornano i Queen.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
7: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
6: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
7: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
6: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

Una di quelle canzoni degli anni 60, qui siamo nel 1968, che io ho sempre apprezzato moltissimo. Bella questa Casa Bianca, bella anche la versione naturalmente di Don Bacchi, però stamattina mi andava di ricordare Marisa Sannia, che è stata una bellissima artista, bellissima in tutti i sensi, bella donna, bravissima artista secondo me, ed è stato bello tantissimi anni fa averla anche avuta ospite, ma ha messo un po' in difficoltà, devo dirvi. Forse è una delle interviste dove sono stato più in difficoltà, perché poi è durata un minuto la questione. Però a un certo punto gli ho parlato di dialetto e lei mi disse no, il sardo è una lingua, e quindi rimasi un po', l'ho preso come un piccolo rimprovero, e non so se avesse ragione o torto, però insomma poco importa, poi l'intervista andò sulla sua parte artistica, che è stata sempre eccezionale, apprezzata davvero. Sfortunata anche lei, se n'è andata via troppo presto. E piuttosto abbiamo perso anche il leader dei Village People, ahimè, e questo dispiace veramente tantissimo. D'altronde viviamo un tempo dove i nostri artisti hanno anche, come dire, una certa età, e quindi c'è chi insomma è un po' anziano, c'è chi sta male, e insomma alla fine capita, ahimè, che qualcuno se ne vada via repentinamente. E peccato, tra l'altro, perché noi abbiamo promosso anche questo concerto che ci doveva essere all'auditorium Parco della Musica, concerto che non ci sarà. Adesso appena arriverà il comunicato dell'organizzazione verrà pubblicato anche sul nostro sito, perché so che tante ascoltatrici e tanti ascoltatori hanno comprato i biglietti, e purtroppo i Village People perdono, insomma, il poliziotto, che era il frontman, naturalmente, è una storia importante quella dei Village People, naturalmente. Victor Willis se n'è andato dopo una brevissima malattia che purtroppo l'ha portato via. Appunto, è stato fondatore e frontman dei Village People, e geniale sicuramente, se vogliamo anche pirotecnico. Quante volte è capitato di ballare e saltare sulle canzoni dei Village People? Tantissime volte, ma non soltanto con IMCA. C'è però una canzone dei Village People che a me piaceva tantissimo e piace tantissimo, che è 5 O'Clock in the Morning, che secondo me è una delle loro più belle, anche se poi non è esattamente nel loro stile, è un po' diversa dal loro stile classico ed abituale. Però insomma vorrei così ricordare soprattutto quella di canzone, che è stata importante. Comunque raggiunse i vertici della hit parade, 5 O'Clock in the Morning, appunto appartiene all'anno 1981, ma poi c'era In the Navy, c'era Go West, c'era IMCA naturalmente, e tante altre canzoni. Insomma, salutiamo naturalmente con grande dispiacere Victor Willis dei Village People. Ora, per ricordare i Village People e la loro storia, 5 O'Clock in the Morning su RTR 99, ti ricordi?

Capita sempre di riavvolgere il nastro un po' nella nostra trasmissione che si intitola La strana nostalgia. E che bello e che orgoglio avere voi che ascoltate. Siete ogni giorno sempre di più. Mandate anche i vostri messaggi al numero WhatsApp 338 99 00 99 0. Io ve lo dico, li leggo tutti, soprattutto per quanto concerne appunto i messaggi che arrivano. Vi dico che quando in onda c'è una canzone io sono qui a leggere, ad ascoltare anche i vostri messaggi. Non riusciamo a leggere tutto in onda, in diretta, perché comunque sono tanti, tantissimi fortunatamente, però leggo io e quindi è comunque un contatto ed è un modo di fare la trasmissione insieme. E quindi adesso c'è per esempio però questo messaggio di Paola che manda un messaggio e quindi è un messaggio che riguarda un po' tutti quelli che hanno comprato i biglietti per i Village People. Ciao Fabio, i biglietti per i Village People, ma essendo deceduto il frontman, ci sarà il concerto? Paola, allora il concerto non ci sarà, adesso stiamo aspettando dall'organizzazione che ha promosso e pubblicizzato il concerto dei Village People qui su RTR 99, ti ricordi, le procedure per insomma poi acquisire praticamente i soldi indietro, quindi un attimo di pazienza e naturalmente vi diremo tutto. La notizia ha colto tutti quanti naturalmente di sorpresa, però nei prossimi giorni, nelle prossime ore, noi pubblicheremo sul sito il comunicato e quindi poi vi potrete regolare di conseguenza. Insomma, questa non ci voleva. Detto questo, invece, ieri vi parlavo di quelle radio portatili che pesavano un quintale e mezzo. Vi ricordate che a un certo punto la moda era addirittura mettersela sulla spalla la radio, no? E due casse belle potenti, sempre inserite all'interno della radio, al centro lo spazio per la musicassetta, il volume, nella parte sopra la manopola per girare e trovare le stazioni FM. E adesso l'FM c'è, però insomma abbiamo anche il DAB. Ieri ho fatto un giro abbastanza lungo in città e devo dire che il nostro segnale DAB è veramente perfetto e lì c'è un audio digitale meraviglioso. Quindi se avete la radio DAB, sintonizzatevi anche sul DAB con RTR 99, ti ricordi. Però ecco, riavvolgere il nastro un po' vuol dire ricordare anche vecchi apparecchi radiofonici che ci davano l'opportunità di ascoltare appunto la radio. Ci sono poi delle canzoni che non so poi esattamente per quale motivo, ma ci riportano a un ricordo ben preciso. E allora mi ricordo quelle estati delle quali vi parlo molto spesso, assolutamente, in ottima e buona compagnia. E spesso c'era una di queste radio grandi, era mia, color azzurrino, con queste casse che andavano e ci si metteva lì ad ascoltare la musica. Si ascoltavano anche le radio, naturalmente, si cercava nella zona dove eravamo, più o meno la zona di San Cesareo, e arrivava lì una radio di Colleferro molto importante, dove c'erano un sacco di speaker importantissimi e c'era una voce bellissima, una conduttrice radiofonica, secondo me una fuoriclasse assoluta. L'ho cercata tantissimo, ho chiesto anche insomma agli storici della radio, Marco Lollima, ho chiesto a Teo Bellia, ho chiesto a Tiberio Timperi, ho chiesto insomma anche a Luciana Biondi quando era appunto qui, ma che fine ha fatto Anna Citeroni? E nessuno mi ha saputo dire che fine ha fatto, non credo trasmetta più, ma era secondo me bravissima, oppure forse ero io che ero chissà affascinato da come presentava le canzoni. E per ricordare quel tempo lì ho scelto due brani che sono particolari, che però mi ricordano proprio quel tempo lì. Una di queste canzoni è Dolce più dolce di Nada e mi ricordo appunto che mentre eravamo lì in quelle estati spensierate ed indimenticabili si ascoltava la radio, a un certo punto questa Anna Citeroni, quando presentava Dolce più dolce, io dicevo no, fermi tutti, alzate il volume che questa è bellissima. E poi mi ricordo un'altra presentazione
di questa canzone qui, che probabilmente ricordo solo io e pochi altri, ed è di Guido Morgavi, tra l'altro grandissimo musicista. Tra l'altro mi chiamò anche un po' di tempo fa, un collegamento con lui bisognerà farlo, perché comunque ha fatto mille cose da raccontare, e quindi casomai nei prossimi giorni lo contatterò anche. E lui nel 1979 aveva registrato una canzone intitolata Come posso non amarti. Secondo me non tutti la ricordano, io ve la faccio sentire, e a me serve per ricordare quei giorni, quel tempo, e una speaker, forse una delle prime alle quali mi sono legato tantissimo, appunto Anna Citeroni. Non so che fine abbia fatto, non so che cosa stia facendo adesso, non so dove viva, però insomma trasmetteva in questa radio di Colleferro, che era una potenza, veramente una radio eccezionale con conduttori eccezionali, e ogni tanto passavano questa canzone qui.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Dividile coi fiocchi!
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
8: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
9: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.
10: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Bella questa canzone, ma questa canzone è inserita anche nel doppio 33 giri che uscì nel 1979 del Festival Bar, perché questa canzone qui partecipò appunto al Festival Bar di quell'anno. Ma avete sentito che arrangiamento bello con questo sax poi sul finale? Bellissima canzone, secondo me. Anche questa è un po' di quelle che abbiamo un po' dimenticato, ma che dobbiamo assolutamente recuperare. Stamattina abbiamo recuperato due pezzi come Come posso non amarti di Guido Mongaveri e Questa dolce più dolce di nada. Così ho preso la scusa per ricordare i tempi in cui anche io ascoltavo la radio. Sono stato un ascoltatore di radio, quali? Tutte. Ascoltavo anche le radio popolari qui a Roma, che sono state un must, sono state importantissime le radio popolari a Roma. Roma sotto il profilo radiofonico si è inventata un sacco di cose, ed erano radio dove appunto c'era il conduttore che parlava e poi tanti ascoltatori che intervenivano in diretta per ore e ore e ore e ore, parlavano, si raccontavano storie, come va, come sta tuo figlio, che problema è successo, e tuo marito, ah, è il lavoro, e poi entrava un'altra persona, ciao, io adesso ho finito di cenare, e che cosa hai mangiato? Ho mangiato questo, e insomma, ore e ore e ore a parlare così. Però è stato un fenomeno sociale importantissimo, secondo me, e quelle radio lì hanno salvato un sacco di persone, hanno tenuto compagnia a un sacco di persone, casomai di una certa età, casomai hanno alleviato la solitudine di moltissimi, ed erano radio alle quali molto spesso ti dovevi abbonare, nel senso che se tu volevi parlare e volevi partecipare dovevi pagare un canone mensile. E insomma, come vi ho detto anche un'altra volta, Sky non si è inventata niente, già c'erano queste radio, e dietro a queste radio c'erano tanti conduttori radiofonici, e poi c'erano i frontman, e c'erano quindi i fuoriclasse delle radio popolari. E allora c'era per esempio Sabino, c'era Diavolo Biondo, c'era Mario Ernegro, c'era Nandone, che sembrava Aldo Fabrizi, e c'erano questi personaggi che erano dei veri e propri personaggi, davvero, e quando arrivavano loro i telefoni scoppiavano davvero. È stato veramente un tempo particolare quello di quelle radio lì. Era un tempo di grandissima libertà, era un tempo dove le radio non pagavano la SIAE, non esisteva la SCF, It's Right, non esistevano un sacco di cose, erano radio d'avventura accese, attivate, non si pagava niente praticamente, e comunque si andava avanti. Appunto, loro andavano avanti soprattutto con i soldi degli ascoltatori più che con la pubblicità. È stato un tempo anche quello. Poi pian piano il mondo è un po' cambiato, allora poi è iniziata ad arrivare la SIAE, poi sono iniziate ad arrivare le spese. Oggi comunque un'emittente radiofonica e anche televisiva come questa, ma come tantissime altre, può costare insomma delle cifre spropositate al mese. Quindi poi è chiaro che situazioni, diciamo, un po' amatoriali sono state messe da parte, perché appunto economicamente non ci si faceva più a portarle avanti, e quindi quelle frequenze, che spesso erano anche frequenze pulite, nel senso che si sentivano anche bene, sono state acquisite da emittenti che a livello quasi industriale insomma volevano far radio, e quindi hanno, tra virgolette, comprato proprio la frequenza, e praticamente hanno iniziato a trasmettere loro sulle varie frequenze di queste radio popolari, che poi man mano e pian piano qui a Roma sono scomparse. Che anni erano? Erano gli anni in cui Franco Simone cantava Respiro, e queste sono le canzoni di questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi?
1: Che io canti presto le cose che sei, fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

Beh, insomma, era proprio bella questa di Franco Simone, Respiro, e che bello il 33 giri con la firma Franco Simone che ho conservato. Questa era una canzone che nelle radio libere di quegli anni e di quel tempo veniva richiesta. Le famose dediche, le famose richieste musicali? Certo, da, non lo so, da Fabrizio a Monica con amore. Si diceva così, no? Ecco, allora Fabrizio che dedica questa canzone a Monica con amore, la canzone che ha scelto Fabrizio è Respiro di Franco Simone. E in questa semplicità meravigliosa noi avevamo appunto la voglia di ascoltare musica, e questi programmi di dediche e di richieste erano comunque belli, perché poi si andava a finire sempre su canzoni romantiche come questa qui. Questa appartiene a Un uomo da marciapiede, un film che ha fatto epoca e che ha fatto storia. È del 1969, Everybody's Talking, appunto, un gigolò. È un film che ho poi avuto modo di rivedere nel tempo, perché insomma, quando l'ho visto la prima volta forse ero un pochino troppo piccolo per poterlo capire a fondo. Un bel film, ma soprattutto una grandissima colonna sonora. Cose da RTR 90. Ti ricordi?

0: tutte le modalità di ascolto su RTR99.it.
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: unica sede.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

E anche questa è una di quelle canzoni belle che sono rimaste nel tempo. Grandissima, Piccolo Uomo, grandissima canzone, appunto nell'esecuzione ovviamente di Mia Martini. Il tempo vola, ma è già passata un'ora. Già passata un'ora di strana nostalgia. Qui, a forza di riavvolgere il nastro un po', voi avevate la Bic o la penna Bic o avevate la matitina che serviva, oppure andavate col dito, perché comunque anche col dito si riavvolgeva ben bene. Poi rimanevano le tracce sulla pelle, perché spingevamo talmente tanto la cassetta che praticamente l'ingranaggetto lasciava i segni sul dito, che veniva inserito nella rotella che serviva poi per girare un pochino il nastro, per recuperare, perché tante volte quel nastro ci ha fatto veramente impazzire, il nastro delle musicassette quando usciva fuori. Ce ne accorgevamo, vi ricordate come? Perché a un certo punto sentivamo la musica che cambiava velocità, no? E a un certo punto rallentava vertiginosamente, e allora capivamo che qualcosa era accaduto all'interno della nostra autoradio o della nostra piastra casalinga, oppure di quelle radio grandi. Giustamente fatemi salutare Massimo, che praticamente mi dà ci dice una cosa molto interessante, cioè il radiolone, quello del quale vi ho parlato prima, con le due casse e poi la piastra al centro e la manopola per l'FM sopra, dice, si chiama in americano boombox. Grazie Massimo della precisazione, il boombox, sì, quello che si metteva pure a spalla, giusto Massimo? Quello lì, no? Credo quello lì, sì, il boombox, appunto. Un po', come dire, eravamo un po' appariscenti con queste radio qui, poi pesava tantissimo, mamma mia, era più comodo il giradischi, però. Allora lì il nastro poteva riavvolgersi e rompersi anche. Capitava spesso, a volte una delle due rotelle, appunto della musicassetta, iniziava a girare meno bene e quindi praticamente il nastro fuoriusciva e ce ne accorgevamo, perché a un certo punto la musica inizialmente si sentiva male, poi rallentava, poi andava via, poi tornava e poi a un certo punto si fermava tutto. Ma lì già poteva essere troppo tardi, accorgersi e fermare tutto in quel momento già poteva essere troppo tardi. Allora si schiacciava il pulsante che tirava fuori appunto la musicassetta e a quel punto capivamo che il nastro era uscito. Allora con grandissima cura e attenzione quasi maniacale, pian piano tiravamo fuori tutto il nastro, che in alcuni casi era tanto, e quindi bisognava fare questa operazione con estrema attenzione e delicatezza, e ci ritrovammo questa musicassetta con il nastro praticamente sparpagliato fuori. E allora lì piano piano, col dito, con la matita o con la Bic, nella parte dove volevamo riavvolgere il nastro, pian piano questo nastro lo facevamo riavvolgere fino a che la cassetta non tornava, insomma, come doveva essere. E poi con grande paura la reinserivamo, sperando che, insomma, poi potesse funzionare e il nastro non fuoriuscisse un'altra volta. E molto spesso andava bene. Poi c'era un'altra situazione che accadeva, ecco, proprio con la mega radio, il boombox che dice Massimo. Consumavamo batteria più non posso, ma veramente tanta batteria, quindi ascoltavamo musica, cassette e quant'altro, e quando ascoltavamo le cassette molto spesso a un certo punto il nastro cominciava a rallentare tantissimo. Era il segnale, appunto, o del nastro fuoriuscito oppure della fine delle batterie. E succedeva anche con il Walkman, quindi sentivamo le canzoni al rallentatore, un po' come ascoltare un 45 giri a 33, succedeva anche questo. Però noi fino alla fine, anche ascoltando al rallentatore, non ci rassegnavamo, ascoltavamo, volevamo ascoltare musica anche al rallentatore fino alla fine, ed era veramente bellissimo.
Adesso vi devo parlare di Climanet. Da 32 anni Climanet è un'azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa in opera di climatizzatori, caldaie, impianti di riscaldamento autonomi e riscaldamento radiante, a pavimento, pannelli solari, impianti fotovoltaici, pompe di calore, aria, acqua, insomma sono veramente dei fuoriclasse, ecco, di questo lavoro, e ne fanno tanti di lavori, e quindi le installazioni sono tantissime quotidianamente, quindi le squadre di Climanet sono assolutamente preparate, quindi efficaci al massimo, vengono, fanno il lavoro a regola d'arte e vanno, e voi sarete felici, perché oggi, ve lo ricordo, cambiare un climatizzatore è cosa fondamentale, perché i nuovi climatizzatori hanno un consumo elettrico molto, ma molto limitato, e siccome viviamo in un tempo dove la bolletta elettrica è piuttosto cara, guardare anche a questo particolare non è cosa di poco conto. Noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo Climanet per tutta una serie di motivazioni. Loro lavorano con le migliori marche, ma soprattutto, come vi ho detto, hanno prezzi scontati per chi si presenterà a nome di RTR 99, ti ricordi, e hanno delle squadre altamente professionali e preparate. E in più ci sono tantissime offerte. Non ve le posso elencare tutte le offerte, perché sono veramente tante. Quindi potrete mettervi in contatto direttamente con Climanet, che da 32 anni insomma è specializzata in tutto questo. E la cosa importante che volevo dirvi, ecco, per esempio un'offerta ve la voglio citare, ed è importante anche questa, vediamo un po', climatizzatore Samsung nuovo modello Wind, l'unico con 21.000 microfori, per un fresco avvolgente in classe A+, quindi A++, 9.000 BTU, adatto per un ambiente fino a 25 metri quadri, costa 1.350 euro, e poi 12.000 BTU, adatto per un ambiente fino a 35 metri quadri, quindi due opportunità. Questo costa costa 1.450 euro, quindi due offerte importanti, una legata appunto a un apparato 9.000 BTU per 25 metri quadrati a 1.350 euro, e uno invece

0: netonline.it, mi raccomando. E beh, per esempio c'è poi lo showroom in Viale Marconi, in Viale Carnaro, insomma sono presenti sul territorio, quindi evviva Climanet! Adesso noi andiamo a qualche consiglio e poi avremo i Pooh con noi qui su RTR 99, ti ricordi?
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Altro disco consumato, Rotolando Respirando dei Pooh. Quanto è bella questa Sara nel sole, quanto è bella questa Sara, ragazza di periferia che scopre la vita. Sara va in città, inizia ad andare in città, appunto, e quindi lascia un po' l'adolescenza da parte, diventa grande, prende il treno e va in città. Lei, provincia di Milano, naturalmente prende il treno per andare in città, e allora arriva in questa città frenetica, caotica, insomma Milano la conosciamo, si affanna la gente dei bar mentre il cielo però è sereno. E Sara ha 15 anni, sta passando dall'adolescenza all'essere praticamente quasi una donna, e dietro di lei ci sono i ricordi, c'è il tempo, c'è quello che citiamo sempre noi, un vecchio film in bianco e nero, la televisione in bianco e nero di tanti anni prima. Non è provincia, non è periferia, è tutto un mondo che a Sara non piace. E Sara a un certo punto arriva in città e si rende conto di essere diventata più grande. Allora respira, fa un respiro profondo, dall'asfalto al cielo è primavera. E Sara è nel sole a questo punto, e col suo sorriso scalda le parole di un ragazzo pallido e gentile. Quindi a Sara piace questo ragazzo, Sara quasi si innamora, ma è qui la sorpresa, perché questo ragazzo è un ragazzo che fa radio, parla alla radio tutti i giorni, e lo fa in maniera anche, come dire, quasi aggressiva, perché il ragazzo graffia la città da una radio libera del centro, e graffia a tal punto che due volte gli hanno fatto anche male. E quindi Sara si innamora anche di questo ragazzo perché parla alla radio. E in questo su e giù, naturalmente tra la periferia e la città, Sara vive anche la stazione, che viene definita la casa di chi non ha niente da fare. E quindi c'è un amore che nasce, e un amore spesso comincia così, non parlando d'amore. È vero però questo, eh? Tanti amori sono nati parlando di mille cose, ma certamente non d'amore. E allora Sara respira, dai cortili ai tetti è primavera, perché l'amore arriva. Questo incontro è un sogno e nello stesso tempo è una grandissima avventura. E allora Sara vive questa seconda parte della vita. Sara si è accesa, Sara sorride, e un coraggio strano la sorpresa, la sua pelle ha voglia di qualcosa, e forse chissà, per la prima volta farà anche l'amore. Insomma, è una bellissima canzone questa qui dei Pooh, intitolata proprio Sara nel sole.

0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

Che bello anche questo arrangiamento di Fermati allo Stop. L'album è quell'estate, era presente nelle nostre macchine, nei nostri periodi, insomma, in cui ascoltavamo musica a tutto volume. Stella Stai, grandissimo successo, ma quanto era bella questa Fermati allo Stop di Umberto Tozzi. Era il tempo in cui ascoltavamo dall'inizio alla fine i 33 giri, perché li compravamo con le nostre prime paghette e quindi i nostri soldi dovevano essere, come dire, sfruttati fino alla fine. Quindi un album non si comprava per ascoltare una sola canzone, ma per ascoltarle tutte dall'inizio alla fine e apprezzarle più o meno tutte. Devo dire la verità, i dischi di quel tempo e di quegli anni erano spettacolari, erano tutti bellissimi, non c'era una canzone che era sottotono. E questa Fermati allo Stop invece l'abbiamo un po' tralasciata, un po' abbandonata, ma è bellissima perché, e qui siamo nel 1980, insomma, Tozzi e Bigazzi, un connubio veramente eccezionale, fanno un omaggio, se vogliamo anche malinconico e affettuoso, alle proprie radici, alla memoria che può essere collettiva e anche alle piccole cose. Dentro a questa canzone ci sono delle piccole fotografie che sono anche le nostre. A volte forse possono essere in bianco e nero, ma a volte possono essere già a colori. E allora c'è una memoria storica e artistica. Si alternano in questa canzone icone italiane: Sandro Pertini, Ettore Petrolini, Totò, Pulcinella, la Monna Lisa. Riti della quotidianità, naturalmente, come proprio quello di fermarsi allo stop. Fermati allo stop è inteso come dire: fermati, non farti travolgere dalla vita, pensa a quello che c'è stato, pensa al bello e pensa alle cose belle che abbiamo intorno. Ma non solo, però, ci sono anche eventi drammatici in questa canzone: il sole, il calore delle città italiane, eventi drammatici poi come per esempio la bomba di Hiroshima, e poi naturalmente l'intimità. Anima mia, non puoi dirmi che non è fantasia, il valore quindi dell'amore, insomma, una gran bella canzone, eh? Poi dimmi che non ho fantasia, tu, sei un raggio di luce che parla e che tace, l'unica voce che ho. Insomma, fermiamoci allo stop, dove possiamo ripensare a un vecchio amico che ci abbraccia. Fermiamoci allo stop, possiamo pensare alla faccia di Pertini. Fermiamoci allo stop, possiamo rivedere Petrolini e il grande Pulcinella, Totò e un fioraio semplice con un sorriso. Queste canzoni ci hanno raccontato bellezza. E la strana nostalgia vuole essere anche questo, un fermarsi allo stop per dire, insomma, che è bello riavvolgere il nastro un po'. Intanto, questa fu un'invenzione di Freddy Najjar, proprietario della Baby Records. Si inventò anche Stimme Schlags.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...

0: Bene, dopo aver ascoltato Rafa, oggi un Dio no no, adesso invece voglio parlare di una mia amica.
1: Ah sì, ma brava, tra l'altro, e voglio parlarvi di Giovanna, la dottoressa Giovanna Siciliano, e voglio parlarvi di Italfon. Ogni tanto è giusto pensare alla nostra salute, perché quando non si sente bene dalle nostre orecchie, anche quello è un problema di salute che va affrontato esattamente come tutti gli altri problemi, con serietà e in maniera rigorosa, perché sentire è un bene prezioso che dobbiamo assolutamente, come dire, riconquistare se c'è qualche problema. E prima si arriva da Italfon e prima il problema si può risolvere. Oggi non sorridiamo quando qualcuno non sente bene, cerchiamo di aiutarlo, prendiamolo per mano, portiamolo da Italfon. Può essere un amico, un'amica, può essere un genitore, un padre, una madre, uno zio, una zia, una nonna, un nonno, ma possiamo essere anche noi stessi, che casomai per ascoltare RTR 99, ti ricordi, dobbiamo alzare il volume un po' troppo, oppure quando guardiamo la televisione abbiamo il volume più su di 10, andiamo a 15, 16, 20, è troppo alto, vuol dire che l'audio non arriva bene al nostro cervello. E poi ci sono anche casi più gravi. Questi casi tutti si possono affrontare e risolvere brillantemente. Però guardate, io vi parlo di Italfon perché conosco perfettamente come lavorano. È una bellissima realtà quella di Italfon, e il mondo dell'udito merita assolutamente di fare un applauso al centro Italfon, che è da sempre un punto di riferimento assoluto per la salute e il benessere delle persone. Naturalmente la figura della dottoressa Giovanna Siciliano è importante, ma ci sono naturalmente anche i suoi collaboratori, tutti preparati, tutti laureati. Non si va da Italfon per avere solo un apparecchio acustico e alzare il volume nelle vostre orecchie, non funziona così. Si va da Italfon per fare delle visite, per fare degli accertamenti, per capire esattamente qual è la problematica e per capire quindi il modo giusto per risolverla. Ripeto, se no si mette un apparecchio acustico, si alza il volume e dice forse si sente meglio, forse per un attimo, poi intanto alziamo il volume a più non posso e peggioriamo ulteriormente la nostra problematica. Quindi c'è accuratezza, c'è un lavoro certosino dedicato a voi. Non sarete numeri da Italfon, sarete persone trattate benissimo, perché prima si fa lo studio della problematica, poi si passa alla fase 2, che è la risoluzione della problematica. Tra l'altro Italfon lavora con le maggiori case costruttrici appunto di apparecchi acustici, quindi e lavora tanto fortunatamente perché sono bravi, quindi c'è anche una scontistica importantissima, veramente molto molto importante. Quindi per chi si presenterà a nome di RTR 99, ti ricordi, un trattamento veramente eccezionale. Allora davvero voi mi dovete promettere di andare da Italfon se riscontrate voi stessi o chi vi è vicino dei problemi, perché quello è il luogo giusto. Tra l'altro ci sono anche delle novità, perché Italfon si adegua anche giustamente alle novità, e Italfon adesso porta in Italia anche una novità straordinaria che si chiama Omega AI. Quindi l'apparecchio acustico di ultima generazione, che è un dispositivo discreto e rivoluzionario progettato per far sentire il paziente in modo totalmente naturale, e si può far sentire al paziente veramente molto bene la parte audio, e c'è di mezzo l'intelligenza artificiale, che in questo caso è molto positiva. Quindi per il lancio di questa tecnologia e per celebrare questo straordinario traguardo di esperienza, Italfon ha riservato un ulteriore promozione speciale agli ascoltatori e alle ascoltatrici di RTR 99. Ti ricordi, uno sconto reale, vero, del 35% sul listino ufficiale. Allora chiamate anche adesso Italfon. Loro sono al centro di Roma, Villa Torlonia, dovete andare lì, però Italfon in casi particolari può raggiungervi anche a casa, ma lì è meglio perché ci sono tutte le apparecchiature per fare tutte le analisi in maniera approfondita. Parlatene con la dottoressa Giovanna Siciliano, dite che vi mando io Fabio Martini, o comunque dite che arrivate da RTR 99, ti ricordi? Ecco il numero di telefono: 06 84 19 450, lo ripeto, 06 84 19 450. Con Italfon si tornerà a sentire benissimo. Anche questa canzone qua, quanto era bella, Van McCoy. Sì, in un attimo saliamo sulla nostra macchina del tempo, riavvolgiamo il nostro nastro un po' e andiamo a questo brano qui, soltanto qui, su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? La strana nostalgia. Io sono Fabio Martini e ancora buongiorno a tutti voi.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Thank you.

Era divertente questo po. Tony Renis, quando dico che ti amo, fa parte di quelle canzoni. Quanto mi dà fastidio quando dicono: ah, quelle canzoncine anni 60. No, questi erano i magnifici, fantastici anni 60. E quante iniziative intorno alla musica c'erano in quegli anni lì, eh? Soprattutto in estate. E effettivamente poi la musica degli anni 60 è caratterizzata proprio da un volume alto, soprattutto nel periodo estivo. Quante canzoni estive ancora oggi sono ascoltate, vengono tirate fuori dalle varie cassapanche, dai bauli, dai garage, dalle cantine degli anni 60, perché la musica degli anni 60 è connotata proprio spesso nell'estate di quel decennio. E quelle estati poi con quelle canzoni, stessa spiaggia, stesso mare, abbronzatissima, e insomma tutte quelle canzoni estive di quegli anni sono ancora oggi utilizzatissime per far rivivere l'estate. Quindi pensate che magia si era creato in quel periodo. E le manifestazioni, quante erano, il disco per l'estate, fondamentale, bellissimo, con gli artisti appunto a presentare canzoni estive, ma poi anche il cantagiro e poi varie trasmissioni anche televisive. Insomma, i magnifici anni 60, sì, è proprio il caso di dire i magnifici anni 60. E noi abbiamo il privilegio di non dimenticare niente e quindi di non dimenticare assolutamente gli anni 60. Ma adesso cambiamo epoca.

0: passata un'altra ora? È passata un'altra ora. E beh, insomma, il tempo passa, il tempo vola, è uscito anche un po' di sole adesso qui in città, poco poco, e aspettavamo la pioggia, stamattina è arrivata, chissà nelle altre zone. E ieri raccontavo ad un appuntamento che abbiamo fatto appunto con alcune persone la bellezza e il cambio, no? mi chiedevano informazioni sulla radio, su RTR 99 ti ricordi naturalmente, ma in generale proprio sull'evoluzione del mezzo radio. E allora insomma mi hanno invitato a nozze perché ero lì a rappresentare RTR 99 ti ricordi, ma non ero da solo, però insomma ho preso la parola io poi a un certo punto perché mi hanno invitato a nozze proprio, e le differenze che ci sono state, i cambiamenti che ci sono stati in questi anni, in questo tempo. E se ci avessero detto negli anni 80 ci sarà un telefonino, già insomma era una cosa particolare da immaginare. Ci sarà poi da questo telefonino un'applicazione dove tu potrai ascoltare tutta la programmazione e vedere casomai anche le copertine delle canzoni che sono in onda. Ma dai, su, è impossibile, no? Oppure le autoradio delle macchine, ecco, sulle autoradio delle macchine puoi vedere le copertine delle canzoni che vanno in onda, puoi vedere i titoli delle canzoni che vanno in onda, puoi leggere sul display della radio che radio stai ascoltando. Beh, insomma, i tempi cambiano, naturalmente il progresso arriva, tocca anche le radio, e mi sono divertito a raccontare quanto in questi anni, tanti anni ormai, la radio come mezzo è cambiata tanto. Da una parte è migliorata su tantissimi aspetti, dall'altra secondo me è un po' peggiorata anche, perché si è persa un po' quella genuinità che un tempo c'era e che adesso non c'è più, quella genuinità però che noi qui su RTR 99 ti ricordi cerchiamo di conservare almeno ancora per un po'. Era il 1983. Amavo questa canzone. Chissà se l'avete amata anche voi. In arrivo, le ragazze di Osaka.
1: RTR 99
2: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
3: Dopo il massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas, propone nuove sanzioni per Mosca. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. A 8 giorni dal sisma in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre un uomo trovato ancora vivo sotto le macerie. L'ultimo bilancio è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Il governo di Caracas ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maltempo, allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole. Quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia-Romagna. A Siena annullata la provaccia del palio. Il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per individuare il nuovo CT della nazionale. Dovrebbe chiudersi nel giro di una settimana, ha detto a margine del Consiglio federale, fissando le priorità.
4: Non ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si chiusa la casella del direttore tecnico.
3: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.

la storia per questo settore radio televisivo. E da quel 1976, da quella legittimazione, naturalmente sono nate radio, sono nate televisioni, sono nate, morte anche in un lasso di tempo veramente molto molto breve. Ne sono successe di cose veramente tante, e io l'ho vissuta da ascoltatore e da persona invece interessata di qua e di là, ecco, da dentro e da fuori. Insomma, prima c'era soltanto la Rai TV e poi, insomma, pensate la portata di questo cambiamento, e poi non solo, e poi è arrivato anche tutto quanto il resto. Quindi è bello poter parlare di queste evoluzioni che ci sono state nel tempo e negli anni. È bello poter parlare di studi radiofonici fatiscenti, creati casomai in un garage con quello che fumava 10 sigarette a trasmissione, con quello che si atteggiava al microfono con la sigaretta in bocca e pontificata e raccontava, anzi ci diceva come doveva essere la bella musica, e diceva: tu ne sai e tu non ne sai di musica. Poi arrivava quello che portava i dischi da casa, e tra quei dischi c'era anche qualcosa che andava un po' storto a chi gestiva l'emittente. C'erano tanti dischi per terra, trattati neanche troppo bene, c'erano gli scontrini del bar, come dice In Diretta nel Vento, c'erano microfoni improvvisati, c'erano cavi sparpagliati appunto nella sede fatiscente della radio, c'erano apparecchiature autocostruite e c'era un telefono che voleva dire, insomma, chiamateci, fateci sapere che ci siete. E poi arrivava qualcuno appassionato di rock che casomai trasmetteva i Led Zeppelin.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

capolavoro assoluto di Lucio Battisti, pensando alle radio libere, soprattutto nel 76-77, quegli anni lì, beh, c'erano anche molte radio che facevano politica all'epoca, veramente tante, e ripeto, le radio nascevano e morivano, oppure nascevano e andavano avanti, e, ma non c'erano i costi che ci sono adesso, insomma, insomma in quelle radio si potevano spendere 300.000 lire al mese per mandarla avanti una stazione radio, quindi un po' di corrente, qualche disco, non si pagavano le persone perché si faceva trasmissione quasi a livello hobbistico all'inizio, poi naturalmente sono arrivati i conduttori, quelli bravi, hanno iniziato a prendere soldi, giustamente, naturalmente professionisti che si sono creati un lavoro intorno alla radio, poi sono arrivati i diritti d'autore, poi naturalmente le antenne, il fatto di sentirsi sempre di più, quindi non solo più radio di quartiere ma radio cittadine e addirittura in alcuni casi regionali. Allora toc toc, è arrivata la SIAE e bisognava pagare i diritti d'autore, e poi è arrivata la possibilità di chiedere una concessione, e allora la concessione ha degli obblighi. Sapete che una radio, per avere una concessione, ha l'obbligo di avere delle persone assunte, ha l'obbligo di fare informazione, quindi i costi sono aumentati dalle 300.000 lire del 1976, possiamo arrivare anche a 50.000 euro al mese come gestione, naturalmente, delle richieste, in alcuni casi folli, che vengono fatte alle emittenti radiofoniche. E c'erano radiopolitiche fatte in maniera sanguigna all'epoca, all'inizio, la passione, e la politica spesso è anche passione, è stata anche passione. Penso per esempio a una radio che ha fatto storia politicamente parlando, di Bologna, si chiamava Radio Alice, e ricordo anche qui a Roma che c'erano delle radio, e quando c'erano le manifestazioni politiche, proprio da queste radio partivano i messaggi: si va in quella strada, adesso spostatevi di là, attenzione perché la polizia sta andando verso quella direzione e voi andate verso quell'altra. Insomma, un tempo d'avventura, assolutamente sì. E poi c'erano le radio che passavano Lucio Battisti, e queste radio politiche non erano felicissime di questo, perché Lucio Battisti è sempre stato visto all'epoca soprattutto come un cantante che era di destra, mentre queste radio politiche per lo più erano di sinistra, ma qui a Roma c'era una radio di destra che era la radio di Teodoro Bontempo e trasmetteva sui 96 MHz, però era l'unica, e Battisti era visto come quel cantante che era di destra. Poi anche questa forse, anzi sicuramente, è stata una, se vogliamo, una leggenda metropolitana, come tante storie che ci hanno raccontato. Però Battisti cantava un'altra storia, Battisti faceva un altro suono, ecco, esattamente. E Battisti aveva questo legame stretto con Mogol, dove raccontava storie, e non solo storie d'amore, ma in questo caso, nel mio canto libero, c'è una storia particolare. Pensate a quei tempi lì, a quegli anni lì, quando ci separava, cioè ci si separava, la separazione era un'onta, e gli amici non ti guardavano più in faccia, dovevi davvero ricostruirti una vita, perché quando tu passavi qualcuno sgomitava e diceva: oh, quello si è separato. Insomma, era una vita diversa, assolutamente, anche sotto il profilo dell'amore, e quindi la canzone inizia dicendo proprio questo: in un mondo che non ci vuole più c'è una separazione, appunto, e quindi ci si separa per andare casomai con un'altra persona, e quindi il mondo non quelle persone lì le vedeva male. Però c'è una cosa positiva: il mio canto libero sei tu, e l'immensità che si apre intorno a noi al di là del limite degli occhi tuoi, quindi si va ben oltre, e quindi poi nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, perché naturalmente c'è anche una separazione che non si dimentica, poi però si guarda all'amore nuovo, al tempo nuovo, e si innalza altissimo questo amore, e va, vola sulle accuse della gente, perché la gente accusava, diceva: oh, ma quelli sono separati e adesso quello sta con un'altra.
ed è separato, e quindi l'amore però è più forte, vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore. Perché il mio canto libero, e questo me lo raccontò proprio Mogol quando ebbi l'onore di presentare una serata all'Auditorium Parco della Musica, a presentare una serata con lui, spiegò proprio dettagliatamente che il mio canto libero nasce proprio sulla base di una separazione, la sua ex moglie, e l'inizio di un nuovo amore. Perché le canzoni ci parlano di tante cose, eh? E ci parlano soprattutto di vita. È l'arte forse più bella che c'è e che abbiamo. Ascoltare musica fa bene al cuore e all'anima. Ora c'è Grace Jones.

Noi che abbiamo vissuto questi anni, siamo passati da Grace Jones, ma anche siamo passati ad ascoltare suoni e sigle televisive importantissime e colonne sonore di film importantissimi. Naturalmente ricordiamo i nostri cinema, che non era detto fossero cinema sempre e solo di prima visione. Si andava anche nei cinema parrocchiali, si andava anche nei cinema un po' più piccoli, c'era la seconda visione o addirittura anche la terza visione, e si andavano a vedere spesso film western, un genere che io, devo dirvi la verità, vi devo confessare, non ho mai amato particolarmente, però poi venivi sempre trascinato da qualcuno, e poi comunque il film western un fascino lo aveva, soprattutto quando la colonna sonora era curata dal genio, dal maestro Ennio Morricone. Vi ricordate Il buono, il brutto, il cattivo? Siamo più o meno a metà degli anni 60. Colonne sonore che hanno fatto epoca e che sono storia, la nostra. Qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Anche Celentano, dai, sì, per forza. Questa canzone era del 1984. Ah, devo dire che poi noi facciamo delle cose particolari. A volte diciamo, ma mettere una canzone del maestro Morricone alle 12.45, cosa potranno mai dire gli esperti della radio, i guru della radio? Male, perché ti dicono, ma che è una cosa strumentale, una cosa così, una sigla di un film importante, sì, ma degli anni 60, non si mettono queste cose alla radio, 3 minuti, poi la gente va via, poi la gente spegne, perché noi siamo quelli che sappiamo di radio. Poi invece che succede? Noi andiamo contro queste leggi sciocche e mi rendo conto che facciamo bene, perché abbiamo messo la musica di Morricone, de Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo, e sono arrivati in un attimo 60 messaggi, così proprio per fare i complimenti, perché qualcuno dice che era una vita che non ascoltava questa musica. Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo, film del 1966, diretto e coscritto anche da Sergio Leone. Pensate che cosa meravigliosa e che cosa bella. Ma voglio raccontarvi una piccola storia, perché in questo film, tra l'altro, insomma, ci sono degli attori molto importanti. Come detto, la regia è di Sergio Leone, ma ci sono degli attori importantissimi, perché all'epoca, insomma, questi film avevano grandissimi attori. Il biondo, ve lo ricordate chi era? Il biondo era Clint Eastwood, assolutamente. E poi c'erano altri attori, e ne voglio sottolineare uno, perché tra le nostre ascoltatrici c'è la moglie di Aldo Giuffrè, e mi scrive spesso, ci scrive spesso, e mi fa veramente molto piacere. Per me è veramente un grandissimo onore. Tra l'altro, insomma, Aldo Giuffrè io l'ho sempre stimato e amato, grandissimo personaggio, ma soprattutto uno di quelli che veramente questo lavoro lo sapeva fare alla grande. E Aldo Giuffrè in questo film era il capitano Clinton, me lo ricorda Elena, appunto, moglie di Aldo Giuffrè, e mi piace in questa giornata, perché no, che bello ricordare Aldo Giuffrè e ricordare quei numeri uno che abbiamo avuto nel cinema e nel teatro in Italia, tanti, tantissimi. E all'epoca questi film erano fatti da grandissimi attori, e oggi, vabbè, oltre al fantastico Clint Eastwood, mi piace ricordare Aldo Giuffrè, e voglio mandare un saluto affettuoso alla moglie, che è spesso, appunto, all'ascolto di RTR 99 Ti Ricordi. Raccontiamo storie, e lo facciamo attraverso le canzoni, lo facciamo attraverso la musica, anche attraverso questo brano. RTR 99 Ti Ricordi.

0: Digital Radio. Scopri dove.
1: Su rtr99.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium. Esperienza, innovazione e sostenibilità.

Mia libertà di Claudio Baglioni. Intanto Elena mi ha sentito, Elena Giuffre. Un bacio naturalmente. E adesso abbiamo ascoltato Mia libertà di Claudio Baglioni. L'ingenuità è una storia di tanti anni fa, iniziata a Piazza del Popolo. Un ragazzo e una ragazza che si incontrano proprio lì. Prima parlavamo delle lotte politiche che c'erano in quegli anni, proprio durante una manifestazione, appunto, tra scontri vari, tra chi si fronteggiava per difendere un'ideologia. Due ragazzi si incontrano e si disinteressano di tutto e vanno al bar e iniziano a parlare. Da lì nasce un amore e da lì nasce il racconto di questo piccolo grande amore, che è un album bellissimo, è un concept album, cioè un disco che narra e che tratta una storia. La prima canzone è l'inizio della storia fino all'ultima canzone, che è la fine della storia. Ogni canzone ha un capitolo di quella storia lì, a differenza dei dischi, degli album che hanno delle canzoni e ognuna ha la sua storia ma poi finisce lì. Il concept album è praticamente un racconto di una storia. Un tipico concept album è quello di Bennato, Burattino senza figli, appunto, che è la storia di Pinocchio, e lì ci sono tutte le evoluzioni e ogni canzone racconta l'evoluzione della storia. E così anche questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni, l'inizio di un amore, l'amore, e poi lui che torna dopo aver fatto il militare e lei non c'è più. Insomma, un bellissimo racconto in musica, questo piccolo grande amore. Quando Baglioni, giovanissimo, portò questo disco alla RCA, Ennio Melis gli disse: caro ragazzo, questo disco non può essere doppio, tu sei nuovo, tu sei un giovane, possiamo investire un po' su di te perché il prodotto può essere buono. Anche se questo piccolo grande amore potrebbe essere un buon lato B, pensate un po', però un disco doppio no, l'RCA non lo fa. E allora Baglioni strinse il più possibile quel disco, divenne solo un disco, un 33 giri, non un doppio, e Mia libertà era comunque inserita all'interno proprio di questo piccolo grande amore, concept album che ricordiamo ancora perfettamente. Siamo arrivati alla fine della strana nostalgia, io sono Fabio Martini e vado, però vi invito sui miei social, mi farà piacere avervi con me. Sono su Instagram, cercatemi Fabio Martini RTR99, lì mettete il vostro segui e racconto storie, quindi insomma è un po' un laboratorio della strana nostalgia, quindi vi aspetto su Instagram, mettete il vostro segui, e anche su Facebook mettete il segui anche lì, mi raccomando. Poi alcuni vedranno a fianco al nome abbonati, io sinceramente ve lo dico, non è una cosa che ho fatto io, è una cosa che fa Facebook, perché praticamente ho preso contatto anche con Facebook, mi hanno detto siccome è una pagina importante c'è la possibilità, con tante persone c'è la possibilità di far abbonare le persone e lei può fare dei contenuti speciali. Io non faccio nessun contenuto speciale, anche lì racconto storie e non voglio proprio che chi mi segue debba pagare niente, ci mancherebbe pure questa. Quindi voi potete mettere il segui, naturalmente non schiacciate su abbonati, mi raccomando, una piccola attenzione, così insomma non corriamo rischi. Però ci tengo a precisarlo perché non vorrei che qualcuno pensasse: guarda questo qua che ha messo pure l'abbonamento per farsi seguire su Facebook. Non sono stato io, sto combattendo con Facebook per far togliere questo tasto. Però voi potete non cliccare lì, basta mettere segui, quello sì, seguitemi sulla pagina Facebook Fabio Martini RTR99, e poi seguite naturalmente, questo è un bel modo di essere dentro RTR99, ti ricordi? Seguite su Instagram, Facebook e X RTR99, lì ci dovete proprio essere, è un obbligo, va bene? Grazie veramente a tutti per l'ascolto e per l'attenzione, vi lascio a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri, poi ci sarà l'arrivo del capitano, e a proposito di capitani adesso c'è l'arrivo di Vasco Rossi con una canzone per te, ciao a tutti.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Eccoci qui, 13:05 minuti primi, RTR 99, ti ricordi, giovedì 2 di luglio, buon pomeriggio da parte di David Guarnieri.
3: E bentrovati anche da Paolo Famiglietti, fino alle 16 insieme.
2: Insieme, infatti, guarda, a proposito di insieme, una canzone cantata a tre cantanti, sentiamo. Ornella Vanoni, Toquinho e Vinicius De Moraes, vuoi dire tu il titolo?
3: Mica male, La voglia la pazzia?
2: Ma bravo!
3: Dove?
2: Su RTR 99, ti ricordi?

E più volte intervistata Ornella Vanoni disse, beh, insomma, ho fatto entrare il Brasile in Italia, però devo dire che sono stati tanti cantanti, Mina, Fred Buongusto, lo stesso Sergio Endrico, erano innamorati di questa bella terra del sole e tanto tanto musicale. E allora la voglia e la pazzia ci stava tutta su RTR 99, ti ricordi. 13:09 minuti con Davide che avete sentito poc'anzi, con Paolo che eccolo qui, fino alle 16 insieme in questo giovedì 2 di luglio, anche per ricordare e ballare al tempo stesso, e chi più di lei, mamma mia, soprattutto negli anni 80. Con Papa Don Preach arriva su RTR 99, ti ricordi, Madonna.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

nostalgia dal Festival Bar del 1982, Sandro Giacobbe con un successo davvero rilevante in quell'estate piena di canzoni, insomma, dai motivi che vinsero il 19° Festival Bar come Bravi ragazzi di Miguel Bosé, Non sono una signora di Loredana Bertè, ma anche la rivelazione di quell'anno, ossia Giuni Russo con il brano di Franco Battiato Un'estate al mare, poi Messaggio di Alice, Domenica bestiale di Fabio Concato, Ti stringerò di Nada, insomma, tanti successi, e tra questi naturalmente una buona affermazione per Giacobbe con un motivo cofirmato assieme a Luigi Albertelli, che appunto abbiamo ritrovato nel giovedì di RTR 99. Ti ricordi, il titolo era Sarà la nostalgia. Ma noi non viviamo di nostalgia, anche se andiamo così in lungo e in largo, diciamo così, in questo globo terracque musicale tra passato e anni un pochino più recenti. In questo caso ci fermiamo nel 1975, così va il mondo, ecco, potremmo definirla così in italiano, un pochino maccheronico, ma il senso è questo più o meno, di That's the Way of the World, Earth, Wind and Fire su RTR 99, ti ricordi?

luglio, indubbiamente luglio, almeno da due giorni. Siamo al 2 di luglio, giovedì, con Riccardo Del Turco qui su RTR 99, ti ricordi? Ma adesso, a proposito di ricordi, vi porto nel 1995 con il Gran Premio di Francia di Formula 1, beh, insomma, tra gli sport seguiti in Italia ma anche nel mondo, che vide la vittoria di Michael Schumacher su Benetton e Renault, seguito da altri due grandissimi piloti automobilistici, Damon Hill e David Coulthard. Tra l'altro, questa vittoria di Michael Schumacher era la 14ª affermazione del famoso pilota tedesco proprio in Formula 1. Era il 1995 e allora restiamo in quell'anno con un'altra, numero uno, sia con gli Eurythmics ma anche da solista. Arriva su RTR 99, ti ricordi, Annie Lennox.

0: R99. Ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi!
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
9: Internet veloce.
8: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
11: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Un po' di anni 90 con Irene Grandi dal 1995, boom boom su RTR 99, ti ricordi? E boom boom mi sembra proprio il suono onomatopeico per parlarvi di Gruben Italia Security, perché c'è un momento nella giornata in cui tutti vogliamo la stessa cosa, cioè sentirci al sicuro. Quando chiudiamo la porta di casa, quando abbassiamo le luci, quando ci rilassiamo con la nostra famiglia, quello spazio dovrebbe essere il luogo più protetto al mondo. Eppure oggi la realtà è cambiata, i tentativi di intrusione non sono più improvvisati, sono studiati, veloci, silenziosi e spesso avvengono proprio quando pensiamo di essere tranquilli. È qui che entra in gioco Gruben Italia Security, da oltre 45 anni specializzata nella costruzione e installazione di inferriate, persiane blindate e anche porte corazzate, ed è anche un punto di riferimento per chi vuole trasformare la propria casa in una vera barriera contro le intrusioni, perché l'obiettivo è uno solo: proteggere le persone prima ancora delle abitazioni. Dietro ogni porta, ogni finestra ci sono vite, affetti e ricordi, e per questo Gruben non si affida a soluzioni standard. Porte corazzate su misura, progettate per resistere nel tempo, inferriate blindate che uniscono sicurezza ed estetica, persiane certificate pensate per proteggere senza rinunciare al comfort, ma il vero cuore della protezione Gruben è la tecnologia. Nel tempo l'azienda ha sviluppato dei sistemi antiscasso avanzati, progettati per affrontare anche i tentativi più sofisticati. Tra queste innovazioni spicca sicuramente la serratura brevettata Genius. Questa serratura nasce per superare i limiti di resistenza delle chiusure tradizionali, che in determinate condizioni possono cedere anche sotto tentativi di effrazione relativamente rapidi, e quindi per garantire una protezione superiore la Genius è progettata con materiali maggiorati in spessore e meccanismi sviluppati ad hoc. Basti pensare che ha un peso fino a 4 volte superiore rispetto alle comuni serrature ed è dotata di dispositivi antistrappo esclusivi pensati per contrastare le tecniche più utilizzate nei tentativi di intrusione. Quindi non è solo una serratura, è una scelta consapevole di sicurezza. E mentre molti parlano di protezioni, Gruben la costruisce davvero. Ogni giorno su misura per ogni cliente, tutti i serramenti sono realizzati nello stabilimento di Ariccia, dove è presente anche uno showroom dimostrativo, un luogo dove è possibile vedere l'evoluzione dei sistemi antiscasso e toccare con mano la qualità proprio della Gruben. Oggi inoltre proteggere la propria casa è ancora più accessibile grazie al bonus sicurezza 50%. È possibile recuperare parte dell'investimento e accedere ai finanziamenti a tasso zero. Ma la vera domanda è una sola: quando si parla di sicurezza, volete aspettare che succeda qualcosa o volete prevenirlo? E allora Gruben Italia Security è al vostro fianco, al fianco di chi sceglie di non lasciare nulla al caso. Contattate Gruben su gruben.com oppure a questo numero 06 93 42005. Ripeto 06 93 42005. Gruben Italia Security, un altro dei consigli di RTR 99, ti ricordi?

Le città di mare, RTR 99, ti ricordi? Duetto tra i fratelli Edoardo ed Eugenio Bennato, 1989. Tra l'altro questa canzone fu anche sigla di Seven Sun Estate 1989, condotto da Fabrizio Frizzi, Giancarlo Magalli e Eder Parisi. Estate 1977, sapete quali fossero i cantanti con il maggior incasso, con i più pagati dell'estate 77? Al primo posto Adriano Celentano e Donna Summer, i quali riuscirono a percepire 15 milioni a sera per ogni concerto. Beh, non male. Chissà gli Chic quanto presero nel 77. Vabbè, non ci interessa. Ascoltiamoli su RTR 99, ti ricordi? Everybody Dance.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Eccola qui, Prospettive Agneschi, alle 14 e un minuto nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi, ovviamente, il maestro Franco Battiato ci ha tenuto compagnia in questo giovedì 2 di luglio. Con Paolo e David fino alle 16, in questi primi giorni di un'estate un po' birichina, no? Un po' di pioggia, poi temperatura da 40 gradi, ma la musica è sempre unica. Come loro che stanno arrivando dalla fine degli anni 50, i Diamonds, che hanno avuto questo pregio di aver fatto conoscere al mondo, al grande pubblico, l'R&B, il rhythm and blues. Loro sono canadesi, ma in ironia della sorte il primo numero uno lo hanno piazzato proprio negli Stati Uniti. Little Darling dal 1957, qui su RTR 99, ti ricordi?

romantico, Antonello Venditti, RTR 99, ti ricordi, Alta Marea, cover di Don't Dream It's Over dei Crowded House del 1988, poi è stata incisa anche da Paul Young. Ma ricordiamo una cosa curiosa, è che nel video di Alta Marea di Antonello Venditti debutta la giovanissima, appena sedicenne, Angelina Jolie, poi destinata a diventare una star con tanto di Oscar vinti, regina del gossip, eccetera eccetera eccetera. Quindi Venditti anche talent scout in questo caso. Vabbè, allora, musica internazionale, Commodores su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

Francesco De Gregori con la storia ci riporta in un clima di grande poesia, di grande classe, insomma, come nella normale tradizione del repertorio del cantautore romano. RTR 99, ti ricordi, 14 e 17 minuti di questo 2 luglio. Un 2 luglio però del 1978 in questo caso, una domenica passata anche televisivamente parlando, perché no? Vediamo un po' cosa offrì la RAI all'epoca, c'era solo la RAI praticamente, a parte diverse emittenti locali. La Rete 2 propone un nuovo spettacolo intitolato All'Arca all'Arca, con la regia e la conduzione, pensate un po', curioso, di Eros Macchi, unica conduzione per questo bravissimo regista, devo dire anche spiritoso come conduttore.

e una soubrette che ebbe un certo successo in quegli anni, ossia Cecilia Buonocore. Invece il pomeriggio della Rete 1 offre alle 18:15 Ritmi e Canzoni, un recital di vecchie glorie canore, così c'è scritto, io così riferisco. Nilla Pizzi, il duo Fasano, Carla Boni, Achille Togliani, ovviamente presentati da Achille, da Annunzio Filog, non ci mancherebbe altro. Vabbè, cambiamo scenario col 78 di Voyage Souvenir per voi su RTR 99, ti ricordi?

Sono le 14.25 su RTR 99 ti ricordi, e solo su RTR 99 ti ricordi, potete trovare canzoni come questa di Flavia Fortunato che ci ricorda il 1984 di Aspettami ogni sera. Allora, 1992, un'operazione da parte del boss di Bruce Springsteen di pubblicare due album contemporaneamente, cioè Lucky Town e Human Touch. Lo fa in questi primi anni 90, lui è il boss, quindi si può permettere quello che vuole. In Italia fece un'operazione simile Edoardo Bennato, forse lo ricordate, nel 1980, e andò molto bene questa operazione di Bruce Springsteen. Beh, oggi assaggiamo un pochino Human Touch con la canzone che diede proprio il titolo a uno di questi due album del 1992. Quindi title track per Bruce Springsteen su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale Sieroviso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
8: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Abbiamo ascoltato, ma abbiamo anche ballato con Viola Valentino il ritmo di Comprami, un 45 giri fortunato nel 1979, da ritrovare qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Ed ora un buon consiglio. Vi parlo di Autocentro Saxa Rubra, dove trovate tutto quello che serve per ripristinare perfettamente la vostra automobile dopo un sinistro. Personale specializzato e qualificato, macchinari di ultima generazione e prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto. Se avete ragione, non dovete preoccuparvi di nulla, perché tutta la parte burocratica sarà compito proprio di Autocentro Saxa Rubra. Contatto con la vostra assicurazione, visita del perito e risarcimento del danno senza che dobbiate anticipare un solo euro. In più c'è un'officina meccanica interna con la possibilità di effettuare tagliandi senza perdere la garanzia della casa automobilistica. E poi lavaggio tappezzeria interna, lucidatura fari e cambio gomme. Tutto questo è Autocentro Saxa Rubra. A Saxa Rubra, via Falcate 48 a Roma, il telefono è lo 06 3321 181. Per tutte le informazioni potete andare sul sito autocentrosaxarubra.it. Autocentro Saxa Rubra, un altro prezioso consiglio di RTR 99. Ti ricordi?

Sanremo 1995, prima e unica canzone interpretata soltanto in vocalese o vocalese che dir si voglia, cioè senza accompagnamento musicale. Neri per caso, trionfatori nella categoria nuove proposte nel 1995 con Le ragazze, firmata naturalmente da Claudio Mattone. E da una vittoria a Sanremo a una vittoria del premio Oscar nel 1978 per questo brano interpretato da Donna Summer, l'abbiamo citata poco fa come artista numero uno nell'estate 77, ma anche il 78 non andò male appunto con questa Last Dance con tanto di Oscar. Da Grazie a Dio è venerdì. RTR 99, ti ricordi?

0: l'app di ascolto su rtr99.it.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

passa una stagione, un anno meraviglioso, questo 1989 per lei, con tanto di vittoria al Festival di Sanremo e poi il successo di due edizioni, la fine dell'edizione 88-89 di Fantastico e poi quella del 1989-90, più la vittoria a Vota la Voce, insomma un anno favoloso, contemplato in questo caso dall'album Tutti i brividi del mondo. Altro super successo, questa volta di scena, il 1967 su RTR 99, ti ricordi, con i Turtles di Happy Together.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Si sono tutti dimessi i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia. La maggioranza disertava i lavori da oltre un anno, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici, in un messaggio all'assemblea di Federmanager, la premier Meloni dice: i principali indicatori restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile. È salito a 17 morti e quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto. Il bilancio finora è di 2.300 morti accertati e oltre 11.000 feriti. A Wimbledon finisce l'avventura. Al secondo turno di Tyra Grant, la 18enne azzurra è stata eliminata dalla ceca Buscova. In serata tocca a Jasmine Paolini e per gli uomini nel pomeriggio a Cobolli e Berrettini. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con 2 prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.

Non siamo in pericolo, non c'è dubbio, è una delle band più longeve, forse la band in Italia che da tanti e tanti anni ci regala successi, in questo caso i Pooh dal 1982 su RTR 99, ti ricordi. Adesso andiamo ad ascoltare uno dei più grandi successi di Neil Diamond, quella Sun Sun Blue, che ha ispirato anche un omonimo film che racconta proprio la storia di questi due, insomma di questa coppia del Midwest che ha trovato il successo formando proprio una band dedicata al nome di Neil Diamond. E allora Sun Sun Blue, andiamo nel 1972, lo facciamo in questo pomeriggio di giovedì, firmato ovviamente RTR 99, ti ricordi, c'è Neil Diamond.

0: ti ricordi.
1: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi, sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio, sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

15 e 14 minuti primi, RTR 99, ti ricordi Pino Daniele con Yes I Know My Way da Daimo in classifica nelle prime posizioni nella hit parade italiana dei 33 giri più venduti, quella del 2 di luglio 1981. E ne approfitto per parlarvi di un mensile di cultura musicale, collezionismo e cinema, ossia Raro Più numero 144, che vede in copertina una bellissima Patti Pravo del 1972, perché si parla proprio degli anni Philips, appunto, che hanno visto protagonista la cantante veneziana tra il 1971 e il 1972. E poi un altro squarcio, un altro articolo interessante, i Pooh, la loro discografia giapponese, un'intervista a Tosca, e poi il seguito della seconda parte, diciamo, dell'avventura musicale di Michele, altra voce storica della canzone italiana, e poi gli omaggi alla musica del passato con i Bee Gees, addirittura con l'indimenticabile Doris Day, e poi la canzone del cuore ci riporta un Nini Rosso che trionfò in Italia e anche all'estero con la sua versione naturalmente alla tromba de Il Silenzio. Numero 144, potrete trovare Raro Più nelle migliori edicole e migliori edicole italiane, oppure sul sito internet Raro Più, mi raccomando, più senza accento, naturalmente .com. È un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

Ci sta tutta questa domenica d'agosto, anche un giovedì 2 di luglio, fa molta estate e fa soprattutto un successo di Bobby Solo del 1969 su RTR 99, ti ricordi. Adesso vi parlo di Gente Motori, questo mensile che insieme a Quattro Ruote era un po' il riferimento per tutti gli amanti delle quattro e delle due ruote, che nel mese di giugno 1981 in copertina dedicava alla Mini 650 con il motore della Guzzi la sua copertina. E poi c'era la Ritmo 105 TC tanto ambita, la Touring Club e le prove su strada di questa ammiraglia tra virgolette della Fiat. Poi i segreti dell'Audi 4 era l'altro articolo curato da Gente Motori nel giugno dell'81. E nell'81 sicuramente ascoltavamo anche la colonna sonora del Tempo delle Mele, Reality con Richard Sanderson su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: Non si può non riconoscere lo stile inconfondibile di Lucio Dalla. Dal 1979 c'era L'ultima luna a tenerci compagnia in questo pomeriggio di giovedì su RTR 99, ti ricordi? Ma lo sapete che vi diamo sempre degli ottimi consigli. E allora? L'estate è il momento in cui il sorriso si vede davvero, e allora sapete qual è il dettaglio che ogni estate finisce per rovinare più fotografie di qualsiasi altro? Non il costume, non l'abbronzatura, il sorriso, perché ci sono tante persone che davanti all'obiettivo, quasi senza accorgersene, smettono di sorridere. E allora noi vogliamo farvi sorridere di nuovo collegandoci con Ivan di We Dental Care. Ciao Ivan!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Succede veramente così come sto dicendo io?
1: Sì, assolutamente, guarda, molto più spesso di quanto si pensi. Sai, l'estate è il periodo delle vacanze, dei matrimoni, magari delle serate con gli amici, di queste fotografie che poi magari restano, no? Ed è proprio in questi momenti che tante persone si rendono conto di non sentirsi davvero a proprio agio con il proprio sorriso. Cioè c'è chi sorride con le labbra chiuse, chi mette la mano davanti la bocca, chi evita proprio di farsi fotografare. Sai, molto spesso semplicemente perché quel sorriso non rispecchia più l'immagine che uno ha di sé.
0: Ecco, quindi però si pensa a migliorare il sorriso, la prima cosa che viene in mente sono le faccette, no? Quindi rivestire, coprire i difetti. Molti hanno paura però di dover limare, no? I denti, insomma, i denti originali, come si dice.
1: È vero. Guarda, diciamo che è una paura comprensibile, però devi sapere che oggi l'odontoiatria estetica ha fatto veramente passi da gigante. Cioè esiste una tecnica innovativa che è chiamata injection technique, dove nei casi giusti ovviamente consente di migliorare la forma, l'armonia, l'estetica del sorriso proprio in maniera estremamente conservativa, quindi spesso senza dover ad esempio limare il dente naturale. Ovviamente non è indicata per tutti, la differenza non la fa la tecnica, ma la fa chi sa scegliere la tecnica migliore per ogni singolo paziente.
0: Ed è per questo che ci parli sempre della dottoressa Cristiana Massa?
1: Assolutamente. Guarda, io lo dico sempre, la dottoressa Massa rappresenta oggi uno dei punti di riferimento dell'implantologia e dell'estetica dentale. È una professionista, l'ho detto anche nel nostro ultimo collegamento, che esegue oltre 1400 interventi chirurgici all'anno, è stata riconosciuta da Sweden & Martina per l'eccellenza della sua attività clinica. Sai, quando un professionista affronta ogni anno un numero così elevato di casi, sviluppa un'esperienza che poi fa davvero la differenza sul campo.
0: Ecco, da quello che dici immagino che insomma riuscire ad avere un appuntamento con la dottoressa Massa non sia una cosa semplice.
1: Guarda, è vero, la sua agenda è ovviamente molto richiesta e le disponibilità sono ovviamente limitate, però è proprio per questo che noi abbiamo riservato una corsia preferenziale agli ascoltatori della radio. Cioè, quindi veramente se quest'estate volete ritrovare il piacere di sorridere dovete chiamarci. Io anzi ne approfitto per ricordare il numero di We Dental Care, che è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06. Il sito internet, lo sapete, è wedentalcare.it. ovviamente dite di averci ascoltato su RTR 99, ti ricordi, perché lì lo staff ovviamente farà di tutto per fissare una valutazione direttamente con lei, con la dottoressa Massa.
0: E allora Ivan, prima di salutarci ricordiamo agli ascoltatori ancora una volta tutti i riferimenti per RTR 99, ti ricordi?
1: Assolutamente. Allora il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06, mentre il sito internet è wedentalcare.it.
0: E allora lo ricordo anch'io, 856 1006 è il numero appunto da chiamare, o il sito wedentalcare.it, ancora una volta www.wedentalcare.it, e dite che avete ascoltato questo intervento alla radio per accedere alla corsia preferenziale dedicata ai nostri ascoltatori. Allora, grazie a te Ivan e alla dottoressa Cristiana Massa di We Dental Care, un saluto e buona giornata.
1: A te, alla prossima, ciao.
0: Buon lavoro ad Ivan di We Dental Care, e noi torniamo su RTR 99, ti ricordi, alla musica con i Visage.

Quello che voglio, la voce di Alex Baroni, indimenticabile dal Festival di Sanremo del 1998, dopo aver ottenuto un grande successo di critica nel 97 con Cambiare. Ci fu anche un'altra bella affermazione con questo brano molto sentito, molto tirato e grintoso. E adesso ritorniamo alla melodia, versione originale di un brano poi rilanciato dai Simply Red. If You Don't Know Me By Now, questa volta ascoltiamo Harold Melvin e Blue Notes su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Ed eccola qui, bravi ragazzi di Miguel Bosé, che ci fa pensare all'estate, al 1982, al Festival Bar, ma soprattutto ad RTR 99 Ti Ricordi e ai saluti finali di questa prima parte del pomeriggio con Paolo e Davide. Torneremo domani alle 13 se volete tenervi compagnia, e sarà un bel venerdì anche di qualche consiglio per il weekend, perché no? Grazie a tutte le persone che ci hanno scritto, a voi che ci avete seguito con i vari modi per seguire la radio in TV, appunto con i nuovi mezzi, anche diabolici a volte. Insomma, continuate a farlo con Andrea Torre, perché sarà con voi fino alle 20. Intanto arriva un grande successo come The Girl from Ipanema a tenerci compagnia nei prossimi minuti, e come già detto da Paolo e David, a risentirci domani su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Grave incidente sul Monte Saccarello, nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad è precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone. L'omicidio a Civitanova Marche, provincia di Macerata, del 62enne Marco Pennesi, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, la compagna 34enne della vittima. Sull'economia italiana, scontro a distanza tra Meloni e Schlein, Italia più solida e credibile, mercato del lavoro ai massimi storici, scrive la Premier a Federmanager. Di parere opposto all'Schlein, la stabilità dei conti non basta, siamo ultimi in Europa per la crescita. Conclusi a Doha i colloqui separati tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente, un portavoce del Ministero degli Esteri catarino parla di progressi positivi. Formula 1, si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi giornata di conferenza stampa per i piloti, domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: La cucina è il cuore di casa, qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom, prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Animo amici, amici e amiche, sono le 16:03, giovedì 2 luglio, dopo 3 ore di racconti degli anni del jukebox di RTR 99, ti ricordi? Siamo pronti anche oggi a chiudere il pomeriggio, a interpretare, a volare su queste onde che andremo a navigare per le prossime 4 ore fino alle 20. Io sono Andrea Torre, sta iniziando la Torre Terapia. Ponetevi alle spalle i vostri problemi, eh? Iniziamo la nostra bella navigata insieme.

e a braccia larghe, ma anche la grinta, la carica, una canzone che parla d'amore può farlo anche con un ritmo più sostenuto, e Gianni Togni ne ha dato una grandissima prova nel 1984 insieme a Guido Morra, ovviamente, che ha firmato insieme a lui Giulia, lo stesso Guido Morra con il quale avevano firmato Luna, lo stesso Guido Morra che tra le tante meraviglie che ci ha regalato c'era anche I migliori anni della nostra vita, cantato da Renato. E va bene, beh ragazzi, oggi non si può prescindere secondo me dal riferimento meteorologico, eh. Oggi giovedì 2 luglio 2026 su RTR 99, ti ricordi, arriva un capitano completamente ricaricato dopo il meraviglioso risveglio, un primo risveglio questa notte verso le 3, i soliti affari da sbrigare nella sala da bagno, naturalmente durante la notte ci si ferma, ci sono dei pit stop ormai inevitabili, e quindi l'ingresso in questo mio bagno con la finestra un po' aperta e con la sensazione di stare davanti a un motore a turbina di un Boeing per il calore che entrava, quello però era il preambolo. Mi sono reso conto poi risvegliandomi questa mattina che era il preambolo, perché finalmente dopo tanto soffrire non tanto il calore quanto il peso dell'umidità è servito a un pochettino a rompere questo fronte caldo, questo grande temporale che è arrivato, come sempre ha causato anche piccoli e grandi danni, però almeno ha spezzato un po' quella cappa nella quale era difficile vivere proprio fino a ieri, compreso ieri pomeriggio, ritorno a casa che è stato terrificante uscendo da questa situazione di comfort meravigliosa dello studio 1 di RTR 99, ti ricordi, ovviamente climatizzato alla perfezione. C'è un genere che ormai è diventato mainstream, quello del crime, sia per i talk show ma anche e soprattutto per le serie televisive, è cresciuto negli anni di interesse per il genere crime, però c'è una serie televisiva che è stata un po' la capostipite di tutto quello che troviamo in varie forme oggi in televisione. Una serie che poi si è ambientata in varie località americane, ma la sua prima edizione, sto parlando di Crime Scene Investigation, CSI, aveva questa sigla qui.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Scende la pioggia, il testo di Franco Migliacci, La vittoria, quella canzonissima del 1968. I vostri messaggi al 338 99 00 990 mi testimoniano, mi documentano, almeno per la zona di Roma, una pioggia ancora una volta a macchia di leopardo. Non tutte le zone di Roma e dell'Interland sono state, hanno avuto il beneficio di quest'acqua scrosciante che in alcuni punti è scesa veramente molto molto molto impetuosa. E allora abbiamo chiesto ovviamente

A Gianni Morandi, oltre di venirci a trovare, perché quando c'è Gianni Morandi sappiamo c'è casa, è contento. Mario Minicocci è anche un modo per richiamare questo evento meteorologico che in effetti dopo tanti giorni di terrore climatico, tanti giorni di sensazione di soffocamento, perché eravamo in una condizione di pioggia, ma è una pioggia che ci entrava dentro, talmente alto il tasso di umidità, insomma, che stavamo camminando, percorrendo le nostre strade, stiamo nuotando. Siamo riusciti a tornare in superficie e a trovare un po' di buona aria da respirare, sempre tenendo conto che siamo al 2 luglio e sempre comunque l'estate, e quindi l'edizione tropicale della Torre Terapia Tropical Edition, che dà anche un senso musicale a questo nostro momento dell'anno, che bene o male ci vede anche se stanchi, con la prospettiva di qualche giorno per poterci riposare. Allora, per tenere alto il morale, fazzolettone secondo me ci sta veramente molto bene. Per noi fazzolettone sapete chi è? Ovviamente Barry White.

0: incredibile. È incredibile come le canzoni di Barry White degli anni 70 seguissero tutti uno stesso stile, insomma, potevano anche assomigliarsi tra di loro, ma mantenevano comunque quella unicità, nel senso che non ti dava assolutamente fastidio che questa I'll do for you anything you want me to assomigliasse un po' a You're the first, the last, my everything. Erano comunque uniche e sono state quelle che hanno aiutato a creare anche il gusto musicale di chi cercava leggerezza, freschezza, come il maturo conduttore di RTR 99. Ti ricordi che anche pomeriggio, anche questo pomeriggio, vi accompagna, cerca di accompagnarvi fino alle 20 in questa navigazione che vede incontrare un altro dei nostri punti di riferimento musicale, un altro gran bel motivatore, si chiama Renato Zero ovviamente, questa Ed io ti seguirò su RTR 99, ti ricordi?
1: Stai con me se non sai dove andare, lascia pure

pomeriggio. Nel 67 un cantante giamaicano, John Holt, scrisse per i suoi Paragons un tema con questo nostro navigare pomeridiano, in effetti ci sta tutto. Una canzone che parla dell'attesa dell'alta marea, quindi azzeccatissima per il nostro incontro qui con la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Sono

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro, batte forte sempre.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

si cambia perché il cambiamento è automatico, non per forza, non deve esserci per forza una motivazione. A un certo punto puoi anche stancarti di qualcosa, e quindi sentire questo desiderio di cambiare. C'è il grande lavoro del immenso direttore artistico della compagnia generale del disco della CGD, Gianni Daldello, che deve essere ancora una volta nominato, perché lui fu l'artefice, lui portò la produzione di Come si cambia, come aveva fatto con Lisa dagli occhi blu, come aveva fatto con Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli, come aveva fatto con Sei bellissima di Loredana Bertè. Tochigno, Acquarello è nata secondo, dopo una sua iniziativa, insomma lui organizzò quel viaggio di Maurizio Fabrizio in Brasile per incontrarsi con Tochigno, e poi Come si cambia della nostra amatissima Fiorella Mannoia. Ma questa canzone voglio soprattutto dedicarla a chi oggi compie gli anni, perché i compleanni vanno celebrati tutti insieme qui nel nostro gruppo di amici della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi la meravigliosa Graciella, detta Grace di Monteverde? Oggi compie gli anni, li sta festeggiando in compagnia di questa radio, e quindi merita un bel tanti auguri a te da parte del nostro pubblico e del conduttore Andrea Torre, che ti abbraccia forte forte anche in favore di telecamera, perché RTR 99 ti ricordi, e anche in TV. Stevie Wonder, il suo clavinet, questo

festa e alle feste in genere si balla anche, c'è anche uno spazio, un momento dedicato al ballo. Noi balliamo alla maniera un po' antica, se vogliamo, però siamo rimasti legati a questi suoni, a questo grandissimo musicista che anche in questo caso dimostrò di avere grandi qualità su questa tastiera che creava questo suono elettronico. Era nel 1972, il clavinet, Stevie Wonder. RTR 99, ti ricordi? I nostri artisti di riferimento, Umberto Tozzi, che ha suddiviso come tanti la sua carriera in varie collaborazioni, all'inizio con Giancarlo Bigazzi, poi fu il momento tedesco, ne abbiamo parlato moltissimo, quello con Greg Mathison. Nel 1997 invece incontra un altro remida della canzone italiana, due remida combinati insieme, cosa potevano portare come risultato? Grandi risultati.

loro chi erano i soci, i protagonisti di questa nuova coppia del panorama musicale del 1997, accanto a Umberto Tozzi? Beh, ovviamente Mogol Tozzi, ma credo che questa cosa la sapevate senza nemmeno il bisogno di doverlo specificare, però a noi piace spiegare le cose, possibilmente con una certa semplicità. Ci sono colpi di tacco oggi, capitano, che dici? Colpi di tacco, è giunto il momento? Beh, secondo me la 16:47, assolutamente sì. Qui andiamo ancora una volta su una serie animata, questa sigla credo mi sia stata richiesta qualche giorno fa, non vorrei sbagliarmi, ma comunque anche se fosse sarà sicuramente molto molto gradita. I colpi di tacco della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Ancora una volta una serie animata, era il 1979, andavano in onda su Rai 2 i primi 25 episodi di una serie fortunatissima. La sigla era interpretata, la sigla italiana ovviamente, da un gruppo che si chiamava La Banda dei Bucanieri. Chi si nascondeva dietro questa banda dei bucanieri? Beh, c'erano musicisti di un certo livello, questo dobbiamo assolutamente dirlo. I musicisti erano Fabio Concato, Massimo Luca, che abbiamo conosciuto a fianco di tantissimi artisti, soprattutto in quella meravigliosa esibizione di Lucio Battisti insieme a Mina, e poi Ella De Bandini, uno dei più grandi batteristi italiani di sempre, Ares Tavolazzi, lo storico, il fantastico bassista degli Aria, e non solamente, e Vince Tempera. Tutti insieme componevano questo gruppo denominato appunto La Banda dei Bucanieri, che interpretarono nel 1979 la sigla di... Dai, forza, su, è facile. Ma certo, Capitan Harlot.

0: anni con la musica di Capitan Harlock. Tanti auguri a Luciano il Jacksoniano. Qui parliamo della famiglia proprio, del nucleo storico della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Tanti auguri a te. Ricordiamo anche Luigi Albertelli che scrisse questo pezzo, scrisse il testo, dove Vince Tempero ovviamente compose la musica.
1: Ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove.
2: Su RTR99.it.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

0: ai monti e le campagne si scendeva a Genova, attirati dalla grande città, dal grande porto, però poi ci si rendeva conto che era meglio tornare nella propria dimensione, quella in cui si era cresciuti, quella essere vissuti appunto in un ambito provinciale, essere vissuti in provincia, si può adattare, e parte da Genova naturalmente, ma si può adattare a tante altre città. Ovviamente c'è l'attrazione, c'è anche, oltre al desiderio, anche il mettere in opera il trasferimento nella grande città, però poi se hai delle radici da altre parti, prima o poi ci vuoi tornare o no. Meraviglioso l'avvocato di Asti, Paolo Conte, per Bruno Lauzi, ecco.
1: Ciao capitano.
0: Ciao.
1: Rosa di Pomezia. Pensa che mi piaceva talmente tanto questa sigla di Capitan Harlock che tuttora ce l'ho come suoneria nel cellulare.
0: Grande.
1: Ciao capitano, buona trasmissione.
0: Grande, grazie a Rosa di Pomezia che ha dato il suo contributo e si è presentata, credo, per la prima volta che ascolto. Beh, quando c'è qualche nuovo arrivato, sebbene magari possa far parte della maggioranza silenziosa, quindi non hanno mai sentito il necessario, il desiderio di scrivere o di mandare un messaggio al 338-99-00-990, ovviamente hanno la prelazione. In questo nostro incontro pomeridiano andiamo come sempre poi ad affrontare e a sentirci raccontare, a commentare i racconti che gli artisti fanno delle relazioni personali. Ce n'era una un po' tumultuosa tra Paul McCartney e la sua storica fidanzata di quegli anni, Jane Asher. Quelle discussioni che iniziano e che non finiscono mai perché nessuno dei due vuole cedere. Si potrebbe risolvere tutto molto facilmente perché in effetti alla fine si tratta poi di orgoglio che ti impedisce di chiuderla quella discussione, e una volta che l'hai chiusa ti rendi conto che avresti potuto farlo molto prima, non avresti sprecato minuti preziosi della tua vita, del tuo tempo, della tua psiche. Insomma, abbiamo la possibilità di abbattere lo stress e facciamolo, magari con un bel passo indietro, perché tutto si può risolvere. We can work it out, cantavano i Beatles.

0: convenienza, ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...
5: Iperceramica.

900 990. Insomma, dicevo, Ray Parker Jr. partecipò alla realizzazione di questo album a Los Angeles, un grande chitarrista, grande produttore. Poi nell'81 le pubblicò una canzone intitolata A Woman Needs Love, e se voi andate ad ascoltarla, se l'avete presente, anche solo se è rimasta un po' nella vostra memoria, noterete una certa di una sorta di affinità con l'arrangiamento generale di questa canzone meravigliosa, dove viene sollevato un dubbio da parte di Alessia. Dicevo, entriamo obbligatoriamente in modalità esegesi. Sarebbe bello sapere la risposta della tipa all'atteggiamento sollevato di lui nel sapere che aveva solo, tra virgolette, perso il posto. E in effetti sì, amica mia. Però come tutte le storie, iniziano e si chiudono all'interno della durata della canzone, insomma. Quindi magari lei ci sarà rimasta un po' male, non era una cosa da poco aver perso il posto, però comunque credo aver visto il suo uomo così preoccupato, in preda a questa ansia biblica che lo portò quindi ad attraversare la città arrabbiandosi. Quante volte la fretta, l'ansia va di pari passo con la fretta, e quindi ci arrabbiamo a un semaforo se non parte subito la macchina davanti a noi al verde, se c'è qualche altro tipo di impedimento, se aspettiamo delle risposte, insomma non abbiamo chiara la situazione. Ansia che fa parte ovviamente della natura umana, c'è il cortisolo che provvede ad aumentare il nostro senso di stress. Cortisolo che mi scrive, a proposito, l'amatissima Pasqualina invece in effetti diminuisce quando si ascolta la Torre Terapia. Quindi Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Aggiungiamo un altro sottotitolo: contro, anzi abbatte il cortisolo. Detto questo, in quegli anni lì ovviamente un motivo di stress erano appunto queste telefonate che non erano attraverso il cellulare, e quindi tu, una volta ricevuta quella telefonata, dovevi partire in macchina finché non arrivi a destinazione, ti domandavi cosa sarà successo al nostro amore, e invece era, come dicevo prima, solo il posto perso dalla sua amata. Oggi lo stress c'è lo stesso, ci sono altri tipi di stress, ci sono stress molto più veloci, perché un tempo, insomma, pur essendoci motivi per andare in modalità di stress, di pesantezza, di peso sul nostro pensiero, sulla nostra testa, sulle nostre spalle, oggi lo stress può essere causato anche semplicemente da quella doppia spunta blu che non arriva. Già non arriva la doppia spunta, devi aspettare che entri in connessione l'altro, il tuo interlocutore, la tua interlocutrice. E poi ci sono le due freccettine. E quando diventano blu, se non si sbriga l'altra persona a risponderti entro 5, 6, massimo 10 secondi, entri in ansia e inizi a pensare: cosa sarà mai successo? Cosa gli avrò fatto di male? È cambiato il nostro rapporto? È cambiata la nostra relazione? E contro questi motivi, queste fonti di stress, secondo me dobbiamo assolutamente combattere, pensandoci un po', ogni tanto facendola una riflessione nata da questa meraviglia, ovviamente, di Lucio Battisti. Neanche un minuto di non amore. 1983. Ora c'è Nena.

0: Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchettitalia.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

questo ponte con il Sud America, con il Brasile in particolare. Vide Loredana Bertè prima ancora di Manhattan Transfer, con la collaborazione di Ivano Fossati, era dal secondo album insieme, reinterpretare questa Sina di Javan, a quanto pare una canzone che, proprio per come è stata composta e arrangiata e musicata, si prestava alle varie interpretazioni, e così è stato in effetti. 17

ascolti, questa è la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Lasciamoci cullare, lasciamoci trasportare, entriamo in modalità complottista, assolutamente sì, lo fecero i REM nel 1992, ci sono tutti i complotti riguardo lo sbarco sulla luna del 1969 e loro ci dedicarono questa canzone appunto nel 1992, meravigliosa, intitolata Man on the Moon su RTR 99, ti ricordi?

0: più sono squilibrati e più mi piacciono, eh. Sono pazzo di Michael Stipe. Mamma. L'uomo sulla luna ci sarà sbarcato o no? Trasferiamoci da quella modalità e quella ipotesi o realtà, chi può dirlo? Io mantengo il sogno perché ero davanti alla TV quando Tito Stagno lo annunciò. Ed è un ricordo che ho fisso, proprio impresso con grande forza nella mia memoria. Ci trasferiamo invece in Africa, ci trasferiamo in Ruanda, dove ci sono varie tribù, varie etnie, due che sono in lotta ferocissima tra di loro, praticamente da sempre. Una è la tribù degli Hutu e l'altra sono i Tutsi, i Watusi per intenderci.
1: Nel continente nero, alle falde del Kivu.

Comunque non vorrei infrangere un sogno, ma i tuzzi non sono i più alti africani, non sono nemmeno alle falde del Kilimangiaro, lo so, ma andavo una volta tanto, almeno una volta nella vita spiegata questa cosa, ma complimenti a Edoardo Vianello, Ennio Morricone, a tutto il gruppo che naturalmente ha creato il suono dell'estate degli anni 60. Io invece negli anni 80 ho

rock di altissimo livello, e questo è un pezzo che ovviamente ha riempito le nostre programmazioni radiofoniche in quegli anni 80. Sono i Wet Wet Wet su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ciao, da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90 euro, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90 euro.
5: Acqua e sapone,
4: oltre la convenienza.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Africa.
1: Che meraviglia, su RTR 99 ti ricordi, Shelby. Canzone favolosa questa, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella. Le sigarette e il caffè e basta, sigarette and coffee e niente più. Ma anche le sigarette and coffee dopo un bel pranzo, una bella pappa. Come insomma, stanno bene anche lì, stanno bene anche lì. Stanno bene soprattutto se troviamo l'isola nell'oceano in città, e mentre l'oceano nell'oceano, l'isola e quell'approdo che ti arriva all'improvviso, all'improvviso anche nelle città puoi trovare una bella isola, e l'isola della città ovviamente è una bella oasi di verde. Ecco perché, ecco perché adesso do il bentornato a RTR 99 ti ricordi ad Arturo dell'azienda agricola di Cola, la nostra oasi, la nostra isola nel deserto. Ciao Arturo.
2: Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio ai nostri amici ascoltatori. Dici bene, una bella oasi nel deserto. Sì. Venite, è come trovare un'oasi nel deserto quando manca l'acqua.
1: Assolutamente sì. Poi la cosa importante da sottolineare è che azienda agricola di Cola non è un punto dove si può andare sicuramente a fare la spesa, sicuramente anche mangiare se si vuole rimanere, ma che ti offre produzioni proprie sia sul lato delle carni ma anche i formaggi, le verdure, insomma abbiamo assolutamente alimenti di qualità all'azienda agricola di Cola. E adesso spiegaci tu Arturo.
2: Beh, ormai i nostri clienti ci conoscono per la, diciamo, per la filiera corta, ovvero quello della produzione di carni, formaggi e salumi, e da un po' di tempo a questa parte con il cambio della location abbiamo fatto qualcosina in più proprio per degustare queste prelibatezze direttamente nei piatti. Abbiamo aperto il nostro angolo di paradiso, come si suol dire, e dove andiamo a servire tutte queste cose buone su dei piatti veramente autentici e veramente buoni per chiunque ci viene a trovare, e rimane veramente stupito della qualità, della freschezza dei prodotti. Queste sono tutte cose che portiamo avanti da tantissimo tempo per portare avanti una tradizione e una qualità molto alta.
1: Ricordiamo che ovviamente è meraviglioso fermarsi a pranzo, non sempre ci sono posti liberi perché c'è una grandissima richiesta, però diciamo nasce proprio come posto dove andare ad acquistare le cose buone da mettere nel frigorifero o nel freezer. Arturo, ricordiamola questa cosa, ricordiamo che avete anche tante offerte, tanti pacchetti che possono essere conosciuti collegandosi al sito aziendaagricoladicola.it.
2: Sì, ci sono tanti pacchi offerta dove i nostri amici sanno che ogni settimana magari facciamo delle nuove offerte, le facciamo direttamente in radio oppure vengono in loco, le scelgono, le vedono. Ci sono diverse cosettine, sempre, facciamo sempre tutto a favore dei nostri clienti proprio per far sì che portino a casa la qualità con un prezzo giusto.
1: Assolutamente sì, e poi siamo a contatto con quell'aspetto, quella parte della terra che abbiamo coperto con tantissimo cemento ma che invece meriterebbe di essere espanso, vale a dire la natura. Il cemento lì non è arrivato se non insomma la struttura ovviamente che ospita l'azienda agricola di Cola, e tutti quanti andiamo alla ricerca del posto che sia più vicino, più vicino proprio tutto ciò che possiamo ricondurre alla natura. Ne abbiamo tantissimo bisogno. E andare all'azienda agricola di Cola, per chi è a Roma, tra l'altro è una cosa anche molto facile perché siete vicinissimi al centro di Roma, giusto?
2: Sì, si trova veramente a due passi, subito fuori Roma, ma veramente 8-10 minuti dal centro di Roma. Quindi possiamo dire che siamo fuori, ma siamo a Roma. Quindi
1: allora l'indirizzo è
2: via strada,
1: sì,
2: vai. Bravissimo. Via di Casalselce 493,
1: esatto.
2: Una strada che mette in comunicazione via Aurelia con via Boccea, quindi subito dopo il grande raccordo anulare, uh-huh, all'uscita alla storta per entrambe le strade. Per quanto riguarda via Aurelia, si gira a destra circa 1,5 chilometri, sempre dritti, subito girata a sinistra, un grandissimo parcheggio, quindi non avete neanche il problema di parcheggiare. Invece via Boccea, all'incrocio con la storta, si gira a sinistra 50 metri subito a destra.
1: Tutte le informazioni
2: molto, molto semplici
1: sul sito.
2: Poi, per chi non avesse,
1: sì, dimmi, ti sento
2: per chi non avesse ben capito, può andare sul nostro sito internet www.aziendagricola.it.
1: Visto che ti sto perdendo, Arturo, lo ricordo io il sito aziendagricoladicola.it, ma è importante che voi segnate anche il numero telefonico 0669318114, ripeto 0669318114, che chiamiate o che andiate direttamente, presentatevi sempre come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, per avere un trattamento ancora più importante, ancora più in relazione a questo grande rapporto che c'è tra la nostra radio e questa grande azienda che si chiama appunto Azienda Agricola di Cola. Arturo, ti saluto, ci sei sempre?
2: Sì, eccomi,
1: perfetto,
2: sono qui.
1: Ti ho recuperato. Ti ringrazio Arturo, è sempre un piacere averti qui con me.
2: Grazie Andrea e un saluto ai nostri amici ascoltatori.
1: Ciao!

0: modo.
1: Gemelli sul serio, Matt e Luke Goss e poi un amico, Craig Logan, i Bros. Quindi si domandavano nel 1987 quando sarebbe arrivato il successo per loro. Arrivò proprio con questo pezzo qui, con questo When Will I Be Famous, successo che però non durò moltissimo, solamente 3 o 4 anni al massimo, anzi 3 anni, dall'87 al 1991. Un paio di singoli di una certa importanza anche per le classifiche, When Will I Be Famous e I Owe You Nothing. Torniamo dal nostro punto di riferimento, uno dei tanti punti di riferimento della grande discografia italiana, quella di grandissima classe. C'è Claudio Baglioni e questo è Acqua dalla Luna.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

Si toccano sempre vette molto alte qui su RTR 99, ti ricordi quando siamo al cospetto di determinati artisti? È stato chiamato in causa poco fa Paolo Conte con Genova per noi. Era giusto dargli anche spazio con questa sua meraviglia assoluta. E allora, visto che siamo in alto, rimaniamoci. Torniamo ancora una volta ai musical di Broadway che sono stati portatori di canzoni molto molto importanti. Ce n'è uno che iniziò le sue repliche nel 1964, fu portato in scena la prima volta nel 1964, la canzone che prendeva spunto ovviamente dal titolo, anzi era proprio il titolo di questo musical, fu interpretata da tantissimi artisti, ma la versione che è rimasta nella storia è sicuramente quella di Louis Armstrong, e questa è Hello Dolly.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Sale a 21 morti e una novantina di feriti il bilancio del durissimo attacco russo della scorsa notte su Kiev. Reagiremo, assicura Zelensky, mentre la rappresentante UE Callas annuncia nuove sanzioni contro Mosca. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai da oltre un anno. Si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita a Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Rialdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al 5° set il canadese Diallo e vola al 3° turno dove troverà l'americano Fritz. Da Laura Supino, buona serata.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a Eolo.
9: E allora tutto diventa più... Ah!
7: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

non certamente da noi di RTR 99. Ti ricordi, torna spesso a trovarci, anzi è proprio uno dei cardini della torre terapia di questa radio, scritta da Luca Carboni e Ron. Ci andò a Sanremo, si classificò secondo tra le nuove proposte e poi iniziò una bella carriera sotto l'egida, la protezione e la produzione di Red Canzian, come sappiamo benissimo, l'abbiamo raccontato molte volte. C'era grande amicizia tra David Bowie e Lou Reed, tra David Bowie e tanti altri protagonisti della scena newyorkese degli anni 70, però in particolare lui nel 72 produsse insieme al mitologico Mick Ronson il secondo album di Lou Reed intitolato Transformer. La cosa che ritengo dover sottolineare questo giovedì 2 luglio è il bassista, e il basso in questo pezzo è molto molto importante. Lo stesso basso che Herbie Flowers, lui fu l'interprete, aveva suonato per Space Oddity del grandissimo Bowie, fu protagonista di una bellissima, grande performance in Walk on the White Side.

0: portaci in auto. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

il giorno in più che se ne va, il fatalismo, la disperazione, questi giorni che vengono raccontati da Riccardo Fogli, tornano ancora una volta protagonisti Guido Morra e Maurizio Fabrizio, che lo portarono a vincere quel festival del 1982, e questi giorni scorrono così monotamente. Per noi sono molto monotoni questi giorni, sembrano giornate tutte uguali, anche gli amori sembrano tutti uguali, ci innamoriamo però siamo sempre in attesa di un amore che arrivi a sostituirlo, del cosiddetto amore vero. E così, passando tutto questo tempo, ci crogioliamo nei nostri dolori, sì, ci autocommiseriamo, e così non va assolutamente bene, così non va assolutamente bene. Era tanto per andare un po' a dare sostanza, a ricordare cosa ci raccontò appunto Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni. C'è un gruppo che abbiamo scovato, abbiamo ritrovato, Marco Lolli e il sottoscritto, che ha fatto delle cose molto carine, anche perché erano delle cose molto dense, ma è stato poi dimenticato nel corso degli anni. C'era una certa propensione per le atmosfere latinoamericane, per la salsa in particolare. Si chiamavano Modern Romance, siamo nel 1982 e questa è RTR 99.

c'era Best Years of Our Lives e poi c'era Everybody Salsa, ovviamente. Che bello ricordare anche i Modern Romance, 1982. Chi si accorge invece con occhio molto acuto della finezza del bottoncino sulle maniche della camicia del capitano è Valeria, che voglio ringraziare. Voglio ringraziare Valeria. Abbiamo questo valore aggiunto, quello di essere, poter essere controllati anche attraverso il nostro canale televisivo, i nostri canali televisivi. Se volete conoscere esattamente tutte le modalità per mettervi in contatto con RTR 99, ti ricordi, c'è il sito, perché sono veramente tante. RTR99.it

Spacco, anche se questo è un pezzo che ogni tanto tornava anche prima nella programmazione della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, metà anni 60. Johnny Dorelli non è più solamente un divo della musica, ma è anche diventato un grande protagonista della televisione italiana. Conduce Johnny Sera, siamo nel 1966. Dorellic, quindi passa a una modalità dove lo vede protagonista in qualità di attore, ma esce anche da quella modalità più confidenziale che lo aveva reso un importante crooner italiano, questo va assolutamente detto. E allora con Dorellic arrivò anche questa sigla clamorosa, siamo nel 1967.

Queste canzoni uscivano da televisori certamente non in alta fedeltà, radioline a transistor che non erano in alta fedeltà, venivano inserite in mangiadischi 45 giri che non erano in alta fedeltà, e quindi ancora una volta andiamo a considerare la parte positiva di questa era così moderna, così tecnologica, poter riascoltare, dando valore, anche un grandissimo valore, oltre a Johnny Dorelli, ci mancherebbe altro, ai musicisti. Questi arrangiamenti erano veramente meravigliosi, erano veramente molto molto forti, e non è stato mai abbastanza sottolineato, e questa cosa un po' ci dispiace, ma ci siamo noi di RTR 99, ti ricordi, per riaprire questo file, per riconsiderare questo aspetto così importante. 18:25, andiamo al 1997, canzone mai suonata qui nella torre terapia degli U2, Staring at the Sun.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

così nel 1998, una carriera alle spalle clamorosa, capita che vai a rispolverare, a riascoltare quei demo, quelle prove, quelle canzoni incomplete d'inizio carriera che non è entrate in nessun album, e riesci a comporre un album, Le canzoni per me di Vasco Rossi, da cui Quanti anni hai? Tra poco torno al 338 99 00 99 0, perché ci sono anche motivi di lusinga. Tra poco condivido tutto con voi. Intanto però vediamo se ricordate questa. È stata ballatissima, anche da chi poco avvezzo alla musica dance. Si chiamavano Man Without Hats, questo è The Safety Dance. Yes.

new wave, però solamente la dance li salvò in Man Without Hats. Era un piacere mettere questo pezzo per chi mixava, dischi mix in discoteca, bello, dritto, così quadrato, quantizzato, facilissimo, senza doversi troppo arrovellare. La danza può essere una salvezza, ma se la danza veniva effettuata sui pattini, cosiddetto momento, periodo meraviglioso delle roller disco, delle discoteche, anche il Piper lo è stato qui a Roma, dove si andava a ballare in pattini, c'era poca salvezza, insomma, se non avevi una certa praticità e anche un senso dell'equilibrio, poco ti poteva salvare dall'eventuale cadute, insomma, ma qualcuno sarebbe arrivato poi a darti una mano e a rimetterti in piedi. Questo è il ricordo della nostra Mariangela, che ha sempre dei ricordi molto, molto particolari, molto interessanti, anche molto esclusivi, alternativi rispetto alle solite cose delle quali si può parlare, insomma. Quindi anche tutte le vostre storie fanno parte di questa radio, fanno parte della Torre Terapia, l'arricchiscono e ci rendono sicuramente una radio che mantiene la sua vecchia missione, l'antica missione, che è quella di tenersi compagnia, diciamocelo chiaramente. Dicevo, i vostri WhatsApp al 338 99 00 99 0 sono motivo di grandissima lusinga, orgoglio, voglio dividerlo con voi. È un bel messaggio che mi ha mandato Lolita. Buonasera Andrea, sei sempre figo in camaccia, in camicia o con polo o con maglietta, grazie, resti comunque il nostro capitano che ogni sera ti trasporta in questi viaggi meravigliosi, con i ricordi ma anche con la fantasia, per chi come me sta infornando una bella focaccia, segue immagine, segue Ampex, si diceva una volta, della meravigliosa focaccia che Lolita ha infornato e che sarà ovviamente buonissima, ci mancherebbe altro. Andiamo a trovare ancora quei personaggi che hanno recitato una parte importante, seppur molto breve, nella storia della musica italiana. Siamo nel 1979. Lui è uno che aveva questa pasta vocale molto molto particolare, molto roca, molto nera, molto soul. I Rocchetti era il gruppo che aveva fondato insieme al fratello, ma ebbe anche un gran bel successo in qualità di unico interprete dei suoi brani, in questo caso Divina, che ci mantiene sempre in un ambito di cose da ballare, eh? RTR 99, ti ricordi?

era il 1979. Tutti gli artisti sono passati per lo stile della disco music, della musica da ballare. Molti sono stati criticati per questo, soprattutto quelli che venivano da una storia musicale molto più impegnata e impegnativa, ma fortunatamente non si sono fatti condizionare dal pubblico un po' talebano, dai fan un po' talebani, in modo che hanno potuto consegnarci delle canzoni meravigliose che anche oggi ci aiutano a creare questa nostra ricetta che deve concretizzarsi in tantissima serenità, in tantissimo relax. Insomma, fortunatamente tanta musica è stata fatta, sebbene anche criticato un po' in quel periodo lì, ma che ce ne frega a noi. 18:47, io sono Andrea Torre, questa è RTR 99 Ti Ricordi. La Torre Terapia l'altro giorno ha riportato alla luce una interpretazione in qualità di rapper del grandissimo regista Mel Brooks, che ha compiuto 100 anni pochi giorni fa. Lui di origini ebraiche e, come tutti gli ebrei, ha sempre porta con sé un grandissimo senso dell'umorismo, dell'ironia e anche dell'autoironia, che era molto forte soprattutto negli anni 70 e negli anni 80, anche nelle loro pellicole, anche nella loro cinematografia. Mentre It's Good to Be the King faceva parte del racconto della pazza storia del mondo, nel 1983 invece viene interpretato proprio da parte di Mel Brooks con la meravigliosa moglie Anne Bancroft, con questo rap il più sanguinario dittatore tedesco, ecco, che abbiamo avuto nello scorso secolo. Ed ecco che questo rap diventa quindi una forma sì di denuncia, ma anche di ironia, cosa che non ha mai abbandonato il grandissimo Mel Brooks. Il titolo del film, che si rifaceva a una vecchia opera cinematografica del 1942 che lui rivisitò, era To Be or Not To Be.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

amore verso il grigio nero e a volte anche verso il nero. Questa canzone secondo me ha assolto molto bene questo compito, così come fece Neil Diamond, che compose questo pezzo per i Monkees nel 1966. C'è grandissima leggerezza anche oggi su RTR 99, ti ricordi?

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Gianni Bella da Catania al seguito per controllare la sorellina piccola Marcella. Da Catania si trasferiscono a Milano, lui riesce a prendersi anche delle soddisfazioni personali, prima con Più ci penso nel 74 e poi l'exploit totale nel 76 con Non si può morire dentro. Ma da una vecchia intervista del meraviglioso Gianni Bella colgo questo aspetto che fa molto sorridere, ma che secondo me è importante, ricordare, proprio perché la nostra musica non è solamente un 45 giri, un 33 giri, c'è una vita dietro. Era definito il fratello di Marcella Bella all'inizio, sì, questa cosa non è che desse più di tanto fastidio, ovviamente, perché comunque era stato inviato, i genitori avevano capito che c'era un grandissimo talento nella voce di Marcella, essendo lui già comunque un musicista di grandi qualità, fu mandato al seguito della sorella e l'accompagnava un po' dappertutto, insomma, soprattutto nel primo periodo che lui racconta fu massacrante. Accompagnavo Marcella col mio gruppo nei locali della Riviera Adriatica, poi la riaccompagnava a casa nell'appartamento che avevamo a Sant'Ilario in Emilia. Quindi toccava a me fare il giro dei locali con la mia chitarra, una Gibson Les Paul Deluxe, suonavamo parecchio, la domenica iniziavamo al pomeriggio e finivamo la sera a mezzanotte. Era estenuante ma divertente, perché per me era un mondo nuovo, adesso raccontarlo è strano, ma all'epoca io non ero abituato a vedere tante ragazze uscire da sole e qui in effetti c'era il punto di differenza rispetto al sud, rispetto a Catania. Queste ragazze uscivano da sole e per andare a ballare, per me andare a Gatteo a mare era come andare nel paese dei balocchi. Queste le parole precise, esatte, virgolettate di Gianni Bella, anche per ancora una volta verificare come quelli che abbiamo incontrato come artisti di grandissimo successo sono arrivati a quel successo, non è stato assolutamente improvvisato e la gavetta era una modalità che era indispensabile per potersi costruire, insomma, delle opportunità che poi non per tutti si sono create in senso positivo, non sono arrivate per tutti quelle opportunità importanti, il contatto con la grande discografia italiana, con i grandi produttori o autori, però sicuramente quelli che ci sono riusciti non sono stati catapultati, insomma, da Iperuranio nelle classifiche dei 45 giri e dei 33 giri. 1983, era ancora abbastanza accesa la fiamma dei Casey and Sunshine Band, sarebbe destinata poi un pochettino ad affievolirsi, ma qui ancora funzionavano molto molto bene. E questo è Give It Up nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

tutto quel periodo la nostra storia entrava nei loro testi, ci raccontava quel periodo, pur avendoli vissuti magari appunto da piccolini, però i racconti dei nonni, e quindi tutto ciò che potesse rendere più umana l'umanità, scusate il gioco di parole, rispetto alla disumanità che era stata protagonista fino a pochi anni prima, per intenderci. E poi abbiamo smesso un pochettino, perché fino a un certo punto si raccontava quel periodo, sono stati molti gli artisti che hanno dedicato canzoni a quel periodo, Amedeo Minghi, Zucchero, ovviamente il principe Francesco da Gregori. E poi man mano si è affievolito quel ricordo, lo ricordiamo come genericamente come un periodo terribile, però nonostante gli si dia questa valutazione, alcuni di noi hanno deciso, sempre più numerosi, di indossare più o meno simbolicamente l'elmetto. Quanto è strana veramente l'umanità, quanto è strano soprattutto tutto ciò che riguarda la memoria, insomma i meccanismi della memoria, come riusciamo veramente a dimenticare, cavalcando magari con grandi retoriche anche cosiddetti movimenti pacifisti, però poi in realtà all'atto pratico, da quello che vediamo in giro, insomma, di propensione alla pace ce n'è veramente molto molto poca. Nel 1978, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, i Rolling Stones, in particolare Keith Richards, dedica una canzone al protagonista della vita dei Rolling Stones. Fu lui a portare avanti il gruppo, fondamentalmente Mick Jagger, un po' come una sorta di bestia da soma, appunto. Beast of Burden, RTR 99.

Rolling Stone. E poi una vita, una serie di vite veramente consumate sotto l'egida dei Rolling Stones, ma tra tutti sicuramente possiamo dire Keith Richards la riconobbe questa cosa quando gli chiesero un commento sul titolo di questo pezzo, appunto La Bestia, il mulo da soma, The Beast of Burden, e lui rispose proprio così. Insomma, dice: fondamentalmente in tutti questi anni abbiamo avuto anche vari manager, però chi ha tenuto le redini del gruppo in tutti questi anni, e sono veramente tantissimi, è stato Mick Jagger, quello di nascita un po' più elevata rispetto agli altri componenti del gruppo, quello che aveva studiato economia, quello che quindi, pur divertendosi e diciamo dando luogo, anche dando sfogo al desiderio di stravolgersi come era in quegli anni lì, ha sempre mantenuto i piedi per terra, e quindi è una canzone che parla fondamentalmente di lui. E Keith dice: mentre io pensavo alle mie storie, alla mia storia d'amore con quella maledetta eroina, lui invece è riuscito a tenere il comando, a tenere il timone ben saldo, a mantenere la rotta, ecco, mettiamola così. Ecco qui, ancora una volta, una canzone spiegata nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Prestare attenzione al prossimo pezzo, alla copertina, quelle pettinature tipiche delle nostre mamme, delle nostre zie, persino forse anche delle nostre nonne, quella pettinatura meravigliosa che portava Mina sulla copertina di Le Mille Bolle Blu.

bulle blu che volano nel cielo, le mille bulle blu dell'acqua del mare. In genere è così. Stamattina invece ho scattato una foto al laghetto dell'Eur e lì le mille bolle che dovessero nel caso sollevarsi sarebbero rigorosamente di colore verde, come il colore del prato, stesso identico colore, veramente incredibile, chissà poi perché. Uniamo due puntini, perché ieri pomeriggio abbiamo evocato quella meravigliosa era delle televisioni libere, radio libere romane, la parte sportiva curata da Alberto Mandolesi, curata da Michele Plastino, ma soprattutto portata avanti, aperta come un grandissimo precursore dal nostro amico Lamberto Giorgi, che su TV Revoxon parlava di calcio, ma la sera del fine settimana invece apriva alla modalità discoteca. Si chiamava Discoteca Sera questo programma, e ovviamente un riferimento per gli amici di Roma che sono comunque sempre in tantissimi all'ascolto di RTR 99. Ti ricordi la sigla di Discoteca Sera, dove Lamberto lanciava anche i dischi peraltro in aria? Era questa dei Toga, si intitola More.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

di quelle canzoni, un altro di quei 45 giri per i quali impazzivo in quegli anni lì, 73-74, lei vinse la canzonissima 73-74 con Alle porte del sole, meravigliosa Gigliola Cinquetti. Ed è una canzone, attenzione, che io negli anni non ho più ritrovato, la ritrovai proprio qui a RTR 99, ti ricordi? E quindi decisi.

0: il Nord America, il Sud America, dove c'è il Belize, dove c'è la città di San Pedro. Idealmente è così, perché poi diciamo che la versione estiva della Torre Terapia, la Torre Terapia Tropical Edition, prevede maggiori incursioni in quelle zone lì del mondo, ma in realtà lei non la conosceva proprio quest'isola di San Pedro. Disse: può darsi che abbia visto una rampa di uscita per San Pedro sulla strada per lo studio di registrazione, e allora mi venne l'idea. Certamente sposava molto bene con anche il tema musicale della Isla Bonita su RTR 99, ti ricordi? Siamo vicinissimi ai saluti finali di questa quarta Torre Terapia di questa settimana, giovedì 2 luglio 2026. Prendiamo ogni tanto, anche riprendiamo il contatto con la realtà, perché la realtà è fatta di cose belle, ma è fatta soprattutto di piccoli e grandi problemi da affrontare. Allora, se abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti, che faccia valere i nostri diritti, non possiamo che rivolgerci allo studio legale Cruciani, una grande famiglia di antica tradizione che vi seguirà in tutte quelle questioni che possono riguardare appunto le questioni legali civili, e allora l'infortunistica stradale, il risarcimento per un infortunio subito, i contenziosi con la sanità, il diritto di famiglia, le cartelle esattoriali, tutto l'ambito creditizio, non poter restituire, non essere in grado di restituire mensilmente quella somma che ci è stata prestata. Prima di disperarvi, prima ancora o soprattutto di tirar fuori il portafoglio e sborsare, così mi viene chiesto da alcune strutture statali, fate una bella cosa: contattate lo studio legale Cruciani, prendete un appuntamento. Questo appuntamento, per conoscervi, sarà assolutamente gratuito. Lo prenderete a questo numero telefonico qui: 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34, e andrete presso lo studio legale Cruciani, che è in via Lattanzio 27 alla Balduina. Sono meravigliosi con tutti, ma se vi presenterete come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, avrete come sempre un occhio di riguardo. Studio legale Cruciani, Sanremo 1996. Loro avrebbero forse meritato la prima posizione, almeno così aveva stabilito la giuria dei giornalisti, però nel computo finale finirono al secondo posto, ma sono stati comunque protagonisti assoluti di quel Sanremo del 1996. I vincitori Ron e Tosca, Vorrei incontrarti tra 100 anni, alla seconda posizione gli Eli.
1: Parcheggi abusivi,

0: I cachi.
1: Sì, gli eli vanno messi più spesso. Dobbiamo riscoprirli un po', gli eli, assolutamente sì. Elio e le sprite sono un grandissimo appassionato, soprattutto del loro primo periodo, Cara ti amo e così via, discorrendo. 19:49, giovedì 2 luglio, parlavamo di isole bonite, ce n'è una nel Mediterraneo, alle Baleari, dove lui risiede praticamente, ormai possiamo dirlo, da sempre, e Ibiza, in italiano o internazionale Ibiza. Sto parlando ovviamente di Sandy Martin su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

oddio non so che fare. Io chiamo l'ascensore.

Oggi è stato bellissimo condividere con voi la musica, le emozioni, tutto ciò che scaturisce dalla proposta musicale di RTR 99, ti ricordi, è sempre portatrice di cose belle, questo lo possiamo assolutamente dire, sottolineare e ribadire. Ma per la chiusura, sebbene ci sia anche un importante riferimento musicale e cinematografico, perché era l'adattamento di una commedia che in francese è intitolata La Cage aux Folles, così come fu scelto come titolo, come nome di un locale proprio qui a Roma in quegli anni lì, interpretato da Ugo Tognazzi e Michel Serrault, Il Vizietto. Un piccolo ricordo personale, ho scelto questa canzone per condividere con voi questo ricordo personale, perché parliamo sempre delle radio libere di Roma, le radio libere di Milano, ma non abbiamo mai considerato che c'è stata anche una provincia molto ricca dal punto di vista radiofonico, e io, essendo residente nella zona dei Castelli Romani, ricevevo negli anni 70 una radio meravigliosa dove hanno militato nomi importantissimi della radio di quegli anni, Clelia Bendandi, per farne solamente uno, per far capire insomma quanto fosse importante questa radio, che si chiamava Radio Telemagia, era al 18° piano del grattacielo l'edera di Frosinone. C'era questa radio che dava giù a moltissime radio romane, e c'era una giovane conduttrice con la quale poi ho stretto anche una discreta amicizia nel corso degli anni successivi, che si chiama Maria Cristina Crisci. E quando ho ritrovato questa colonna sonora ho detto: questa era la sigla di Maria Cristina Crisci a Radio Telemagia. Magari c'è all'ascolto qualcuno di quelle zone lì che può ricordare e confermare ovviamente quello che io ho ricordato immediatamente quando sono tornato al cospetto di questa colonna sonora, composta ancora una volta meravigliosamente da Ennio Morricone. Con questo vi saluto, vi consegno al jukebox in Riva al Mare, vi do appuntamento a domani alle 16 per un'altra sessione, l'ultima della Torre Terapia di questa settimana su RTR 99, ti ricordi? Grazie a tutti.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso della UIL. La presidente del Consiglio ha rivendicato quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
3: La scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori.
2: Sono malato, spero di farcela. Chiedo a tutti di pregare per me, così il sindaco di Benevento, Mastella, ha commosso oggi i fedeli durante la ricorrenza della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio. Per lui lungo applauso. A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. A salvarlo una piccola bolla d'aria. Il bilancio finora è di 2.300 morti e oltre 11.000 feriti. Ai mondiali prosegue la caccia agli ottavi di finale. Spagna e Austria aprono un'altra serata iridata. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba chiude la serie il match tra Svizzera e Algeria. Da Laura Supino, buona serata.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
4: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59 euro. Freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni. Scegli quella più adatta a te.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1960.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1983.

0: Ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove.
1: Su rtr99.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1988.

0: Ma quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1971.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1967.

di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Ecco la prossima canzone.

Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi, si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1980.

0: portaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa tornare alla mente quello che abbiamo vissuto.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: R99.
1: Ti ricordi?
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: Lo sportello è aperto. Salite sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Non ve ne pentirete. La musica e i nostri anni sono qui.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450. Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.

0: R99 ti ricordi.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.